il suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola
dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito, e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami,
3: linea,
1: Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. In linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
2: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
8: Un po' più sul mento.
5: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
5: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
8: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
8: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, hey, Walter.
5: Ho da fare.
6: Oh, salve, ciao, Hilde. Dai.
10: Che sta a sentire?
5: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
5: Cosa?
10: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
5: Mm.
10: Allora, che facciamo?
5: Telefono al governatore.
10: È impossibile.
5: E perché?
10: Perché è andato fuori a pesca.
5: E dove diavolo può essere andato a pesca?
10: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
5: E allora fa quello che ti ho detto.
10: Oh, già.
5: Chiamala al telefono.
10: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
5: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
10: Cosa?
5: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
10: Ma
5: pesca.
10: Non è possibile.
5: E perché no?
10: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
5: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
10: Oh, Walter, senti.
5: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
10: d'accordo,
5: il loro dovere.
10: D'accordo.
5: Fuori anche tu a prendere aria.
8: Ok, cap.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
5: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
6: Ti dispiace se mi metto a sedere?
5: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
6: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
5: Mm-hmm.
6: Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
11: Grazie.
5: Bene, bene. Quanto tempo è?
6: Quanto tempo è cosa?
5: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
6: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
5: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
6: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
5: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
6: sempre,
5: qualsiasi momento.
6: Ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
5: Noto che te le ricordi ancora.
6: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
5: Questo non te lo perdonerò mai.
6: Questo che?
5: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
6: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
5: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
6: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
5: Certo che ho ragione.
6: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
5: Oh, così va bene.
6: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
5: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
6: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
5: Ah, le mie intenzioni erano...

0: Erano buone, ma sai com'è? Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
0: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
1: domestico. Quale focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa,
1: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: puoi,
1: le braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Ah, hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non esagerare.
0: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io
1: Walter.
0: Ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma i quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia
0: bene,
1: di bronzo.
0: 35 e non un soldo.
1: Insomma,
0: di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio
0: Occupato.
1: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di...

0: Ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
1: infortuni, catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Ah, Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin.
1: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
1: Oh, allora, quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi
2: che
1: scusi
2: io non
1: molto.
2: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi
3: no, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore. Sono...
1: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei, Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
2: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
1: E che non
2: ma
1: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
1: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
1: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, Avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona.
1: È una donna del tutto imprevedibile.

0: mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
2: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilda.
2: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale, non hai che da dirmelo.
2: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
2: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
2: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
4: Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
5: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
5: Lei, signore?
3: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, però.
1: E con
2: Bruce,
1: tutto quello che ho da fare. Senti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
6: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
6: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
6: no,
1: almeno
6: mia
1: da...
6: madre, mia
1: la
6: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns,
1: che c'è?
5: Telefono.
1: Per me?
5: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
7: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rod.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
6: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.

0: Fudge.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
2: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
0: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
1: penna. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un essere che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
0: vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Andrà
1: inoltre.
0: Smettila.
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu. Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
1: due.
0: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
1: guarda,
0: da un secolo.
1: Guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per
1: sogno. È un ottimo
3: affare. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
0: Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
0: 20?
1: $30,000.
0: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Non posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
1: Ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo
1: un fiore.
0: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Oh, vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante? 2.
7: Prendi queste chiamate, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
4: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un momento.
4: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri 5.
5: Al momento
8: la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
4: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
6: Ehi, come guarda chi si vede!
0: Salve, salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti!
0: Ciao, Mac!
6: Dove hai preso quel cappellino?
0: Ehi, mi è costato $10.
7: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
6: Benissimo! Davvero non
8: siamo
6: me l'aspettavo!
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
7: Ciao, Hilde!
6: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro!
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah, sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
6: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
11: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
6: Apro di 10.
0: Ne trovo un altro?
7: No.
5: Ci sto.
12: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
12: Anch'io. C'è altro, dottore?
13: No, basta così, signor Barnes.
12: È tutto a posto?
13: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
12: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
14: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
13: Signori, arrivederci.
14: Bene. Salve, dottore, grazie.
12: Dottore, allora?
15: Chi è il beneficiario?
12: Scusa, come hai detto?
15: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
12: A Hilde, naturalmente.
15: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
12: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
15: perché
12: voi?
15: Perché sono io che devo pensare a lei.
12: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
15: Anch'io voglio essere indipendente.
12: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
15: Sì, certo.
12: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
15: Naturalmente, se la metti così.
12: E ricordati che le voglio bene anch'io.
15: Sì, comincio a rendermene conto.
12: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
15: Caribio.
14: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
12: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
16: Ehi, Walter.
12: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
16: Posso parlarti un attimo, scusa.
12: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
15: Sì, certo.
12: Solo dammelo.
15: Eccolo.
12: Garantito?
16: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi, però accidentaccio.
12: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
15: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
12: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
15: Sì, certamente.
12: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
15: Sì.
12: È questione di un attimo, eh?
15: Grazie.
1: e torno subito.
15: Ok. Pronto? Sì, va

0: Bene, aspetta. Sono Endicott. Hildegonda?
1: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson. Oh, salve, Bruce.
0: Per una volta che abbiamo
2: allora, cosa dovrei dire io?
3: Sì o no?
1: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
3: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
1: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
3: Nell'ufficio del signor Burns.
1: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
2: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
1: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
4: Altri 10?
1: Sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
5: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
5: Bene.
3: Io devo andare, però.
5: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
5: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: per
5: ho
3: carità,
5: un sacco di impegni.
3: Anzi, grazie di tutto.
5: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
5: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
1: Salve, Coli.
6: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
1: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
6: Niente più interviste.
1: Perché no?
6: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
1: Sono soldi tuoi questi?
6: Veramente non.
1: $20.
6: Forse hai ragione.
1: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
6: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
1: 5 minuti. Salve, Williams.
7: Salve.
1: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
7: Certo, tanto non ho niente da fare.
1: La ringrazio.
7: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
1: Lei voleva uccidere quella gente?
7: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
7: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
7: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
7: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
7: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
7: pensavo...
1: ciò che dicevano.
7: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
7: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
7: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
7: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
7: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
7: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
7: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
7: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
7: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
7: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
7: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
7: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
7: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
7: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
7: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
7: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
6: Ora basta, Hilde.
1: Vengo. È tutto.
7: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
8: Tre regine, signori miei.
2: È andata bene, eh?
8: Eh già.
3: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
2: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
8: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
2: Per ricatto.
8: Sicuro?
2: Sì. Cambiami un po'.
9: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
10: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
9: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
9: A te. Ma chi sposa Hilde? Lo sapete
4: ma
9: voi?
4: Non so, un certo Bruce.

0: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
1: Perché?
0: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
2: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
0: Fantastico.
3: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
4: Mi piacerebbe un posticino quieto.
2: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
3: Con due begli occhi azzurri.
0: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
5: Oh, guarda, guarda.
3: Hai ragione.
5: È arrivato.
2: Salve, Molly.
3: Salve.
0: Ciao, Molly.
3: Ehi, Molly, come stai?
6: Cercavo proprio voi, canaglia.
2: Vieni a fare visita a Williams.
0: Dall'altra parte del
5: meglio
0: cortile.
5: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
6: Ma quanto siete spiritosi.
0: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
6: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
2: Puoi risparmiarti.
6: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
2: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
3: Di che ti lagni?
6: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
3: Ti sei divertito tu, ma...
6: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
3: Non era così,
5: da
3: forse.
5: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
6: Non è vero.
0: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
6: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
0: Quante carte?
6: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
6: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
3: Due.
6: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
0: Chi parla?
5: 26.
6: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
2: Questo ce l'hai già detto.
6: Quel poveretto.
0: Altri 10.
6: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
5: In suo favore.
6: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa la stampa,
5: abbiamo da fare. Il tuo amico
0: ha una bella stanzetta.
3: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
6: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
2: su,
0: fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
7: Eh? Come?
4: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
7: Per esempio, se Gelother trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto.

0: Quello è sano quanto me.
1: Di più.
0: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto è anche una questione di umanità.
2: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
0: E ti prego di non chiamarmi Pink.
2: Perché?
0: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
3: L'S sta per...
2: Birro.
4: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
5: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
6: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca
5: di...
4: Non ho mai rubato.
5: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
6: Dendon. No, dai, è inutile che insisti.
5: Non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
4: No, io non ho mai rubato
5: niente. Buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
4: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei nemici.
5: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
4: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
5: Vero, eh?
4: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
5: Perché?
4: Perché è un gran bravo ragazzo.
5: Oh.
4: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
5: Che succede?
4: Ho perso il portafogli.
5: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
4: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
5: Non prendertelo, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla, e lui infatti la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
8: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
9: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
10: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
9: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
5: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
9: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
5: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
11: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
5: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
12: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
13: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
12: Non ne dubito.
13: Sempre a caccia di dichiarazioni.
12: Chi lo dice?
13: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
12: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
13: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
12: vuol
13: che
12: vuol dire magari con una foto assieme.
13: E ci stringiamo mano.
12: Ottima idea.
13: Non sono molto fotogenico.
12: Non importa,
13: però.
12: Quello che conta è la pubblicità.
13: Certamente.
14: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
13: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
15: Subito, professor.
13: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
14: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
5: Ciao, Murphy.
13: Mandaci una cartolina.
12: Ciao, arrivederci.
5: Ciao. Ciao.
0: Quando ti rivedremo, Hilde?
5: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
13: Auguri.
5: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
13: Ma certo.
5: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
1: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove miratelo!
3: Attenti al cancello numero 2!
1: Chi è? Chi è scappato?
3: William!
1: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
15: Redazione!
1: Flash, William si è fuggito!
15: William, scrivi!
1: Poco fa! Non lo so, ti dico!
15: E passami, Jack!
1: Ti sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
5: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, la voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è
4: improvvisamente
3: scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi.
3: Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
6: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
6: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
6: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
10: Ehi.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: No, oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
6: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
6: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
6: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
6: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
6: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
6: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
6: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
6: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
6: Winston McGuire,
0: ma se c'era pochi secondi fa.
6: Negozio...
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
6: resta
0: giuro che lo riduco in
6: qualche... fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
6: $1.30.
12: 72 cent.
6: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
6: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
13: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete
6: meglio
13: di me, no?
6: Non ha niente da dire.
13: Visto lo sceriffo Arthur?
12: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
6: Qualche dichiarazione, vostro onore?
12: Tra mezz'ora chiudiamo.
13: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
12: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
6: Come è uscito?
12: Dove ha preso l'arma?
13: Un momento, ragazzi, state calmi.
6: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
13: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
12: Mamma mia!
14: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
12: Come ha fatto Williams a battersela così
14: mi
12: facilmente?
14: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
12: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
6: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
13: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
14: il
13: sindaco.
14: Oh, ecco lo sceriffo!
13: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
14: È vero che si trovava nel ufficio di Cina Americapi?
15: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
13: Quale rivolta?
16: Non ci sarà nessuna rivolta.
15: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
13: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie.
15: Ecco. Pronto, Jack. Prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni. Così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
14: Aspetta,
6: non posso.
14: Chi ha organizzato la fuga?
12: I rossi forse?
6: No.
16: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
14: Chi? E dove? Avanti,
6: di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
14: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
13: Andiamo nel mio
6: ufficio.
13: Cerchiamo
6: di aggiustare questa faccenda.
13: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
13: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Bravo,
13: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
13: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
13: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
13: Cosa vuole?
17: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io, che c'è?
17: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
13: Di cosa si tratta?
17: È il rinvio dell'esecuzione.
6: Come?
17: Ecco,
13: cosa?
17: Dell'esecuzione di Earl Williams.
13: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato.
13: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
17: Nessuno, stava pescando.
13: Su, avanti, chiamalo.
17: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
13: Ah, e lui
17: l'ho visto
13: va
17: partire
13: a caccia
17: io
13: e
17: con
13: a pesca
17: occhi.
13: In momenti
17: è
13: come
17: inutile.
13: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
17: Veramente io non lo conosco.
13: Ah,
17: non...
13: questa è una vera truffa.
6: Sta cercando di rovinarci.
13: Menzia, prego.
6: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
13: grazie
6: alla
13: a te, qui la partita è ormai chiusa.
6: Oh, Fred.
13: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
6: Il telefono.
13: Pronto.
18: Sì, sono io, Hartwell.
6: Cosa?
18: Dove?
6: Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
18: Che c'è?
6: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
13: Digli di restare in linea.
6: Sì, gliel'ho già detto,
13: no,
6: resta in linea.
13: Un momento, copri il microfono.
6: Copri il microfono.
13: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
17: Ma come no, non ricorda?
13: Aspetti,
17: sono entrato
13: un attimo,
17: lì, credevo che
13: quanto
17: fosse,
13: prende la
17: e
13: settimana?
17: E che lei invece fosse, eh?
13: Che stipendio ha?
17: $45.
6: Resta lì, non muoverti.
13: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
17: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
13: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
17: Dove?
13: Ufficio protocollo.
17: E così lavorerei al comune.
13: Sì,
14: sono in riunione.
17: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
13: Perché
17: mai.
13: Perché no?
17: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
13: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
17: No, non credo proprio.
13: Ma si può sapere perché?
17: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
13: Ma
17: che
13: neanche per
17: un
13: sogno,
17: allora...
13: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
14: Ancora un po' di pazienza.
13: Sì, che ne dice,
17: eh? Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
13: Non deve, allora questa non ce l'ha mai consegnata.
17: Ma sì, invece.
13: No, è stato bloccato dal traffico.
17: No,
13: purtroppo.
17: Ma che traffico, se non ce n'era.
13: E ora vada e non si faccia vedere da
19: me. Un momento.
17: Ma come faccio per il
13: lei
17: lavoro?
13: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
17: Pettibon, e lei
13: Pettibon?
17: Come?
13: Pettibon?
17: Anche lei?
13: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
17: Sì, anzi, andrò a riposare.
13: Vada
17: un
13: a questo
17: po'.
13: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
4: Un attimo, ti diamo le istruzioni.
17: Cos'è l'ufficio protocollo?
13: Domani le spiego tutto.
17: Ce la farò?
13: Senz'altro, è molto semplice.
17: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
13: Sistemeremo anche quella.
17: Mia moglie?
13: Sì, tutto quanto, vada.
4: Fred, Alfred è sempre al telefono.
13: Va bene, digli di sparare all'uomo.
4: Cosa?
13: Non hai sentito forse?
4: Ma c'è il rinvio e non
13: dai,
4: possiamo.
13: Dai, fa come ti ho detto.
4: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
13: $1,000 di premio.
4: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
10: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
10: Cos'hai,
0: io.
10: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
10: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
10: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
10: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
10: comunque
0: di essere.
10: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
10: Accetti,
0: ti conviene
10: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
10: Certo, $400.
0: 440.
10: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
10: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
10: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
10: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
10: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
10: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
13: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei.
20: Lascia il telefono.
0: Non importa.
20: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
20: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
20: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
20: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
20: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
20: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
20: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
20: sì,
0: nessuno.
20: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano.
0: Oh. Qua, dammi qua.
20: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
20: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
20: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
20: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
20: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
20: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson.

0: nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto!
1: Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino!
0: Fermo lì tu, un momento!
1: Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no?
0: Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto!
2: Sono io, Molly Malloy, apri la porta!
1: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
1: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitava?
3: Molly, non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
4: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
4: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
4: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
4: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una.
5: Non voglio che ti
4: Su.
5: Riprendano.
4: Oh, non piano, Molly.
1: Non fare scenate che non
5: voglio
1: servono a niente.
5: Fuori di qui.
1: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Però qui
1: dobbiamo
2: non
1: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
4: Lasciate che mi prendano,
2: no,
4: tanto che importanza ha.
6: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
4: Ah, tanto che sei.
1: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
5: Poveretto,
1: su,
5: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
6: Ma insomma, volete aprire?
7: Aprite,
6: aprite, chi c'è?
7: Aprite.
1: Che volete fare?
6: Ehi,
1: buttare giù il palazzo?
6: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
7: Quella
6: no?
7: Che ci
1: va
7: fa
1: giù a prendere dei sali,
6: ma
1: per
6: si
1: favore.
6: Ma si può sapere cosa?
7: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
6: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
7: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
6: Possiamo far niente?
2: No.
7: Non hai l'aria di star male.
6: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
7: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
7: Ok, la redazione.
6: Beh, chiedevamo, no?
7: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
6: che
7: c'era.
6: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
6: Che casino qui, Murphy.
7: Dammi,
6: passami la redazione.
7: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
8: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
7: Come, dove? Merrow Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite
6: qui.
7: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
6: Che lo faccia alzare?
8: Sarà una balla come le altre.
7: Nessuno vuole andarci?
1: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
6: Lascia perdere, non serve. Chi ha tirato le teglie?
1: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
7: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
9: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
7: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
6: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
7: No, non mi passa neanche
1: ma
7: per la testa.
1: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
1: Ma quando mai? Io
8: Molly
1: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
7: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
1: Ma lasciatela stare, insomma.
10: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
10: non
2: dispiace.
10: Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
2: io...
10: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra due minuti.
10: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
10: e quell'assassino che hai preso.
7: Assassino
6: che
7: chi?
6: Vuol dire?
10: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
6: Un momento.
2: Ma no, non sa di che
6: dai,
2: parla. Non ho mai detto
10: io
2: niente di simile.
10: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
10: sì
2: genere.
10: Sì che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
6: E di un po' l'hai preso
2: ma
6: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
6: Poi
2: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi
6: andare.
2: Non so dove. Basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
7: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
7: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
7: Sì, sicuro.
2: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
1: Non dirgli niente, Molly.
2: Lo so da sola ciò che devo
7: non
2: fare.
7: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché non mi avete dato ascolto?
7: Non
2: perché?
7: Fare la commedia.
2: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
7: Lascia perdere.
2: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
7: Chiamato l'ambulanza, chiamato l'ambulanza!

0: Ma è morta.
1: No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
1: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
1: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta però.
1: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
1: Come va?
3: Voglio uscire, non c'è...
1: Resisti, caro, resisti.
4: Lei chi è?
5: Che sta facendo?
4: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
4: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
1: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
4: No, non
2: Walter.
4: Tu! Lowey,
6: sì,
1: porta la signora in clinica da Mike.
6: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
6: Cosa dico,
1: Digli
6: Mike?
1: Che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: disertare. Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio
1: secondo
2: quello
1: te,
2: che ho
1: bambola,
2: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
1: per te?
2: Sì, lo so.
1: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Mm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
2: Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi che ti dica?
1: Ma si può sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
1: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
1: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
2: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
2: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
1: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
2: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: va
2: parti.
1: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
2: quante
1: a battere.
2: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
2: Senti, Walter, posso
1: cosa?
2: Chiamare Iena il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
2: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
7: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
2: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
7: Hilde, devo solamente farti una domanda.
2: Ma come sei uscito di prigione?
7: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
7: da
1: fare.
7: Senti, io non
1: molto
7: sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
2: No.
1: Ma neanche con un milione
7: chissà
1: di
7: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
2: Poi gli spiegheremo tutto,
7: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
2: Se n'è andata.
1: Non ti sento, Duffy.
7: E dove?
2: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
7: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
2: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio
7: capire.
1: Polacco.
7: Ha avuto i soldi?
2: No, ne è andata via di corsa.
7: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
2: Non importa,
7: ho capito che è meglio che faccia da me.
1: Ma volete fare un po' zitti?
2: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
7: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
7: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
7: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
7: Devi hai sentito cosa ho detto?
1: Prima base,
7: ho detto che prenderò il treno delle 9.
2: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
2: Sì, ecco, fammi favore.
7: Volevo soltanto
1: allora, ecco,
7: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
7: tu non
1: di
7: puoi venire con
2: questo
7: un uomo.
2: Serve a me.
7: Rispondi, tu non vuoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
7: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
7: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
7: Stai zitto tu,
2: no, ma come
7: sei
2: posso
7: tu che
2: lavorare
7: tu sei la colpa dei suoi
1: sei tu che
7: voleva staccarsi da te e
1: allora,
7: da tutto ciò che
1: di Miss America.
7: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
7: dovresti
1: rispettare il lavoro degli altri.
7: Per un uomo come lui?
2: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
7: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
2: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma.
7: E io?
0: Devo star qui come un baccalà, vero?
7: Sì, sì.
0: È che tu non mi ami.
2: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
7: Come?
2: Non è questo il punto e tu
7: ma
2: lo
7: dimmelo
2: sai.
7: Dimmelo subito,
0: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
2: umano. D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
7: pensare. Diavoli dell'inferno.
0: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
2: Certo, certo, sono proprio così.
7: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
2: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
7: Ma ti ho detto che
0: ho avuto anche più del necessario.
2: Un momento,
7: come?
2: Io voglio sapere solo una cosa.
7: Cioè?
2: Walter,
7: sì?
2: La prima moglie del sindaco, il nome?
7: Quella col porro sul naso?
2: Sì.
7: Fammi, dimmi.
0: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
7: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
0: Se per caso cambi
7: volta.
0: Idea, guarda che io parto col treno delle
2: se
0: nove.
2: Vuoi, ah,
7: aspetta un momento, resta in linea.
2: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
7: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
3: Fermo lì dove sei tu, baccala.
7: Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
2: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
7: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
7: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
7: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
2: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
7: Bruce?
2: Ah.
7: È uscito.
2: E ritorna qui?
7: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
2: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata,
7: sì?
2: Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
7: di 20 metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
2: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
7: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo, ed ecco che tu
2: e
7: adesso...
2: E vabbè, lo riscrivo.
8: Chi è che ha chiuso la porta?
2: Oh, è Bensinger!
7: Ma che diavolo?
2: E quello è il suo scrittoio!
8: Ehi, aprite, per l'altro!
7: Come hai detto che si chiama?
2: Bensinger del Tribune!
7: Ah, il Tribune!
8: Chi c'è lì dentro?
9: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
7: salve,
9: noi.
7: Salve, Bensinger.
9: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
7: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
9: E cioè?
7: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
9: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
7: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
9: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
7: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
9: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
7: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
9: Come?
7: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei, lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
9: Ma sul serio,
7: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
9: Bensinger?
7: Ah già, è Merlin, vero?
9: Sì, no, Roy V.
7: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
9: Ah, 75.
7: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
9: Senta allora, sì.
7: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
9: Sul tipo dei racconti di London?
7: Esatto.
9: Prendo dei miei libri nella scrivania.
7: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
9: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
7: Non c'è di che.
9: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
7: Lo terrò presente.
9: Au revoir, mon capitaine.
7: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
7: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
7: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
7: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
7: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
2: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
7: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno,
7: forza,
2: adesso
7: forza.
2: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
7: Sì,
2: una
7: ma adesso
2: idiota.
7: Che ti sei riposata,
2: se
7: rimettiti al lavoro,
2: le
7: per
2: strade
7: favore.
2: Col mio nome, i monumenti.
7: Chi è?
10: Sono Lowey, capo.
7: Lowey. Porca miseria, che ti
2: dov'è
7: è successo?
2: Dov'è la signora Bolby?
7: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
7: Ti hanno picchiato?
11: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
7: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
11: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
7: Si è fatta male, dimmi.
11: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
2: Ma la signora
7: Bolby?
11: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
2: lungo
11: la...
2: signora...

0: Tunesima.
1: Con me.
0: Non eravate su un taxi.
1: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
2: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
1: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro mano.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
1: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi
0: spiego. Mio Dio. Era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
1: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
0: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
2: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
0: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
1: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
2: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
2: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
3: Morningside.
2: Hai chi?
3: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital,
2: la. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata.
2: Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io. Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito.
3: Come?
2: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento niente!
2: Bell'aiuto mi date! Duffy!
3: Grazie!
2: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1
2: Lowey!
1: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
1: Agli ordini!
2: Ho bisogno di qualche giovanotto!
1: Che genere?
2: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
1: È importante?
2: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
1: E tu sei sempre il mio.
2: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
1: Ci penso io, capo.
2: Ok,
1: puoi stare
2: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
2: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
2: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
2: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Non importa.
2: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
2: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora
2: Bond. Non aprire la porta.
0: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
0: Fermi.
4: Aspetta un momento.
0: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
2: Ehi, lei.
5: Dice a me.
2: Proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare.
5: Le dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
2: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto molto sospetto,
0: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
2: No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
2: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
6: Un bel terzo grado,
5: certo.
6: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
0: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
0: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
0: Non osate toccarmi, se non volete che mi fate...
5: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
2: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
2: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
6: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
8: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
2: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelot.
5: Cosa?
3: Per apportarmi un piccolo magro.
6: Dove? Spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
2: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
0: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiaro in arresto.
0: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
2: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: lo
2: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di 10.000 dollari.

0: dollari.
1: Lei non farà niente del genere.
0: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Ma avanti, ci provi.
0: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
0: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
0: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
0: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
2: Mamma! Oh,
4: dov'è
2: mamma,
4: quel tale?
2: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa?
6: La signora qui dice che l'hanno rapita.
5: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
5: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
5: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
5: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
2: sai?
4: E le dirò di più.
5: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non sì, le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa
2: mamma,
4: stanza.
2: Ma che cosa dici? Ci deve qui esserci assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
0: Cos'è sta?
7: È lì dentro.
0: Redazione.
7: Pronto.
0: Sensazionale.
7: Dietro tutti
1: ma
7: quanti.
1: Se non ha la pistola.
5: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
5: Niente rischi, sparate sullo
2: la
5: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Come? Oddio, stia oddio. Zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire
0: chiudete
2: da
0: la mamma.
7: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
0: Sì, ma che le prendi?
8: Ehi, Jack, sono pronto.
1: Hilde, chiama Duffy.
5: Fermatela.
1: Lei sta bleffando.
5: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
5: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
0: Sì, è il momento.
5: Sei sotto tiro, William.
0: Attenti, ragazzi.
5: Non hai scampo.
0: È la fine.
5: Conto fino a
0: ci
5: tre.
0: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
5: Due.
0: Un secondo.
5: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
9: Avanti, sparatemi.
5: Esci di lì.
0: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
5: Tiratelo fuori.
0: E è stato preso.
5: Niente scherzi, tu, eh?
10: È svenuto al momento della cattura.
0: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
10: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
1: Un imponente cordone di polizia.
8: Duffy, il morning post ha consegnato Williams alle
5: manette. A questi due.
8: Il seguito a dopo.
0: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
8: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
0: Dove è finita la vecchia?
5: Già,
0: è uscita!
5: Addio,
0: chi era quel ragazzo che era con lei?
11: Chi era
0: quel
11: ragazzo? Non dovrebbe essere un...
5: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
1: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred!
12: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
12: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento.
1: Bello lei.
5: Niente male.
2: Staremo
5: non risponde.
2: A vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
12: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
2: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
12: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
2: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
12: Stavolta
1: Post.
12: Stavolta non funziona.
0: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
2: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
2: Cosa?
0: Farete...
1: Non ci faccia stare.
0: Le scope in una prigione di Stato.
1: Scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
12: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
13: Ecco il rinvio!
5: Chi è lei? Vada fuori di qui!
13: Oh, non potete corrompermi, mia
5: il
13: moglie
5: rinvio,
13: ha detto...
5: Come ha detto? Se ne vada!
13: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
2: cosa?
13: Qui! Non voglio andare al protocollo!
5: Chi
13: mia
5: è
13: moglie ha detto...
5: Frank, buttalo fuori!
2: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
13: Non volevano prendere...
5: È un pazzo!
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
5: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
1: L'uomo è un impostore!
5: Arrestate!
2: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino, non è vero!
5: Mai visto prima!
13: Se raccontassi a mia
2: lei,
13: moglie
2: come
13: che...
2: si chiama?
13: Betty Bone, Bone per gli amici!
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
2: parlando
1: con questo messaggio?
2: Con
13: certo, io! Cercarono subito di comprarmi!
2: E chi erano?
13: Quelli, loro!
5: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
13: Dell'innocenza?
1: Già.
5: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
2: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
5: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche tua madre.
5: Sentire.
12: Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
13: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
13: Non era ancora la signora Pettibone, allora. Era soltanto la signora
1: quando lei.
12: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
12: Pete, togli le manette ai miei amici.
9: Stavo per farlo.
12: È inqualificabile, come tu abbia potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
9: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
12: Come ha detto che è il suo nome?
13: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
12: mia
13: moglie.
12: Gran bella donna.
13: Se non l'ha ancora vista.
12: È a posto però, no?
13: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
12: la
13: po'...
12: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
12: lei...
1: per altre tre ore circa,
2: giusto
1: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
12: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
12: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
9: Sì, perfettamente, ha ragione.
12: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
13: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
12: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul mondo.
2: Abbiamo corso un gran brutto rischio questa volta.
1: Passami da.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: E sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
2: il treno.
1: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
2: Verità.
1: Ma perché non si fa
2: la
1: mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, forse... Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Questa ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
2: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
2: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
14: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
15: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
15: Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
15: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
15: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
15: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
1: miele. Ma certo.
2: Sì, vero?
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
16: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
16: Andiamo.
1: Dove andiamo?
16: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
16: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero?

0: Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a il...
1: se non se ne può fare a meno.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso,

Le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre.
Il compositore ha noleggiato

35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti.

0: Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante. Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
3: Anche poeta, non ti senti commossa?
2: Oh, i cammini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
3: Ah.
2: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, Motte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché è così allegro?
1: Telio, sei tu tenore un segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti può vedere a quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.

0: Francesco! Francesco!
1: Ah, che piacere rivederti.
0: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
1: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
0: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
2: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
1: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
2: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
1: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
2: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
3: Ora bene, mia qualcosa di fresco.
4: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
3: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche causa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Joe, perché no?
3: Bicchiare. Io uomo. E che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Vi farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, Joe?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarti. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita.

0: Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sottenza. Mi manca la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi solido.

0: Lasciate!
1: Oh, tira via!
2: Un po' d'acqua sulla testa, eh? No, così!
0: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
0: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 13 e butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandarti e approdeggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait avec ta carrosserie. Say for them, Tim.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, cosa? Mi ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato.

0: sono d'accordo con me stesso.
1: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
0: Addio, Ollie.
1: Addio. Uno, due.
0: Ollie, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
1: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuta per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollie.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: le forme di una montra te, sai, Olio?
1: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino quando avrò dimenticato. Tu lo sai?
0: The canto.
1: Cerco Sinit? Sinit!
2: Accompagnatene! Spazer! Avanti! Arr! Ecco Sinit! Sinit!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci vediamo, arrivederci. Ciao.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Allora, attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire ora di amare giovane la vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso?
2: Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a porta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor Sinit.

0: Ti parlo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole, e mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in Terra.
0: Anch'io. La Terra è molto più sicura, affrettiamoci.

0: Amen.
1: Francesco!
2: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
3: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
3: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
3: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
3: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
3: Vattene, via, su.
0: Olio!
3: Via. No!
1: Oh!
3: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
3: Sono felice, ancora.
1: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
2: Ehi! Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
3: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
3: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
3: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
3: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti! Marsh!
1: Perché devo morire io?
6: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
3: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
0: eh? Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
3: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Dio Darmo.
1: Che non ci sa anche la Claudia. Ehi, ehi.
2: Chi c'è?
1: Vieni qui.
2: Devo dormire.
1: Eventi, che non abbiamo tempo da piovere. Su, eventi, sì.
2: Io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ne voglio di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci rigioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
6: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Giorgetta, posso entrare?

0: Tiramisu.
1: Starburst, effetto!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo.

ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito, e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda.

0: chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici

0: per tutti è l'ansia che prende naturalmente gli astanti chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa, noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo.

0: sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente

0: In quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa, le dita devono essere sollevate.

intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura
di dover erogare, di dover schiacciare.

0: lasciare quel pulsante di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Questo Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 pubblici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello

0: cervello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue, chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118 mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere

circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica.

0: che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità

0: dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
1: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezione, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamento al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
0: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche.

0: dei tre punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo. A

A partire dal Cavaliere Oscuro, quando avevo 30 anni, abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del Ride contro Troia, Van Oitema ha installato centinaia

centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una 20ina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì, perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.

0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà, sì, poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato, sì, definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona infopoint e accoglienza per gli utenti della Villa Privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini, col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver, sì, visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì, sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato.
0: Quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: in piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale. Questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado, che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati, di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi, di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni. Il corpo del giovane è stato ritrovato nelle ultime ore. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare in gran parte fermi. Crescono le preoccupazioni di lavoratori e imprese dell'indotto, mentre prosegue la complessa trattativa per la cessione del gruppo. A meno di 60 giorni dall'apertura dell'evento, il commissario straordinario Massimo Ferrarese fa il punto sullo stato dei lavori, difende le scelte organizzative e annuncia l'avvio imminente della vendita dei biglietti, riflettori puntati sullo stadio Iacovone e sulle opere in fase di completamento.

0: Trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva. Lo stabilimento siderurgico di Taranto si appresta a ricevere i 100 milioni stanziati dal governo, ma gli impianti restano in gran parte fermi, la produzione non riparte, intanto corsa contro il tempo per la cessione del gruppo. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno finanziaria che non basta a spegnere l'incertezza. All'ex Ilva sono finalmente arrivati i 100 milioni deliberati dal governo a fine maggio. Risorse che garantiscono una relativa tranquillità nel breve periodo, ma il tempo stringe. Tra luglio e agosto verranno erogati gli ultimi 149 milioni del prestito ponte europeo, dopodiché il plafond da 390 milioni sarà da considerarsi esaurito. Il vero dramma, come riportato dal quotidiano di Puglia, si consuma però nei reparti dove la produzione è immobile. L'alto forno 4 sarebbe dovuto ripartire partire a maggio, dopo i lavori di manutenzione, invece è ancora spento. I sindacati temono un blocco totale fino a fine anno, mentre l'azienda prende tempo. La riaccensione dipenderà dai soldi in cassa e dagli sviluppi della vendita. Tutto fermo anche nelle cokerie bloccate da gennaio per sostituire un reattore. Risultato: lo stabilimento è costretto a comprare il coke all'estero. Per il riavvio delle batterie se ne riparlerà forse tra 2 mesi. Uno stallo che si abbatte come una scure sulle imprese dell'appalto. Per i 213 dipendenti della Sema Engineering rimasti senza attività proprio a causa del blocco delle cokerie, è già stata firmata la cassa integrazione per area di crisi complessa che durerà 12 mesi fino al giugno 2027. Sullo sfondo resta il nodo cruciale del futuro assetto societario. Il ministro Urso avverte: il sequestro dell'alto forno 1 spaventa i compratori che pretendono almeno 2 impianti su 3 marcianti. I sindacati replicano: basterebbe far ripartire subito l'alto forno 4 insieme al 2 che è già operativo. Intanto i commissari stringono i tempi per la cessione. Al momento la pista più concreta porta al gruppo indiano Jindal, che ha fatto passi in avanti migliorando l'offerta sotto il pressing del governo. Più indietro invece gli americani di Flex, che non hanno ancora fornito le garanzie richieste, mentre resta aperta l'ipotesi di un asse tra il Qatar e l'Italia Narvedi, un dossier delicatissimo gestito direttamente da Palazzo Chigi.
1: E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto le nostre anticipazioni, ovvero la tragedia di Castellaneta. È stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il ventenne originario della città del Mito, del quale si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Attualmente gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause della morte, e intanto spunta anche l'ipotesi del bullismo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Prima la speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Castellaneta questa mattina si è svegliata avvolta dal dolore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso martedì pomeriggio dopo essere uscito di casa. Per oltre 24 ore un'intera comunità ha trattenuto il fiato. Decine di soccorritori, volontari e forze dell'ordine hanno battuto sentieri, strade, zone impervie della Gravina nella speranza di trovare il ragazzo vivo. Ma nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. Il corpo di Giulio è stato individuato nei pressi del Belvedere Caporlando, luogo che già dalle prime ore era finito al centro delle attenzioni degli investigatori. A guidare i soccorritori verso quell'area erano stati alcuni elementi considerati decisivi. Il telefono cellulare del giovane aveva infatti agganciato le celle telefoniche della zona e continuato a squillare per diverse ore. Successivamente il dispositivo è stato ritrovato nei pressi della chiesa dell'Assunta, restringendo ulteriormente il campo delle ricerche. Da quel momento uomini e mezzi hanno concentrato ogni sforzo tra sentieri, dirupi e vegetazione fitta. Sul posto hanno operato senza sosta carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e numerosi volontari, determinante anche l'impiego di droni con termocamere e unità cinofile. Nel frattempo gli investigatori hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire parte del percorso compiuto dal giovane. Giulio era uscito di casa intorno alle 14:30, avrebbe dovuto raggiungere la palestra, ma il borsone già preparato e il portafoglio con i documenti sono stati ritrovati nella sua stanza, un dettaglio che fin dall'inizio aveva alimentato l'angoscia dei familiari. Ora resta il tempo delle domande. Tra gli aspetti che saranno approfonditi dagli inquirenti ci sono anche alcune segnalazioni emerse sui social network, dove amici e conoscenti hanno fatto riferimento a presunti episodi di bullismo. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nessuna pista viene esclusa. Intanto il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino nel giorno di

0: i funerali del ragazzo.
1: E adesso torniamo a parlare di lavoro con la vertenza Natuzzi. Si chiude senza accordo il tavolo tra l'azienda e il ministero. L'azienda conferma la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Nessun accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy tenutosi a Roma sulla vertenza Natuzzi. Dopo ore di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali di Puglia e Basilicata, si è concluso senza intesa il tavolo convocato dal governo per tentare di definire un protocollo condiviso sul futuro del gruppo. Secondo quanto riferito dalla filiale CGIL Puglia, Natuzzi avrebbe confermato il piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di parte delle produzioni in Romania, un'ipotesi che il sindacato continua a respingere.
3: Nonostante un'intensa giornata di trattative in sede ministeriale, nel quale si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse 3 obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi, purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad venire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Per il sindacato il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi, ma deve tradursi in un vero piano industriale con investimenti, garanzie occupazionali e prospettive certe per gli stabilimenti italiani. Dopo il mancato accordo al Ministero, la filiale CGIL annuncia la possibilità di nuove mobilitazioni, una vertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e che, secondo il sindacato, riguarda anche il futuro dell'intero distretto tra Puglia e Basilicata.
3: È una situazione certamente preoccupante e grave. Il sindacato confederale è pronto a riattivare le mobilitazioni a tutti i livelli, perché per noi gli obiettivi appena citati, e quindi salvaguardia dei livelli occupazionali, difesa dell'industria nel territorio e difesa delle produzioni del Made in Italy, rimangono obiettivi irrinunciabili.
2: Sulla questione è intervenuto anche Francesco Bardinella, segretario generale della Fillea CGIL Taranto, che ha detto: il mandato dei lavoratori è chiaro, no a chiusure, no a delocalizzazioni. Se l'azienda proseguirà su questa strada, ripartiremo con iniziative di mobilitazione più forti.
1: E adesso facciamo il punto sui giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche scaturite dal servizio di Data Room, abbiamo intervistato il commissario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha fatto quadrato relativamente alle polemiche, portando all'attenzione quelle che sono le scelte relative al villaggio degli atleti galleggianti e tracciando una linea su quelle che sono le tempistiche che dividono Taranto dalla kermesse più importante che abbia mai ospitato a livello sportivo.
4: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
5: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
4: Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
5: Noi abbiamo dall'inizio presentato un masterplan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
6: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
4: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
5: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone.

0: alla presenza del presidente Boussaïen e del segretario Iakovos Filipposis.
1: In chiusura, una doppia novità allo start della vendita dei biglietti che prenderà il via già nelle prossime ore e un caloroso appello all'unione del territorio perché i giochi di Marca Ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
2: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
1: L'intervista integrale al commissario Massimo Ferrarese sarà disponibile già da questo pomeriggio sulle nostre pagine social, sul nostro canale YouTube. Adesso cambiamo pagina e andiamo a parlare del Consiglio Comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Approvate importanti novità in favore delle persone con disabilità. Passi in avanti anche per ciò che riguarda l'allaccio, la rete fognaria del quartiere Lido Azzurro. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Seduta intensa del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio del 24 giugno con provvedimenti importanti e qualche inevitabile scontro politico. Tra le decisioni più significative la modifica del regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo. D'ora in poi infatti sarà possibile evitare la presenza fisica della persona con disabilità per il rinnovo o ritiro del documento attraverso un'autodichiarazione. Una misura accolta positivamente dalla maggioranza dei consiglieri, anche se non sono mancate preoccupazioni sui possibili abusi. Passi in avanti anche per il quartiere Lido Azzurro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera necessaria all'acquisizione delle strade private, un passaggio fondamentale per portare finalmente rete idrica e fognaria in una zona che attende questi servizi primari da anni. Ora l'attenzione si sposta sull'acquedotto pugliese, chiamato a rispettare i tempi previsti. Sul fronte politico la consigliera Patrizia Mignolo, dopo aver lasciato il gruppo Unire, si è dimessa dalla presidenza della Commissione Affari Generali per poi essere riconfermata con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. La vicenda però ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, che ha parlato di tensioni interne alla coalizione di governo locale. Approvato inoltre il nuovo regolamento della consulta delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni del settore, via libera anche all'estensione della rottamazione quinques per alcune cartelle affidate ad entrate e riscossione. Una seduta, insomma, che ha visto prevalere i temi sociali e infrastrutturali, ma che ha anche confermato il clima di dibattito politico che continua ad animare Palazzo di Città.
1: E ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri attraverso i nostri canali social. Parlo della bomba d'acqua che ha colpito la nostra città nelle prime ore dello scorso pomeriggio, particolarmente colpito il tratto tra Via Ancona e Corso Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Pochi minuti di pioggia torrenziale, Taranto si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati dall'acqua. La bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti, alberi pericolanti e decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Tra le aree più colpite c'è il tratto compreso tra Via Ancona e Corso Italia, da anni simbolo di una criticità che puntualmente riemerge ad ogni evento meteorologico intenso. Qui l'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, paralizzando il traffico e riportando alla memoria dei residenti scene già viste troppe volte. A rassicurare i cittadini è l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, secondo cui sono ormai in fase di completamento gli interventi destinati a contrastare il rischio idrogeologico attraverso la rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e piovane. L'arrivo delle attese vasche di accumulo dovrebbe rappresentare la svolta capace di scongiurare futuri allagamenti. Nel frattempo, però, l'emergenza ha richiesto un intervento immediato. La polizia locale è entrata in azione per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti, mentre alle prime luci dell'alba sono partite le operazioni di pulizia della sede stradale, liberata dalla melma trascinata dall'acqua. Ma se l'asfalto è tornato percorribile, sui marciapiedi restano ancora accumuli di fango, foglie e detriti, testimonianza di un intervento che i residenti considerano incompleto. La speranza quindi è che i lavori annunciati possano finalmente archiviare un'emergenza che ad ogni temporale continua a ripresentarsi puntuale, mettendo in ginocchio una delle zone più vulnerabili della città.
1: Circa 400 operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica tra Taranto e provincia denunciano condizioni di forte precarietà e penalizzazioni economiche. Una

0: Situazione che secondo CGIL, CISL Funzione Pubblica rischia di compromettere la serenità dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Questi operatori, educatori, OSS, altamente qualificati, durante il periodo della chiusura estiva non percepiscono stipendio, durante le festività natalizie, durante le sospensioni della

0: euro retribuzione. Questo è un grido che noi lanciamo alle istituzioni.
1: Dietro il servizio garantito ogni giorno nelle scuole del territorio ci sono centinaia di educatori e operatori che accompagnano i percorsi di inclusione degli alunni più vulnerabili. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per assicurare supporto agli studenti e serenità alle loro famiglie.
2: I periodi di sospensione durante le vacanze natalizie, insomma, è una situazione che noi definiremo paradossale e oggettivamente inaccettabile e insostenibile in un paese civile. Tra l'altro parliamo di lavoratrici e lavoratori che si occupano degli ultimi ma che vengono trattati da ultimi.
1: Eppure, a fronte di queste responsabilità, molti di loro continuano a fare i conti con redditi discontinui e con le incertezze legate ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Una situazione che secondo i sindacati coinvolge circa 400 addetti tra Taranto e provincia e che alimenta un crescente malcontento nel settore.
3: Viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI perché il nostro contratto va in sospensione e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi e quindi vorremmo che tutto questo venisse regolarizzato.
4: Presentata questa mattina la rassegna estiva Orfeo Summer Festival, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, 4 serate di musica e divertimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni e Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà 4 serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
5: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
1: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme e Fuori nevica, il 26 luglio il Carolina's Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OS Eyes con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
6: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte. Purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
4: Nella provincia di Taranto sono stati realizzati 12 progetti coinvolgendo complessivamente 63 giovani. Stiamo parlando del progetto Go Generazioni in Orbita. Ce ne parla Ilaria Lia.
7: Premiazione dei progetti finanziati da Go Generazioni in Orbita, il programma promosso dalla Regione Puglia e da Arti per sostenere il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio. Dopo la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte, sono 144 i progetti finanziati grazie a una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa è previsto un contributo massimo di 10.620 euro, suddiviso tra le spese per la realizzazione delle attività e il supporto di un mentore, figura esperta che accompagnerà i giovani durante lo sviluppo del progetto.
8: A tanti giovani pugliesi provenienti da tutto il territorio, impegnati in un'esperienza unica, perché questi giovani potranno mettere insieme le idee in progetti insieme ai comuni, al territorio, al partenariato. Questo è molto importante perché costituirà per loro un'esperienza unica che non terminerà sicuramente in questa fase. I progetti poi diventeranno delle vere e proprie realtà e questo per noi è molto importante perché dimostra quanto la Puglia riesce ad attivarsi e soprattutto quanto la comunità giovanile pugliese è capace di attivarsi. Progetti che noi auspichiamo che possono anche contaminarsi tra di loro e crescere. Questo è uno degli obiettivi di Go.
7: La risposta al bando è stata ampia. Sono stati presentati 351 progetti da altrettanti

0: Tanti gruppi informali composti da almeno 5 giovani pugliesi. Complessivamente sono stati coinvolti 1962 ragazzi e ragazze con un'età media di 24 anni. Le proposte arrivano da tutto il territorio regionale e riguardano principalmente i settori dell'arte e della cultura, dell'inclusione sociale, della partecipazione civica, della comunicazione e dei media, oltre ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
1: Il nostro progetto si occupa di realizzare delle installazioni interamente in ceramica nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie che possano raccontare attraverso la scansione di QR code, appunto realizzati in ceramica, le storie della tradizione grottagliese che spesso vengono dimenticate o sono difficili da raggiungere. Quindi questo progetto punta a far conoscere i segreti del territorio che noi abbiamo e poterli far conoscere a più persone possibile. In anche altre lingue.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Un confronto immediato per risolvere la questione stadio. La società guidata dalla famiglia Ladisa ha inviato una PEC urgente all'amministrazione comunale per chiedere l'attivazione a partire dal 29 giugno di un tavolo tecnico definito sul progetto del PPP legato alla gestione dello stadio Iacovone. Al centro della richiesta ci sono alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la sostenibilità dell'operazione. Il club chiede chiarimenti sulla qualificazione come contributo pubblico di elementi quali la concessione dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria che secondo il promotore rappresentano invece componenti essenziali dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La società evidenzia inoltre la necessità di aggiornare il PPP elaborato circa 6 mesi fa alla luce dell'aumento dei costi delle costruzioni e delle mutate condizioni del mercato. I tempi sono particolarmente stretti. Entro il 10 luglio il Comune dovrà completare l'iter per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre dal 5 di settembre lo stadio sarà nella disponibilità del club, che dovrà farsi carico dei relativi oneri di gestione. Eventuali ritardi potrebbero compromettere anche l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla ZES. Sul cronoprogramma pesa infine l'incognita legata ai giochi del Mediterraneo. Per questo motivo il club ha chiesto la sospensione dei termini procedimentali con l'obiettivo di aggiornare il progetto e ottenere chiarimenti definitivi sulla copertura finanziaria dell'intervento. Il Taranto getta le basi per il futuro. Il club ha confermato che non presenterà domanda di ripescaggio in Serie D, giudicando insufficiente il punteggio disponibile in graduatoria. L'obiettivo è quindi ripartire con un nuovo progetto sportivo e puntare alla conquista dell'eccellenza. Sul fronte tecnico sono in corso valutazioni per definire l'organigramma della prossima stagione. Il direttore sportivo Pagni, forte di un contratto pluriennale, appare al momento l'unico certo della permanenza. Sempre più probabile invece la separazione dal tecnico Danucci. Prevista una profonda da rivoluzione della rosa, tra i possibili confermati ci potrebbero essere Nicolò Iodice, a condizione che rinunci agli impegni extra a campo. Restano sotto osservazione invece Guastamacchia, Zio Osmanovic e Lo Savio, il giovane Sansò reduce da un intervento al legamento crociato. Centrale infine resta la questione stadio. La famiglia Ladisa considera la gestione diretta dell'impianto una condizione fondamentale per garantire continuità e sviluppo al progetto sportivo del nuovo Taranto. E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi anche in questa edizione serale di 100 Notizie. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina con Di Buon Mattino alle 7:30. Buon proseguo di serata.

0: Nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Buongiorno e benvenuti all'appuntamento quotidiano con Di Buona Mattino, venerdì 26 giugno. Siamo in diretta per raccontarvi innanzitutto le notizie riportate dalle testate giornalistiche nazionali e locali e poi per incontrare

qualche ospite, rivedere qualche servizio relativo alle notizie più importanti della giornata di ieri e di oggi. Partiamo subito, come sempre, dal guardare le testate giornalistiche, partendo dal Corriere della Sera, che in primo piano riporta una foto relativa alla tragedia del Venezuela, scossa di magnitudo 7.5 e un horror. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. Questo è più o meno il bilancio, decine di edifici crollati, paura e disperazione nella capitale Caracas, parte la macchina della solidarietà. E insieme alla notizia del terremoto del Venezuela, un altro problema mondiale, quello che sta avvolgendo appunto l'Italia, in particolare relativa al clima, alle condizioni climatiche, l'ondata di calore di questi giorni, e appunto l'articolo di Telmo Pievani è appunto sulle troppe illusioni sul clima, su questa ondata di calore opprimente e insistente che sta travolgendo la nostra vita. Un'altra delle notizie riportate nelle prime pagine è il caso per il dopo Donnarumma, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, ribaltone al vertice delle Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato, la decisione dopo un vertice con il ministro dei trasporti Matteo Salvini. E si parla anche di strage di Viareggio relativa all'incidente ferroviario del 2009 a Moretti, 5 anni di carcere. Ancora si parla poi dell'asse Meloni-Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran, secondo il ministro degli esteri iraniano, accusato l'Italia appunto di essere complice della guerra di Trump. E andiamo avanti, passiamo alla Repubblica, che dà ampio spazio in prima pagina all'apocalisse del Venezuela, un terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal FMI stanziati 200 milioni per la ricostruzione, ed è riportata una foto appunto che ritrae un edificio crollato a Caracas. Si parla anche qui di caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, Strisciuglio alla guida FS, condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. E anche qui nell'articolo di Gabriella Colarusso e Lorenzo De Cicco, Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni ho solo rispettato i trattati. Passiamo alla Stampa, la Stampa che apre anche qui con in primo piano l'articolo relativo al caos treni, Salvini licenzia la DFS, il pressing di Forza Italia, il via libera di Meloni prima dell'addio del manager in Paul Strisciuglio indagato per brandizzo, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. Anche qui è riportata la foto che ritrae questa donna appunto salvata durante il terremoto sopra i 7 gradi, 180 morti, 35.000 i dispersi, ecatombe Venezuela. Si continua poi a parlare di scuola, l'articolo che riporta AI più filosofia e obbligo di leggere, ecco i nuovi licei secondo Valditara. E così dopo il primo giro d'ascolto, la riforma Valditara presenta la sintesi dei programmi per i licei da sottoporre al CSP. Continuiamo a parlare di basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo e appunto si parla della tempesta diplomatica scoppiata quando il segretario della NATO ha parlato di 500 aerei americani decollati dalle basi statunitensi in Italia ed è stato subito colta al balzo la notizia appunto da Teheran, come dicevo prima, dal ministro degli esteri.

0: In basso, i racconti delle amiche del ragazzo freddato dal padre perché gay, i tormenti di Mirko voleva amore. E poi il dibattito, l'omofobia genera soltanto violenza e ancora un altro caso relativo al caso di Asti, lo sfogo del padre che ha ucciso Zoe non si è mai scusato. Passiamo all'avvenire, l'avvenire che riporta in primo piano anche qui il terremoto che ha avuto una magnitudo superiore ai 7 punti. Tra le vittime accertate c'è anche un italiano. Dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E anche qui una foto appunto che ritrae un angolo insomma, disastrato dopo il terremoto. Si parla di clima, in basso il caldo non è ancora al picco, tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica, monitoraggio nelle carceri, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 30, a 40 gradi o niente compensi. Ne parleremo poi più in avanti con il nostro amico dell'associazione Il Meteo e parleremo appunto di questo allarme caldo, allarme meteo. Passiamo al Sole 24 Ore. In alto, Teheran, Italia complice, Meloni mai partecipato a operazioni in Iran. E poi titolo centrale, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%. Lotta alle evasioni, le definizioni agevolate non aumentano, il tasso di riscossione fermo al 14,7%. Nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari, sotto la lente 32.000 affitti brevi. E poi si parla di strategia per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%, Unione Europea integrale l'industria con Kiev. E passiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, si parla ovviamente di quello che sono le trattative per delle varie squadre. Via la trattativa per il portoghese del Paris Saint-Germain, il nome è Ramos. Si parla di Milan, obiettivo Gonçalo, costa 45 milioni. E poi il Real lo riprende, ma Paz vuole l'Inter, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. E poi Juve in arrivo Lucumi e rivede Kolo Muani. Andiamo avanti, passiamo a dare, anzi no, ci fermiamo un attimo con una promo e poi guardiamo la rassegna stampa locale, abbiamo tante notizie anche da rivedere dal nostro TG di Studio 100 TV. Andiamo con la promo.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Torniamo dando uno sguardo alle testate locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Salotti all'estero, Natuzzi non cede, stop a tre fabbriche, divani in Romania. Va via Donnarumma, il barese Strisciuglio guiderà le ferrovie dello Stato. E i focus poi sono sulla corsa al mattone, su mutuo e vendite, crescono gli sfratti e poi stralcio tributi 630, 630 divisi gli agricoltori colpiti dalla xylella. Politica, Salvini e La Forgia, questa riforma è inaccettabile, legge elettorale, liti e tattiche tra i partiti sul nodo preferenze e a Lecce riprendiamoci il voto. E giù ancora si parla anche qui, soprattutto in Puglia, del meteo di fuoco.

0: La Puglia con la Capitanata che vede un record di 40 gradi, Europa piegata dall'afa, morti in Spagna e Francia. Se circa la cronaca, poi Matera Shock, scovata chat pedopornografica, manette a un trentenne, inchiesta anche su abusi a minori. E poi una foto che ritrae il campione Igor Protti, tutti in piedi al San Nicola per l'ultimo saluto a Igor Protti. Oggi alle 20:15 la cerimonia con le ceneri del bomber. E passiamo a dare uno sguardo all'edicola, l'edicola che riporta in primo piano sanità, 4.000 nuove assunzioni, ma sotto stretta sorveglianza. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi andranno a potenziare ospedali, assistenze e servizi di prevenzione. A Bari il compito di autorizzare, monitorare e vigilare su ogni euro. E anche qui si parla di quello che sarà l'omaggio a Igor Protti al San Nicola, nelle pagine dello sport, lo speciale su Igor Protti. E passiamo a dare uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, in alto una notizia relativa a un festival che parte questo fine settimana, Alberobello Grand Up Festival, 3 sere di concerti. E anche qui la notizia dello sport è relativa ad accogliere lo zar di Bari al San Nicola in 40.000 per le ceneri di Protti. In primo piano la crisi, dopo 11 ore si è interrotto il confronto, l'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure, parliamo anche qui di Natuzzi, la lunga notte del flop, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. E poi ancora all'interno sanità, basta sprechi, la stretta di De Caro sulle nuove assunzioni, no a nuovi dipartimenti, assunzioni solo motivate e via libera agli incarichi se indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza. E poi una notizia relativa a un incendio che è divampato nell'ex manifattura tabacchi al Rione Libertà Bari, paura al mercato, box danneggiati e merce distrutta, momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri a Bari per un incendio nel mercato ex manifattura tabacchi al Rione Libertà. Anche qui si parla di caldo, ondata di calore, anticipato il piano, l'assessore Cavone, anche una rete di bar con logo specifico per offrire refrigerio. Poi una dichiarazione di un articolo del professor Moschetta contro l'AFA, l'alimentazione è fondamentale. E allora, dopo aver dato un rapido sguardo a quelle che sono le testate dei giornali nazionali e locali, apriamo un focus su una delle notizie riportate ieri nel TG di Studio 100, parliamo di giochi del Mediterraneo e parliamo dell'intervista che il nostro Dario Gallitelli ha fatto al commissario straordinario Massimo Ferrarese, che risponde a Data Room colpo su colpo e prova a chiudere il capitolo delle polemiche sui giochi del Mediterraneo.
1: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room. Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
2: Per me è stato, direi, anche facile smontare le inesattezze, ho detto per dire un eufemismo di tante inesattezze incolonnate una dietro l'altra. E quindi c'era l'inesattezza di un spray pack da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis, che praticamente c'è un utente di Maniche Grezza, costerà tutto 5 milioni e mezzo. Non accettavo che si dicesse che siamo partiti con 315 milioni. Noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 270

0: 85 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Abbiamo compensato con i ribassi che abbiamo avuto, ho fatto una deroga al codice degli appalti per avere ribassi più alti. Le imprese un po' si sono anche arrabbiate, l'avete visto quello che è accaduto, perché praticamente i ribassi sono stati alti, e per i risparmi, per milioni di euro, che abbiamo risparmiato noi come struttura commissariale. Nulla contro la Regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti ai 275 milioni che avevo in dotazione. Invece no, la Regione ha investito, per i fatti suoi, diciamo così, 35 milioni di opere che chiaramente non sono ancora partite, quindi, ma che non c'entrano nulla con i giochi, perché non c'è un'opera che noi stiamo utilizzando di quei 35 milioni come giochi del Mediterraneo.
1: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio, servirebbero oltre 150-180 milioni per realizzare un villaggio del genere. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto, perché non ci sono 5.000 posti, forse ce ne sono solo 1.000. Abbiamo optato dall'inizio per le navi, abbiamo fatto una gara e stiamo arrivando. Tra una nave che abbiamo già contrattualizzato e un'altra che stiamo per, un traghetto di lusso più una nave di lusso, dovremmo risolvere il problema.
2: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
0: Ci sono state 5.000 richieste e noi arriveremo a 3.000 volontari. Ci sono state 5.000 richieste, sono già state selezionate più di 1.000 volontari, quindi 1.000 già sono stati selezionati e fanno parte della squadra, e entro il 15 luglio saranno selezionati gli altri. Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi, l'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Infatti arriva ultimo il centro nautico, proprio perché quando stavamo per partire pensavamo di avere una progettazione che non avevamo. Quindi se lei mi dice quante criticità, ce ne sono centinaia per non dire migliaia. La più grande, chiaramente, e la più delicata è quello di realizzare in un anno e due mesi, un anno e tre mesi, uno stadio che per me sarà il più bello d'Italia, poi forse sarà il più bello del Mezzogiorno d'Italia, per una questione anche di affetto, e realizzarlo in così poco tempo sarà la criticità più importante, più grande, ma già le dico che sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alle presenze del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis, perché vogliamo dimostrare che il nostro progetto sta andando avanti.
2: In chiusura una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi di marca ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
1: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Dalla settimana scorsa sono pronti per il ticketing, solo che hanno chiesto e abbiamo chiesto al Comitato Internazionale il parere, hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
0: Quando mi hanno chiesto quanta gente arriverà in quel momento nel territorio, io ho detto che ci saranno 200.000 persone, ma in mezza Puglia, nel senso che sappiamo quali sono i numeri dei turisti, di chi arriva in Puglia in quella metà di agosto. Ci saranno 200.000 persone che vengono in questa parte di Puglia, Brisile e Cetano, ci sono 200.000 appunto posti letto, e dobbiamo cercare di quelli che non vengono per i giochi, ma una parte sicuramente verrà per i giochi, ad attrarne quanto più possibile. Abbiamo lavorato tanto insieme in questi anni e ci aspettiamo che siano i giochi più belli di sempre. Comunque voglio chiudere dicendo una cosa: io vedo, stiamo lavorando e vedo veramente decine di migliaia di persone che sono con noi, che ci sono vicine, oggi ci sono anche vicine le istituzioni, e poi c'è una parte, io lo chiamo il club dei gufi, che gufa contro anche la propria città, stupidamente, perché dovremmo lavorare tutti, andare tutti

0: nella stessa direzione. Ecco, io spero invece che ci sia un'azione diversa. Noi stiamo realizzando tutto questo, i giochi non ce li aveva più Taranto, noi li abbiamo strappati, li abbiamo presi per i capelli i giochi, e attraverso i giochi stiamo realizzando le opere più belle che si possano realizzare sotto l'aspetto dell'impiantistica sportiva a Taranto e nel territorio. Mi sarei aspettato una mano. Noi abbiamo fatto sicuramente di tutto per far arrivare migliaia di persone, migliaia di atleti, non sappiamo se di serie A tutti, di serie B o di serie C, ma ce la stiamo mettendo tutta e attraverso il Comitato Internazionale stiamo lavorando perché questo accada. Ma Taranto, attraverso i giochi che noi stiamo realizzando, avrà una dotazione impiantistica per le future generazioni che non avrebbe mai sognato.
1: E come anticipato nell'intervista di ieri, effettivamente poi ieri pomeriggio è partita la vendita dei biglietti per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del 21 di agosto. E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
2: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante, culturale, organizzata e promossa dal comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea, che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che più diciamo, tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia. Davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti. Alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere. Quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio. Dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera. Oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di Grottaglie siano, come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15 che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglia sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va le varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
2: Sì, la nostra curatrice di quest'anno, dell'edizione 33-2026, Elisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. E, per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra a concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro. Con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto di risultato di questa residenza d'artista in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. E ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film, con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terra Viva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico e del quartiere delle ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa, che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi

0: tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Bene, allora, tante attività, ci ritroveremo ovviamente a parlare per, insomma, focalizzare l'attenzione su questi grandi eventi. Un buon lavoro al Comune di Grottaglie, buon lavoro a Raffaella Capriglia, quindi chiaramente l'eccellenza della ceramica davvero torna sempre preponderante in tutto il mondo, l'importanza appunto del nome di Grottaglie attraverso questo importante prodotto locale. Grazie Raffaella
0: Sì, grazie
1: Capriglia, ci rivedremo presto.
0: Sabrina,
1: Buona
0: grazie.
1: giornata e
0: Colgo solo
1: noi ci...
0: l'occasione per invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 per
1: Perfetto, Castello
0: ricordare l'appuntamento
1: Episcopio,
0: per l'inaugurazione.
1: certo, grazie, grazie ancora Raffaella, quando volete siamo qui a disposizione. Allora, noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui con un altro ospite.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
2: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
9: Drive Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo tornati in diretta e abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività. Questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
12: Buongiorno.
1: presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il Grande Festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
12: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla decima edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un po' un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'associazione musicale congiuntamente all'assessorato uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio. E poi insomma a seguire faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival, a seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento, infatti è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche acclamato dal pubblico della RAI perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente nella stessa serata a seguire avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra, quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3 andremo invece in Portogallo con Aires Piregno, che ci farà ascoltare musica della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua carriera il primo premio al concorso internazionale di New York, ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi a seguire avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché sia da solisti che in duo hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival?
12: È il Palazzo di Città, il simbolo della città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato concesso grazie appunto al patrocinio del Comune di Taranto, e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa questa diciamo iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia, e che quindi diciamo non soltanto ascolto ma anche proprio la parte teorica e pratica, che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School, che ovviamente ogni anno insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.

0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'Orchestra Andrés Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona diciamo esterna alla città, è presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo soddisfacenti, perché come insomma abbiamo sempre detto, quest'orchestra si è diciamo sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha insomma promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma
1: Bene.
0: speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.
1: E allora grazie, buon lavoro. Ovviamente anche in questo caso Studio 100, diciamo, è a supporto di questa attività. Noi attendiamo altre notizie da questa importante associazione e ovviamente da questo festival che, insomma, continua ogni anno a aumentare sempre di più il suo seguito, malgrado parliamo di musica più classica e meno pop, però ovviamente con un livello altissimo e fa sì che il pubblico segua sempre con grande affetto ed interesse. Grazie Maria Ivana Oliva, ci
0: Grazie a voi,
1: vediamo
0: grazie
1: presto,
0: mille.
1: grazie
0: Alla
1: a
0: prossima,
1: te, buon
0: grazie.
1: lavoro e alla prossima. E noi in realtà restiamo in tema musicale perché ieri è stata presentata la rassegna Ultrasuoni, ieri mattina alla conferenza stampa al Teatro Orfeo, una rassegna che vedrà come location la Rotonda del Lungomare a partire dal 25 di luglio.
2: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà quattro serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
3: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
2: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme E fuori nevica, il 26 luglio il Carolinas Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OSIs con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
4: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo, lavori di giorno e di notte. Purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
5: Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia. La premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura: al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del

0: ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: E siamo qui di nuovo insieme, io e Vittorio Spagnoletti, l'associazione Il Meteo Taranto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Bentrovato.
2: Grazie.
1: Mai come oggi ti aspettavo per sapere le novità di questo, ormai guarda, del meteo si parla su tutti i giornali, prime pagine di giornali per parlare ovviamente di questo caldo, insomma, che sta sconvolgendo tutto l'universo. Dici un po' tu qualche notizia più specifica.
2: Insomma, notizie tanto belle onestamente non ce ne sono, ma andiamo con ordine. Diciamo che innanzitutto sta facendo caldo davvero un po' dappertutto in Europa, anzi noi siamo in certo senso abbastanza fortunati perché le aree che sono state interessate maggiormente da questa tipologia meteorologica sono quelle della Francia, della Spagna, della Germania. Noi tutto sommato siamo stati interessati dalla parte un po' più fresca di questa bolla calda, naturalmente fresca si fa per dire. Che cosa ci aspetta nelle prossime ore? Ecco, diciamo che questa bolla d'aria calda tenderà a interessare maggiormente le nostre zone, e pertanto avremo un fine settimana, diciamocelo francamente, piuttosto caldo, piuttosto difficile da sopportare, perché aumenteranno le temperature. Il picco del caldo lo avremo appunto fra la giornata di domenica e quella di lunedì. Ecco, vedete già la cartina è abbastanza eloquente, vedete quell'H, tutte quelle linee rosse che sono state disegnate danno bene l'idea di questa cupola, di questa campana di aria bollente che dall'Africa conquista tutta l'Europa, vedete arriva addirittura fino alla bassa Scandinavia, quindi potete immaginare la portata anche di questo fenomeno che comunque tenderà poi dopo successivamente nel corso della prossima settimana dolcemente ad attenuarsi, perché vedete quell'aria più in azzurro con quella L che è sulle isole britanniche sarà quella che porterà a dei valori di temperatura un po' più consoni. Ecco, prima si vedeva una cartina, guardate, ecco, queste sono
1: la Francia.
2: Queste sono le temperature della Francia, vedete un po'. E ci sono i valori 41-42 gradi, localmente anche valori un po' più alti, sono valori veramente eccezionali per questo periodo, tenendo conto che siamo ancora a giugno,
1: certo.
2: Le temperature più alte si raggiungono a luglio.
1: Sì.
2: Tanto per dire, Taranto mediamente ha raggiunto i 35-36 gradi, quindi parliamo di 5-6 gradi in più rispetto a quelli che abbiamo dovuto sopportare noi, valori veramente difficili da accettare, soprattutto per località poste così in alto come latitudine, che quindi non sono abituate come noi ad avere magari delle estati particolarmente calde.
1: Quindi insomma più o meno abbiamo detto che fino a martedì rimane questo livello di temperatura.
2: Sì, fino a martedì avremo delle temperature che dovrebbero raggiungere i 37-38 gradi a Taranto città, potrebbero localmente essere anche superiori, quindi toccare i 40 gradi nelle aree interne, quindi nei paesi della provincia, per esempio nell'area del Materano, specialmente nelle aree che non saranno interessate da eventuali formazioni nuvolose pomeridiane,
1: certo.
2: Quelle un pochettino attenuano. Lì bisognerà fare attenzione, chiaramente bisogna raccomandare prudenza. Ecco, guardate la cartina, questa è la situazione prevista in questo momento, quindi per la giornata di oggi, per questa mattinata. Vedete l'Italia meridionale?
1: Già vedeva così mi spaventa. Il rosso mi spaventa tanto.
2: Però vedete che dalle nostre parti è rosso, ma non particolarmente intenso. Quello più intenso, vedete, va dal Marocco, punta verso la Spagna, verso la Francia, eccetera.
1: Sì.
2: Se noi diamo uno sguardo alla cartina successiva invece, vedete un pochettino cosa succede per domenica a mezzogiorno, siamo proprio presi in pieno da questo rosso e questa è la situazione che un tantino ci preoccupa perché vuol dire che l'aria

0: più calda, la parte più rovente di questa bolla, riesce a raggiungere anche le nostre zone. Però vedete, ecco, sulla parte in alto del teleschermo, sulla Groenlandia, eccetera, quell'aria in verdino, è proprio quell'aria più fresca che sta scendendo dall'Atlantico che all'inizio spingerà la bolla d'aria calda, ma dopo successivamente cercherà, per fortuna, di attenuarla, di distruggerla, in parte ci riuscirà e quindi ci permetterà di avere delle condizioni di tempo un po' più accettabili. Andiamo un po' oltre, vediamo, ecco, vedete, questa è la situazione prevista per la fine del mese, quindi parliamo del 30 di giugno. Ecco, vedete già il colore dalle nostre parti ritorna di nuovo a essere rosso,
1: Rosso
0: ma
1: arancio,
0: non
1: un po' più.
0: particolarmente carico. Vuol
1: Sì.
0: dire che il peggio è passato, vuol dire che la situazione tende per fortuna a migliorare. Non avremo aria fresca o
1: No.
0: che. Però ecco, avremo delle condizioni più accettabili, quindi all'alta pressione africana, per parlare in termini un po' più tecnici, si sostituisce il famoso anticiclone delle Azzorre, quello che ci ha sempre accompagnato durante le stagioni estive, usiamo questo tra virgolette, regolari, quelle che avevamo
1: Certo.
0: fino a un po' di tempo fa.
1: Senti, parlavi prima, no, di questi, ecco, questa, già vedere questo verde
0: Ecco,
1: azzurro mi
0: vedete,
1: rinfresca.
0: guardate, questa cartina ci dice quelle che saranno le quantità di piogge previste da oggi fino al fine mese. La parte in verde, più che pioggia, è una speranza, una possibilità
1: Sì,
0: di pioggia, quindi diciamo che non c'è. Ecco, vedete, in
1: sì, sì.
0: corrispondenza di Taranto ci sta quell'1, in corrispondenza di Bari c'è addirittura 0. Vuol dire che da oggi fino a fine mese sostanzialmente non sono previste delle precipitazioni significative. Qualcosa è previsto, però, vedete, all'interno nell'Appennino,
1: Sì,
0: le
1: in
0: aree in azzurro, vuol
1: azzurro.
0: dire che lì sono previsti dei temporali di calore che potrebbero attenuare, che potrebbero mitigare il caldo, questo soprattutto nella parte finale del periodo
1: Sì.
0: della previsione, quindi diciamo 29-30. Allora a questo punto io vorrei, se
1: Visto che
0: possibile, ecco, guardate,
1: ecco.
0: questa cartina qua invece ci dice quelle che sono le temperature massime previste per la giornata di domenica. Vedete, 37 nella zona del Materano, 37 anche nell'area del Foggiano, ma guardate proprio in alto il teleschermo sulla pianura padana, 37, 38, 39, non sono le temperature più alte, queste sono le temperature previste intorno tra mezzogiorno e le 13. Tenete conto che il valore più alto si raggiunge tra le 15 e le 16, quindi bisognerebbe aggiungere almeno un paio di gradi in più. Questo ci darà il senso, diciamo, di quello che ci aspetta.
1: Senti, poi l'altro giorno c'è stato questo, no? Cioè, riferimento appunto alle piogge di cui parlavi, no? Di questi episodi. Mercoledì c'è stata questa, insomma, questo, io non so se definirlo temporale estivo perché era davvero una
0: Sì,
1: cosa
0: esatto,
1: sconvolgente. Quindi è effettivamente quello di cui tu parlavi.
0: guardate, ecco, queste immagini le ho scattate io dalla zona della Circumar Piccolo, tanto
1: Sì.
0: per intenderci, danno l'idea, ecco, vedete, guardate, questo è il muro d'acqua che si è abbattuto letteralmente sulla città, quella in fondo non è nebbia, è tutta pioggia che cadeva su Taranto e si vede dall'altro lato dello schermo, il punto dove la pioggia incomincia a cadere, vedete, dove è più chiaro ancora non pioveva, dove invece è più scuro la pioggia stava arrivando e arrivava in maniera
1: Ma tra
0: copiosa.
1: l'altro alcune zone non sono state per niente
0: Esatto, esatto,
1: toccate.
0: esatto. La cosa che ci tengo a dire, vabbè, questo poi dopo lo commentiamo
1: Sì, sì.
0: successivamente. Stavo dicendo la cosa che noi ci teniamo a dire, che si tratta di fenomeni particolarmente localizzati. Per dire, nella zona di Palo Sesto non è caduta una goccia d'acqua. La stessa cosa, grosso modo, si può dire anche per quartieri come Tamburi, eccetera. Mentre in altre aree, la pioggia è stata violentissima. Ecco, do questa piccola chicca. Tutti conosciamo la salina, la famosa strada. Ecco, all'inizio della salina, all'altezza di San Giorgio, la strada era completamente asciutta. Alla fine della strada c'erano gli allagamenti. Questo dà l'idea della portata della località e di come sia difficile prevedere un fenomeno del genere. Quando noi parliamo in meteorologia di possibilità di temporali, possibilità di rovesci, intendiamo proprio questo, per dire che c'è in una certa determinata zona una probabilità che il
1: Che ci
0: fenomeno
1: sia, sì,
0: avvenga,
1: certo.
0: ma è impossibile dire se avviene
1: Con
0: nel quartiere, in
1: certezza,
0: certo quartiere A
1: sì.
0: piuttosto che nel quartiere B. Ecco, c'era proprio l'immagine, tra le altre cose che aveva mandato la regia in precedenza, che io avevo preso per quanto riguarda la formazione di una nuvola temporalesca.
1: Allora, vediamo se la regia ci rimanda questa
0: C'era l'ultima
1: immagine.
0: immagine per quanto riguarda, se non ce la manda la commentiamo comunque lo
1: Sì,
0: stesso, non c'è problema.
1: sì.
0: Ecco, e si vede vedeva la formazione di una nuvola temporalesca, si vedevano tante frecce, alcune gialle, alcune rosse, alcune blu, eccetera. Quelle sono le direzioni del vento all'interno della nuvola temporalesca.
1: Sì.
0: Ci fa capire quanto sia difficile prevedere dove una nuvola andrà ad agire. Cioè, in buona sostanza, anche se io vedo un temporale e sento i tuoni, non è detto che la nuvola arrivi da me. Ognuno di questi eventi, ognuno di questi componenti ha una sua valenza, una sua importanza. Stabilire quale di questi avrà la predominanza e quindi in che direzione si sposterà il temporale è una cosa abbastanza difficile, ma tutto sommato questo è il bello della meteorologia.
1: È il bello, certo. Immagino che voi sarete presi di mira in questi giorni per dare risposte, cioè rispondere ovviamente attraverso l'attività social della pagina dell'associazione.
0: Sì, certo. Una cosa vorrei dire, giusto così, si usa molto spesso un termine che a noi meteorologi non piace, che è il termine bomba d'acqua.
1: Sì.
0: Il termine bomba d'acqua è stato coniato dai giornalisti perché, diciamocelo francamente, fa effetto.
1: Certo, se io dico
0: c'è stato un nubifragio, sì, vabbè, d'accordo, non è il primo, non è l'ultimo.
1: Infatti io prima ti ho detto, non so se chiamarlo temporale estivo,
0: c'è stata una bomba d'acqua, mamma mia. Allora, in meteorologia il termine bomba d'acqua non esiste, esiste il termine nubifragio, esiste, come correttamente hai detto tu, il termine temporale estivo, che sono quelli canonici, che sono quelli che vengono a essere usati, perché sono questi termini che sono sinonimi, tutto sommato, che identificano questi fenomeni particolarmente violenti, ma circoscritti, cioè in un ambito molto ristretto
1: e
0: di difficile previsione.
1: Certo.
0: Però chiaramente noi dobbiamo sempre darne conto, perché il servizio che noi cerchiamo di offrire è quello di avvisare le persone, dice guarda che c'è questa probabilità, non è una certezza, ma è una probabilità che il fenomeno si verifichi e pertanto se vedi che le condizioni diventano favorevoli, stacci attento e magari torna un po' prima dal mare, insomma.
1: No? Certo. Beh, chiaramente già andarci sarebbe una cosa, perché poi ovviamente andare a mare e trovare l'acqua calda, perché obiettivamente, voglio dire, con questo caldo diventa tutto molto bollente, non so che livello di refrigerio ci possa essere.
0: Però insomma comunque è sempre bello qualche ora.
1: L'idea di stare a bagno, già questo ci aiuta.
0: Sì, sicuramente sì.
1: Benissimo, allora Vittorio, grazie, ovviamente buon lavoro per il proseguo di queste attività che vi vedranno molto impegnati, presumo.
0: Sì, temo proprio di sì.
1: Va bene, quindi noi ci rivediamo presto e mandiamo uno spot e ci rivediamo per i saluti.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una pesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: E visto che ci troviamo in chiusura di questa puntata di Buon Mattino, volevo ricordarvi come abitudine mia personale, quella insomma ricordarvi qualche evento che si terrà nella nostra città e nella nostra provincia per questo weekend. E allora partiamo da una iniziativa che si terrà a Grottaglie, sempre presso il Castello Episcopio, il giorno 27, aspettando la notte dei briganti, una serie di appuntamenti che appunto accompagneranno verso la nuova edizione tra incontri, parole, storie e resistenze. Primo appuntamento, quello di sabato 27 alle 18.30 con ingresso libero, con la presentazione del libro di Valentina Petrini, Il prezzo della libertà. Quindi un'amica insomma, di Taranto, giornalista che è presente anche in provincia di Taranto, appunto questo libro che sta riscuotendo tanto successo in tutta Italia. E parliamo adesso in

0: Invece di una iniziativa che si terrà presso la parrocchia Santa Maria la Nuova di Pulzano in via Sant'Egidio, all'auditorium Nostra Signora di Lourdes, domenica 28 giugno, il concerto di beneficenza Le Onde del Cuore. L'associazione musicale Arturo Toscanini unisce musica, solidarietà e impegno sociale appunto con questa importante iniziativa. Un evento di grande valore umano ed artistico nel quale la musica lirica si trasforma in un concreto strumento di inclusione, sostegno e vicinanza. Infatti il ricavato della serata sarà destinato alla Rowing Club Taranto per sostenere il progetto paralimpico di canottaggio e canoa finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone con disabilità. Parliamo poi di un festival, il Live Evo Festival 2026. Incontreremo presto il direttore artistico che, dopo l'appuntamento del 23 giugno con Alberto Fortis al Morrevo Eco Green Resort, prevede un appuntamento importante per sabato 27 con Paolo Sassanelli e il suo spettacolo presso la masseria qui su Deus, luogo dove poi ci sarà domenica 28 il concerto di Nino Buonocore, per cui continua insomma questo evento che unisce musica d'autore, spettacolo, convivialità e luoghi capaci di raccontare la Puglia nelle sue atmosfere più autentiche. Quindi questo spettacolo di Paolo Sassanelli, insomma, che porterà con i suoi racconti con ironia e sensibilità artistica appunto in questo scenario della masseria qui su Deus, dove appunto poi insomma, il giorno dopo, domenica 28, ci sarà Nino Buonocore e poi altri eventi di cui parleremo appunto con il direttore artistico Martino De Cesare. E poi l'ultimo evento che voglio evidenziare è il segno della notte di Pietro e Paolo tra sacro e magia. Appunto la sera del 28 giugno alle 19 con partenza presso l'Info Point a Taranto Vecchia. Questo itinerario, un percorso tra tappe più narrative, dove il pubblico appunto sarà guidato alla scoperta di streghe, fantasmi, santi, racconti, personaggi e musica tradizionale tarantina legata al mito di San Pietro e Paolo. E allora questi alcuni degli eventi che si terranno nella nostra città, nel nostro territorio per questo fine settimana. Noi con gli eventi ci rivedremo la settimana prossima con 100 eventi e io vi auguro una buona giornata qui. Di buon mattino, grazie ad Alessandro Labriola in regia. Buona giornata e buon fine settimana da Studio 100 TV.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Non mancate. Ciao.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino di formaggio, ma pochino, perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto. Questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro. Le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia. Abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circondazione.

l'evoluzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1 e su, il piede posteriore notate si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono e cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba, appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni, altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero.

ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe.

0: Benissimo, ritorno su, metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Siamo a tre. Massima apertura. 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a tre. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello. Posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro. Espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla, l'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso.
1: i glutei verso i talloni, naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto.
0: E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille, buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: è un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui.
2: Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui,

0: dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, ma si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renault.
0: Non sono permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo la...

0: Quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: Esatto,
0: potervi
1: è almeno temporale,
0: collocare.
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista,
0: Oh.
1: come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
1: Stanno
0: futuri possibilmente anche miei clienti,
1: chiedendo.
0: che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri
2: Cioè il parco
0: clienti che
2: circolante
0: avremo.
2: viene
0: Parco
2: assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza, possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: disse qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non con me in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed ecco

0: pubblicità. Non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
5: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti tra.
2: Esatto, quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
3: Beh,
2: dire da
3: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
2: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
2: sì,
3: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
2: I fari,
3: fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 metri,

0: una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza.

0: è quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance.

0: da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella,
1: dai.
2: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah, no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova
0: puntata.
1: Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da
3: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francese.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassioli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oli.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
14: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per...

0: Cari telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
1: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero siamo... fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi.

0: di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
1: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
2: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
2: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
3: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
4: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche bello, quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo solo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca.
2: L'altro Luca. È dall'altra parte.
5: Che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiana perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene.
2: Potremmo
0: allora
2: ballare
0: diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche.

0: quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego: un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, due femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire la verità.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì, c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se
0: deve
1: si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono
1: Alberto. Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla, e calla.
0: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos
1: là
0: in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che
0: Grottaglie
1: ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco,
0: sì,
1: le due
0: sì.
1: ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Si rituffano.
1: Forza, ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccole
0: Pulsano
1: là.
0: Raggiunge
1: Pulsano
0: Grottaglie.
1: Raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza! La fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
0: Alberto,
1: canestro.
0: Intanto chiamo
1: Pulsano.
0: Già, chiamo già le prossime squadre partecipanti,
1: ecco,
0: per la
1: seconda. Ecco la terza,
0: match.
1: Forza ragazze. Forza.
0: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS sta

Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole.

0: base per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estarte, di fare la loro parte. Attenzione, attenzione, eccoci qua il nostro giudice Egidio Ippolito, sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego, ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze, eccole qua, una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci pronti, Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estarte, sta arrivando PGS Estarte alla formazione. Attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio. Pubblicità.
0: Forza. C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Pronti via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ali.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estarte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta! Forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Spenta.
0: Fermi! Vabbè,
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Op, op, op, op.
0: Dai, forza ragazzi di PGS Estarte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco,
1: loro
0: ancora non... San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Estarte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci, dai, forza, uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia, presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua, le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora non sono
0: pronti, ancora non sono pronti. Forza ragazzi.

0: Marina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti?
0: Via, eccole qua, via. In acqua. Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola.
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco,
1: più
0: i ragazzi.
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza Martina Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro nuotano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione. Però ha una fiaccola spenta. Vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco. Arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche. La terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02, PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Franca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale.

0: La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica. Molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Estate con 9 punti, nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale. Vai, fino a questo momento su. 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 La Terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina
2: Loredana.
3: Loredana,
2: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. Dai. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini tarantini presenti e non presenti.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Ehi,
1: sopra attacchi.
2: Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andata a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché abbiamo...
2: Ancora a disposizione?
1: Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Allora.
2: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: E
1: guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino è l'altro,
1: venite
2: che lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca,
1: allora,
2: è lui.
1: Te accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca sul bagnasciutto, vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare la Ipercopa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciutto a posto
1: dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là,
1: ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanti il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne faci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti.
1: Allora, pronti? Via! Forza, con l'aiuto del pubblico. Andiamo! Forza, ragazzi, incoraggiateli. Andiamo!
2: Oh,
1: così è Luca.
2: Luca, va forte.
1: Bocca i greci, sì.
2: Fuci come numa.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...
1: Dai, ok, madò, Fush, Dino, dalle Dino,
2: no, da dall'altra
1: blocco,
2: partita.
1: Attaccati,
2: gira, no, dall'altra, devi aver, gira dall'altra parte il fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, t'affrecate Dino, Luca, t'affrecate, non vale, togli la frizione, frena a mano, là,
2: tiralo,
1: togli,
2: dai, chiamami. Tiralo,
1: datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, che mo si usa. Dici che c'è un fiore in ogni casa.
2: È prepotente. Come si
1: no, Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
2: Si è proprio
1: sfragana. Eccolo qua.
2: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
2: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
2: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
2: Grazie, senza meno. Ma è cose da
1: non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
2: Eccolo.
1: Anche
2: qua.
1: Voi amici di Martino
2: ce
1: in fondo.
2: Ne qua.
1: Benissimo.
2: Allora,
1: Luca the winner.
2: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
2: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote. Lavori.
1: Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
2: Al nipote lo regala. Eh? Educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
2: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
1: Grazie ancora, okay. Ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
2: Costa ma.
1: Quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
2: Che ci dobbiamo segnare?
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
2: Ma come
1: perché
2: parli
1: parte
2: bene?
1: Il come nuovo
2: bene?
1: Gioco.
2: Come parli bene?
1: Ho fatto le scuole alte. Sai, prego, maestro.
2: Prego.
3: Vai.
4: Grazie Gianni.
3: Grazie.
4: Ciao Nica.
3: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
4: Gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa frasetta.
4: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
4: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
4: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre. E sono
4: giocatori per squadra, sono 2, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito, perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
4: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
4: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Joe di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo.

Il foglietto comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti, mancano ancora quattro concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale, eccoli qua.

0: La maggior parte
1: avete
0: dei
1: ancora due minuti
0: concorrenti per l'hanno effettuata in soli due minuti, però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
1: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
0: Vediamo.
1: Cestino Rosa? Scusa?
0: No, non. Tutti hanno completato?
1: San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
0: Attenzione.
1: Forse sta arrivando.
0: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1:10 ancora la conclusione.
1: Eccola,
0: di quest'ultima gara.
1: Ha trovato.
0: Attenzione.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
1: Distrutti
0: dalla fatica.
1: Ma arrivati.
0: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di sparità?
0: No.
1: Palla a canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio palla a canestro.
1: Chi è stato con noi
0: Speriamo
1: ieri?
0: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono desiderati.
0: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Prego.
0: Ma sempre a mangiare stai a pensare.
1: Mio.
0: Madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
1: È successo?
2: Vabbè, sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert, in mezzo là a vedere che.
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri. Ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri dentro la botte. Guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto
2: visto.
3: Prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma fai l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte
2: fai
3: mi confondo l'arma
2: devi
3: con.
2: Devi dire, ai carabinieri, anche loro sì. Hanno diritto, non solo. Anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la vediamo.
3: Ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo dopo.
3: Grazie.
2: Oh,
3: Salati, sono venuto Fijen,
2: sì.
3: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica
2: sì.
3: Ti viene l'asma, che è un piacere. No,
2: ma
3: non è quella ginnastica.
2: Quale ginnastica?
3: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo faccio io una volta al mese.
3: Una volta al mese?
2: Faccio il
3: come
2: footing.
3: Lo fai?
2: Con diciamo di sotto con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing?
3: Cioè tutte e due uscite la mattina.
2: No,
3: fate questa.
2: C'è quella tutta la mattina, ma la sera 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come
3: la sera?
2: La sera, tu.
3: E dove

0: Vai.
1: Io a casa.
0: Come a casa?
1: Non ho capito, che cosa vuoi? E tu dove vai?
0: La ginnastica. Beh, dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte. Qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
1: A me? Sì.
0: Perché? Sicuro, ma vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salatino?
1: Mi piacciono, mi
0: piace. La verità.
1: Sì. Mi piace.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: pro. Mi piacciono, te lo garantisco.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
1: Non lo vedo normale.
0: Non ti vede, hanno ragione.
1: Ognuno
0: vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
1: Alto.
0: La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì,
0: capello biondo, cravatta,
1: sì,
0: rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
1: Col tacaspil?
0: Sì,
1: un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì,
0: si è poggiato così, pia ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come fa?
0: Sì, barman.
1: Ma vedi un po', beh, sì, e poi?
0: E il barman, mi dica, signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Pisa gelato.
1: No.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman?
0: Sì, se ne è uscito qua a pure.
1: E dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, beh, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Beh,
1: allora. Vogliamo invitare qua, sì, il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Prince stava ingazzato, ma sbatto prima di
0: tarare. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Va bene, perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie,
1: sì,
2: allora,
1: anche lei, a poco.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina,
2: oh, Franca, ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione, la terza con 7 punti. Crispiano, sempre alla terza con 7 punti. E ugualmente alla terza ancora posizione, PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola. Ciao Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: Sei arrivata alla fine?
2: È come la ciliegina sulla torta, eh?
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai?
2: Visto...
4: Bene, grazie.
3: Oh, bella
2: in forma. Hai visto che accoglienza?
4: Sì, sì. I fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è
4: io
2: la prima volta?
4: Sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli
4: è pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Grande accoglienza, sì.
2: Quindi

0: stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
1: Vabbè.
0: È vero o no?
1: Sì.
0: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare. Eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco.
1: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua. Ecco,
1: grazie,
0: girati.
1: Grazie, grazie di tutto il lavoro. Al prossimo, allora, perché è 98 allora.
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
1: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh! I capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
1: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
1: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
1: Scusa, io
0: piano coi baci che te spacco le ossa.
1: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora, loro sono d'allarga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano, il capitano della squadra di Crispiano, per favore!
1: Ma lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza.
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento! Come sei moscio, figlio mio! Madonna mia, dai! Com'è moscio? Dai. Cammina! Chi sei tu?
1: Crispiano,
0: mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
1: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli
1: allora.
0: Qua. Bravissimi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Estate, sesta Pulsano, settima Monte Mesola, ottava Palazzo.

0: Giano e nona la terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina. Fate un apposto, disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare, moccolotto reggo io, al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo questa fatica.
0: Al capitano, eccolo, vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora... alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata, vai. Alla terza classificata Martina Franca, vai il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità.
2: A chi?
0: Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi, siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Estate. Eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza, giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora... ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Allora,
1: ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico ha

appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supportano

porta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio. Perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista volontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Segli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là sì, c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì, sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: L'abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale. Questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro.

0: che richiede delle ulteriori attività.
1: Ingegnere, non posso che ringraziarti di tutte le delucidazioni che ci hai fornito, preziosissime.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Buongiorno e benvenuti all'appuntamento quotidiano con Di Buona Mattino, venerdì 26 giugno. Siamo in diretta per raccontarvi innanzitutto le notizie riportate dalle testate giornalistiche nazionali e locali e poi per incontrare qualche ospite e rivedere qualche servizio relativo alle notizie più importanti della giornata di ieri e di oggi. Partiamo subito, come sempre, dal guardare le testate giornalistiche partendo dal Corriere della Sera che in primo piano riporta una foto relativa alla tragedia del Venezuela, scossa di magnitudo 7.5 e un horror. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. Questo è più o meno il bilancio, decine di edifici crollati, paura e disperazione nella capitale Caracas, parte la macchina della solidarietà. E insieme alla notizia del terremoto del Venezuela, un altro problema mondiale, quello che sta avvolgendo appunto l'Italia, in particolare relativa al clima, alle condizioni climatiche, l'ondata di calore di questi giorni, e appunto l'articolo di Telmo Pievani è appunto sulle troppe illusioni sul clima, su questa ondata di calore opprimente e insistente che sta travolgendo la nostra vita. Un'altra delle notizie riportate nelle prime pagine è il caso per il dopo Donnarumma, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie, ribaltone al vertice delle Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato. La decisione dopo un vertice con il ministro dei trasporti Matteo Salvini. E si parla anche di strage di Viareggio relativa all'incidente ferroviario del 2009 a Moretti, 5 anni di carcere. Ancora si parla poi dell'asse Meloni-Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran, secondo il ministro degli esteri iraniano, accusato l'Italia appunto di essere complice della guerra di Trump. E andiamo avanti, passiamo alla Repubblica, la Repubblica che dà ampio spazio in prima pagina all'apocalisse del Venezuela, un terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi.

Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime, un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Dal FMI stanziati 200 milioni per la ricostruzione, ed è riportata una foto appunto che ritrae un edificio crollato a Caracas. Si parla anche qui di caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, Sriscioglio alla guida FS, condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. E anche qui nell'articolo di Gabriella Colarusso e Lorenzo De Cicco, Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni ho solo rispettato i trattati. Passiamo alla stampa, la stampa che apre anche qui con in primo piano l'articolo relativo al caos treni, Salvini licenzia la DFS, il pressing di Forza Italia, il via libera di Meloni prima dell'addio del manager in Paul Sriscioglio indagato per brandizzo, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. Anche qui è riportata la foto che ritrae questa donna appunto salvata durante il terremoto sopra i 7 gradi, 180 morti, 35.000 i dispersi, ecatombe Venezuela. Si continua poi a parlare di scuola, l'articolo che riporta AI più filosofia e obbligo di leggere, ecco i nuovi licei secondo Valditara. E così dopo il primo giro d'ascolto, la riforma Valditara presenta la sintesi dei programmi per i licei da sottoporre al CSP. Continuiamo a parlare di basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo e appunto si parla della tempesta diplomatica scoppiata quando il segretario della NATO ha parlato di 500 aerei americani decollati dalle basi statunitensi in Italia ed è stata subito colta al balzo la notizia appunto da Teheran, come dicevo prima, dal ministro degli esteri. In basso i racconti delle amiche del ragazzo freddato dal padre perché gay, tormenti di Mirko, voleva amore. E poi il dibattito, l'omofobia genera soltanto violenza, e ancora un altro caso relativo al caso di Asti, lo sfogo del padre che ha ucciso Zoe, non si è mai scusato. Passiamo all'Avvenire, l'Avvenire che riporta in primo piano anche qui il terremoto che ha avuto una magnitudo superiore ai 7 punti, tra le vittime accertate c'è anche un italiano, dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E anche qui una foto appunto che ritrae un angolo insomma disastrato dopo il terremoto. Si parla di clima, in basso il caldo non è ancora al picco, tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica, monitoraggio nelle carceri, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente compensi. Ne parleremo poi più in avanti con il nostro amico dell'associazione Il Meteo e parleremo appunto di questa allarme caldo, allarme meteo. Passiamo al Sole 24 Ore, in alto Teheran, Italia complice, Meloni mai partecipato a operazioni in Iran. E poi titolo centrale, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, lotta alle evasioni, le definizioni agevolate non aumentano, il tasso di riscossione fermo al 14,7%. Nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari, sotto la lente 32.000 affitti brevi. E poi si parla di strategia per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%, Unione Europea integrale l'industria con Kiev. E passiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, si parla

0: ovviamente di quello che sono le trattative per delle varie squadre, via la trattativa per il portoghese del Paris Saint-Germain, il 9 è Ramos, si parla di Milan, obiettivo Gonzalo, costa 45 milioni. E poi il Real lo riprende, ma Paz vuole l'Inter, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia. E poi Juve in arrivo Lucumi e rivede Kolo Muani. Andiamo avanti, passiamo a dare, anzi no, ci fermiamo un attimo con una promo e poi guardiamo la rassegna stampa locale, abbiamo tante notizie anche da rivedere dal nostro TG di Studio 100 TV. Andiamo con la promo.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: E torniamo dando uno sguardo alle testate locali, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Salotti all'estero, Natuzzi non cede, stop a tre fabbriche, divani in Romania. Va via Donnarumma, il barese Strisciuglio guiderà le ferrovie dello Stato. E i focus poi sono sulla corsa al mattone, su mutuo e vendite, crescono gli sfratti e poi stralcio tributi 630, 630 divisi gli agricoltori colpiti dalla xylella. Politica, Salvini e La Forgia, questa riforma è inaccettabile, legge elettorale, liti e tattiche tra i partiti sul nodo preferenze e a Lecce riprendiamoci il voto. E giù ancora si parla anche qui, soprattutto in Puglia, del meteo di fuoco sulla Puglia con la Capitanata che vede un record di 40 gradi. Europa piegata dall'afa, morti in Spagna e Francia. Se circa la cronaca, poi Matera Shock, scovata chat pedopornografica, manette a un trentenne, inchiesta anche su abusi a minori. E poi una foto che ritrae il campione Igor Protti, tutti in piedi al San Nicola per l'ultimo saluto a Igor Protti. Oggi alle 20:15 la cerimonia con le ceneri del bomber. E passiamo a dare uno sguardo all'edicola, l'edicola che riporta in primo piano sanità, 4.000 nuove assunzioni, ma sotto stretta sorveglianza. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi andranno a potenziare ospedali, assistenze e servizi di prevenzione. A Bari il compito di autorizzare, monitorare e vigilare su ogni euro. E anche qui si parla di quello che sarà l'omaggio a Igor Protti al San Nicola, nelle pagine dello sport, lo speciale su Igor Protti. E passiamo a dare uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, in alto una notizia relativa a un festival che parte questo fine settimana, Albero Bello, Ground Up Festival, tre sere di concerti. E anche qui la notizia dello sport è relativa ad accogliere lo Zar di Bari al San Nicola in 40.000 per le ceneri di Protti. In primo piano la crisi, dopo 11 ore si è interrotto il confronto, l'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure, parliamo anche qui di Natuzzi, la lunga notte del flop, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. E poi ancora all'interno sanità, basta sprechi, la stretta di De Caro sulle nuove assunzioni, no a nuovi dipartimenti, assunzioni solo motivate e via libera agli incarichi se indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza. E poi una notizia relativa a un incendio che è divampato nell'ex manifattura tabacchi al Rione Liberato.

allerta Bari, paura al mercato, box danneggiati e merce distrutta, momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri a Bari per un incendio nel mercato ex manifattura tabacchi al Rione Libertà. Anche qui si parla di caldo, ondata di calore anticipata.

0: vaschetta contro l'afa. L'alimentazione è fondamentale. E allora, dopo aver dato un rapido sguardo a quelle che sono le testate dei giornali nazionali e locali, apriamo un focus su una delle notizie riportate ieri nel TG di Studio 100. Parliamo di giochi del Mediterraneo e parliamo dell'intervista che il nostro Dario Gallitelli ha fatto al commissario straordinario Massimo Ferrarese, che risponde a Data Room colpo su colpo e prova a chiudere il capitolo delle polemiche sui giochi del Mediterraneo.
1: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room. Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del Masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
2: Per me è stato, direi, anche facile smontare le inesattezze, ho detto, per dire un eufemismo, di tante inesattezze incolonnate una dietro l'altra. E quindi c'era l'inesattezza di un spray pack da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis, che praticamente il centro tennis di Mania Gresa costerà tutto 5 milioni e mezzo. Non accettavo che si dicesse che siamo partiti con 315 milioni, noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Abbiamo compensato con i ribassi che abbiamo avuto, ho fatto una deroga al codice degli appalti per avere ribassi più alti. Le imprese un po' si sono anche arrabbiate, l'avete visto quello che è accaduto, perché praticamente i ribassi sono stati alti, e per i risparmi, per milioni di euro, che abbiamo risparmiato noi come struttura commissariale. Nulla contro la Regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti ai 275 milioni che avevo in dotazione. Invece no, la Regione ha investito, per i fatti suoi, diciamo così, 35 milioni di opere che chiaramente non sono ancora partite, quindi, ma che non c'entrano nulla con i giochi, perché non c'è un'opera che noi stiamo utilizzando di quei 35 milioni come giochi del Mediterraneo.
3: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio, servirebbero oltre 150-180 milioni per realizzare un villaggio del genere. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto, perché non ci sono 5.000 posti, forse ce ne sono solo 1.000. Abbiamo optato dall'inizio per le navi, abbiamo fatto una gara e stiamo arrivando. Tra una nave che abbiamo già contrattualizzato e un'altra che stiamo per, un traghetto di lusso più una nave di lusso, dovremmo risolvere il problema.
1: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico e soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
2: Ci sono state 5.000 richieste e noi arriveremo a 3.000 volontari. Ci sono state 5.000 richieste, sono già stati selezionati più di 1.000 volontari, quindi 1.000 già sono stati selezionati e fanno parte della squadra, e entro il 15 luglio saranno selezionati gli altri. Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi, l'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Infatti arriva ultimo il centro nautico, proprio perché quando stavamo per partire pensavamo di avere una progettazione che non avevamo. Quindi se lei mi dice quante criticità, ce ne sono centinaia per non dire migliaia. La più grande, chiaramente, e la più delicata è quello di realizzare in un anno e due mesi, un anno e tre mesi, uno stadio che per me sarà il più bello d'Italia, poi forse sarà il più bello del Mezzogiorno d'Italia, per una questione anche di affetto, e realizzarlo in così poco tempo sarà la criticità più importante, più grande, ma già le dico che sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Jacobone, alle presenze del presidente Boussaien e del segretario Iakovos Filipposis, perché vuol

0: Vogliamo dimostrare che il nostro progetto sta andando avanti.
1: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi di marca ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
2: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Dalla settimana scorsa sono pronti per il ticketing, solo che hanno chiesto e abbiamo chiesto al Comitato Internazionale il parere, hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
0: Quando mi hanno chiesto quanta gente arriverà in quel momento nel territorio, io ho detto che ci saranno 200.000 persone, ma in mezza Puglia, nel senso che sappiamo quali sono i numeri dei turisti, di chi arriva in Puglia in quella metà di agosto. Ci saranno 200.000 persone che vengono in questa parte di Puglia, Brindisi, Lecce e Taranto, ci sono 200.000 appunto posti letto. Dobbiamo cercare di quelli che non vengono per i giochi, ma una parte sicuramente verrà per i giochi, ad attrarne quanto più possibile. Abbiamo lavorato tanto insieme in questi anni e ci aspettiamo che siano i giochi più belli di sempre. Comunque voglio chiudere dicendo una cosa: io vedo, stiamo lavorando e vedo veramente decine di migliaia di persone che sono con noi, che ci sono vicine, oggi ci sono anche vicine alle istituzioni, e poi c'è una parte, che lo chiamo il club dei gufi, che gufa contro anche la propria città, stupidamente, perché dovremmo lavorare tutti, andare tutti nella stessa direzione. Ecco, io spero invece che ci sia un'azione diversa. Noi stiamo realizzando tutto questo, i giochi non ce li aveva più Taranto, noi li abbiamo strappati, li abbiamo presi per i capelli i giochi, e attraverso i giochi stiamo realizzando le opere più belle che si possano realizzare sotto l'aspetto dell'impiantistica sportiva a Taranto e nel territorio. Mi sarei aspettato una mano. Noi abbiamo fatto sicuramente di tutto per far arrivare migliaia di persone, migliaia di atleti. Non sappiamo se di serie A tutti, di serie B o di serie C, ma ce la stiamo mettendo tutta, e attraverso il Comitato Internazionale stiamo lavorando perché questo accada. Ma Taranto, attraverso i giochi che noi stiamo realizzando, avrà una dotazione impiantistica per le future generazioni che non avrebbe mai sognato.
3: E come anticipato nella intervista di ieri, effettivamente poi ieri pomeriggio è partita la vendita dei biglietti per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo del 21 di agosto. E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
4: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante culturale organizzata e promossa dal Comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che più tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica, e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia, davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti, alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere, quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81, che sarà

0: saranno esposte dal 4 luglio, dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta. Abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera. Oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di grottaglie, siano come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15, che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera, con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va le varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
0: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026 è Lisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. E, per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra a concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro, con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto di risultato di questa residenza d'artista in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale, con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. Ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi, tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terra Viva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico del quartiere delle ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Bene, allora, tante attività, ci ritroveremo ovviamente a parlare per, insomma, focalizzare l'attenzione su questi grandi eventi. Un buon lavoro al Comune di Grottaglie, buon lavoro a Raffaella Capriglia, quindi chiaramente l'eccellenza della ceramica davvero torna sempre preponderante in tutto il mondo, l'importanza appunto del nome di Grottaglie attraverso questo importante prodotto locale. Grazie Raffaella
0: Sì, grazie
1: Capriglia, ci rivedremo presto.
0: Sabrina,
1: Buona
0: grazie.
1: giornata e
0: Colgo solo
1: noi ci.
0: l'occasione per invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19, per
1: Perfetto, Castello
0: ricordare l'appuntamento
1: Episcopio,
0: per l'inaugurazione.
1: certo, grazie, grazie ancora Raffaella, quando volete siamo qui a disposizione. Allora, noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui con un altro ospite.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
10: Drive Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
11: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione. ma è sempre driven by people.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo tornati in diretta e abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività, questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana, buongiorno. Presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
13: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla 10ª edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. E quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. E la serata si aprirà appunto con un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'associazione musicale congiuntamente, diciamo, all'assessorato uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra 10ª edizione con un artista del territorio. E poi, insomma, a seguire faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento, infatti è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, acclamato dal pubblico della RAI perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente nella stessa serata a seguire avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra, quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3 andremo invece in Portogallo con Aires Piregno, che ci farà ascoltare musica della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua carriera il primo premio al concorso internazionale di New York, ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi a seguire avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo, perché insomma.

0: sia da solisti che in duo, hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America e sono però toscani. Quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui insomma sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival.
0: È il palazzo di città,
1: Palazzo
0: il simbolo
1: di
0: della
1: Città.
0: nostra città è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato, diciamo, concesso grazie appunto al patrocinio del
1: Sì.
0: Comune di Taranto, e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa, diciamo, iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia e che quindi diciamo non soltanto ascolto, ma anche proprio la parte teorica e pratica che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School che ovviamente ogni anno, insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'orchestra Andrea Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona diciamo esterna alla città, presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo soddisfacenti, perché come insomma abbiamo sempre detto, quest'orchestra si è diciamo sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha insomma promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma speriamo
1: Bene.
0: di avere sempre la forza di andare avanti.
1: E allora grazie, buon lavoro. Ovviamente anche in questo caso Studio 100, diciamo, è a supporto di questa attività. Noi attendiamo altre notizie da questa importante associazione e ovviamente da questo festival che, insomma, continua ogni anno a aumentare sempre di più il suo seguito, malgrado parliamo di musica più classica e meno pop, però ovviamente con un livello altissimo che fa sì che il pubblico segua sempre con grande affetto ed interesse. Grazie, Maria Ivana Oliva, ci
0: Grazie a voi,
1: vediamo
0: grazie
1: presto,
0: mille.
1: grazie a
0: Alla prossima,
1: te, buon
0: grazie.
1: lavoro e alla prossima. E noi in realtà restiamo in tema musicale perché ieri è stata presentata la rassegna Ultrasuoni, ieri mattina alla conferenza stampa al Teatro Orfeo, una rassegna che vedrà come location la Rotonda del Lungomare a partire dal 25 di luglio.
2: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà quattro serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
3: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto in esclusiva regionale, dicevo alcuni. Siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
2: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme e Fuori nevica, il 26 luglio il Carolina's Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OS Eyes con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi due mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
4: Saranno due mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte. Purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
5: Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'assemblea costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: E siamo qui di nuovo insieme, io e Vittorio Spagnoletti, l'associazione Il Meteo Taranto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Bentrovato.
6: Grazie.
1: Mai come oggi ti aspettavo per sapere le novità di questo, ormai guarda, del meteo si parla su tutti i giornali, prime pagine di giornali per parlare ovviamente di questo caldo, insomma, che sta sconvolgendo tutto l'universo. Dici un po' tu qualche notizia più specifica.
6: Insomma, notizie tanto belle onestamente non ce ne sono, andiamo con ordine e diciamo che innanzitutto sta facendo caldo davvero un po' dappertutto in Europa, anzi noi siamo in un certo senso abbastanza fortunati perché le aree che sono state interessate maggiormente da questa tipologia meteorologica sono quelle della Francia, della Spagna, della Germania. Noi tutto sommato siamo stati interessati state dalla parte un po' più fresca di questa bolla calda, naturalmente fresca si fa per dire. Che cosa ci aspetta nelle prossime ore? Ecco, diciamo che questa bolla d'aria calda tenderà a interessare maggiormente le nostre zone, e pertanto avremo un fine settimana, diciamocelo francamente, piuttosto caldo, piuttosto difficile da sopportare, perché aumenteranno le temperature. Il picco del caldo lo avremo appunto fra la giornata di domenica e quella di lunedì. Ecco, vedete già la cartina è abbastanza eloquente, vedete quell'H, tutte quelle linee rosse che sono state disegnate danno bene l'idea di questa cupola, di questa campana di aria bollente che dall'Africa conquista tutta l'Europa, vedete arriva addirittura fino alla bassa Scandinavia, quindi potete immaginare la portata anche di questo fenomeno che comunque tenderà poi dopo successivamente nel corso della prossima settimana dolcemente ad attenuarsi, perché vedete quell'aria più in azzurro, quella L che è sulle isole britanniche, sarà quella che porterà a dei valori di temperatura un po' più consoni. Ecco, prima si vedeva una cartina, guardate, ecco, queste sono
1: la Francia.
6: Queste sono le temperature della Francia, vedete un po'. Ci sono i valori 41-42 gradi, localmente anche valori un po' più alti, sono valori veramente eccezionali per questo periodo, tenendo conto che siamo ancora a giugno,
1: certo.
6: Le temperature più alte si raggiungono a luglio.
1: Sì.
6: Tanto per dire, Taranto mediamente ha raggiunto i 35-36 gradi, quindi parliamo di 5-6 gradi in più rispetto a quelli che abbiamo dovuto sopportare noi, valori veramente difficili da accettare, soprattutto per località poste così in alto come latitudine, che quindi non sono abituate come noi ad avere magari delle estati particolarmente calde.
1: Quindi insomma più o meno abbiamo detto che fino a martedì rimane questo livello di temperatura.
6: Sì, fino a martedì avremo delle temperature che dovrebbero raggiungere i 37-38 gradi a Taranto città, potrebbero localmente essere anche superiori, quindi toccare i 40 gradi nelle aree interne, quindi nei paesi della provincia, per esempio nell'area del Materano, specialmente nelle aree che non saranno interessate da eventuali formazioni nuvolose pomeridiane,
1: certo.
6: Quelle un pochettino attenuano. Lì bisognerà fare attenzione, chiaramente bisogna raccomandare prudenza. Ecco, guardate la cartina, questa è la situazione prevista in questo momento, quindi per la giornata di oggi, per questa mattinata. Vedete l'Italia meridionale?
1: Già vederla così mi spaventa, mi spaventa tanto.
6: Però vedete che dalle nostre parti è rosso, ma non particolarmente intenso. Quello più intenso, vedete, va dal Marocco, punta verso la Spagna, verso la Francia, eccetera. Se noi diamo uno sguardo alla cartina successiva invece, vedete un pochettino cosa succede per domenica a mezzogiorno, siamo proprio presi in pieno da questo rosso, e questa è la situazione che un tantino ci preoccupa, perché vuol dire che l'aria più calda, la parte più rovente di questa bolla, riesce a raggiungere anche le nostre zone. Però vedete, ecco, sulla parte in alto del teleschermo, sulla Groenlandia, eccetera, quell'aria in verdino, è proprio quell'aria più fresca che sta scendendo dall'Atlantico che all'inizio spingerà la bolla d'aria calda, ma dopo successivamente cercherà, per fortuna, di attenuarla, di distruggerla, in parte ci riuscirà, e quindi ci permetterà di avere delle condizioni di tempo un po' più accettabile.
1: Sì.
6: Andiamo un po' oltre, vediamo, ecco, vedete, questa è la situazione prevista per la fine del mese, quindi parliamo del 30 di giugno. Ecco, vedete già il colore dalle nostre parti ritorna di nuovo a essere rosso, ma non, particolarmente carico. Vuol dire che il peggio è passato, vuol dire che la situazione tende, per fortuna, a migliorare. Non avremo aria fresca o che. Però ecco, avremo delle condizioni più accettabili, quindi all'alta pressione africana, per parlare in termini un po' più tecnici, si sostituisce il famoso anticiclone delle Azzorre, quello che ci ha sempre accompagnato durante le stagioni estive, usiamo questo tra virgolette, regolari, quelle che avevamo fino a un po' di tempo fa.
1: Senti, parlavi prima, no, di questi, vedere questo verde azzurro.
6: Ecco, vedete, guardate, questa cartina ci dice quelle che saranno le quantità di piogge previste da oggi fino al fine mese. La parte in verde, più che pioggia, è una speranza, una possibilità di pioggia, quindi diciamo che non c'è. Ecco, vedete, in corrispondenza di Taranto ci sta quell'1, in corrispondenza di Bari c'è addirittura 0. Vuol dire che da oggi fino a fine mese sostanzialmente non sono previste delle precipitazioni significative. Qualcosa è previsto, però, vedete, all'interno, nell'Appennino, le aree in azzurro, vuol dire che lì sono previsti dei temporali di calore che potrebbero attenuare, che potrebbero mitigare il caldo, questo soprattutto nella parte finale del periodo, sì, della previsione, quindi diciamo 29-30. Allora a questo punto io vorrei, se possibile,
1: ecco, guardate.
6: Questa cartina qua invece ci dice quelle che sono le temperature massime previste per la giornata di domenica, vedete 37 nella zona del Materano, 37 anche nell'area del Foggiano, ma guardate proprio in alto il teleschermo sulla pianura padana, 37, 38, 39, non sono le temperature più alte, queste sono le temperature previste intorno tra

0: Mezzogiorno e le 13. Tenete conto che il valore più alto si raggiunge tra le 15 e le 16, quindi bisognerebbe aggiungere almeno un paio di gradi in più. Questo ci darà il senso, diciamo, di quello che ci aspetta.
1: Senti, poi l'altro giorno c'è stato questo, no? Cioè, riferimento appunto alle piogge di cui parlavi, no? Di questi episodi. Mercoledì c'è stata questa, insomma, questo, io non so se definirlo temporale estivo perché era davvero una cosa sconvolgente. Quindi è effettivamente quello di cui tu parlavi.
0: Esatto, guardate, ecco, queste immagini le ho scattate io dalla zona della Circumarticolo, tanto per intenderci, danno l'idea, ecco, vedete, guardate, questo è il muro d'acqua che si è abbattuto letteralmente sulla città. Quella in fondo non è nebbia, è tutta pioggia che cadeva su Taranto e si vede dall'altro lato dello schermo, il punto dove la pioggia incomincia a cadere. Vedete, dove è più chiaro ancora non pioveva, dove invece è più scuro la pioggia stava arrivando e arrivava in maniera
1: Ma tra l'altro
0: copiosa.
1: alcune zone non sono state per niente
0: Esatto, esatto,
1: toccate.
0: esatto. La cosa che ci tengo a dire, vabbè, questo poi dopo lo commentiamo successivamente. Stavo dicendo la cosa che noi ci teniamo a dire, che si tratta di fenomeni particolarmente localizzati. Per dire, nella zona di Palo Sesto non è caduta una goccia d'acqua. La stessa cosa, grosso modo, si può dire anche per quartieri come Tamburi, eccetera. Mentre in altre aree, la pioggia è stata violentissime, ecco, questa piccola chicca. Tutti conosciamo la Salina, la famosa strada. Ecco, all'inizio della Salina, all'altezza di San Giorgio, la strada era completamente asciutta. Alla fine della strada c'erano gli allagamenti. Questo dà l'idea della portata della località e di come sia difficile prevedere un fenomeno del genere. Quando noi parliamo in meteorologia di possibilità di temporali, possibilità di rovesci, intendiamo proprio questo, per dire che c'è in una certa determinata zona una probabilità che il
1: Che ci
0: fenomeno
1: sia, sì,
0: avvenga,
1: certo.
0: ma è impossibile dire se avviene
1: Con
0: nel quartiere, in un
1: certezza,
0: certo quartiere A
1: sì.
0: piuttosto che nel quartiere B. Ecco, io avevo c'era proprio l'immagine, tra le altre cose che aveva mandato la regia in precedenza, che io avevo preso per quanto riguarda la formazione di una nuvola temporalesca.
1: Allora, vediamo se la regia ci rimanda questa
0: C'era
1: immagine.
0: l'ultima immagine per quanto riguarda, se non ce la manda la commentiamo comunque lo stesso, non c'è problema. Ecco, si vedeva la formazione di una nuvola temporalesca, si vedevano tante frecce, alcune gialle, alcune rosse, alcune blu, eccetera. Quelle sono le direzioni del vento all'interno della nuvola temporalesca. Ci fa capire quanto sia difficile prevedere dove una nuvola andrà ad agire, cioè in buona sostanza, anche se io vedo un temporale e sento i tuoni, non è detto che la nuvola arrivi da me. Ognuno di questi eventi, ognuno di questi componenti ha una sua valenza, una sua importanza. Stabilire quale di questi avrà la predominanza e quindi in che direzione si sposterà il temporale è una cosa abbastanza difficile, ma tutto sommato questo è il bello della meteorologia.
1: È il bello, certo. Immagino che voi sarete presi no, di mira in questi giorni per dare risposte, cioè rispondere
0: Certo.
1: ovviamente attraverso l'attività social della
0: Ecco.
1: pagina
0: Sì,
1: dell'associazione.
0: certo. Una cosa vorrei dire, giusto così, si usa molto spesso un termine che a noi meteorologi non piace, che è il termine bomba d'acqua. Il termine bomba d'acqua è stato coniato dai giornalisti perché, diciamocelo francamente, fa effetto, no? Ecco, se io dico c'è stato un nubifragio, sì, vabbè, d'accordo, non è il primo, non è l'ultimo.
1: Infatti io prima ti ho detto, non so se chiamarlo temporale estivo, perché
0: C'è
1: poi.
0: stata una bomba d'acqua, mamma mia. Allora, in meteorologia il termine bomba d'acqua non esiste, esiste il termine nubifragio, esiste, come correttamente hai detto tu, il termine temporale estivo, che sono quelli canonici, che sono quelli che vengono a essere usati perché sono questi termini che sono sinonimi, tutto sommato, che identificano questi fenomeni particolarmente violenti, ma circoscritti, cioè in un ambito molto ristretto
1: Ristretto,
0: e di
1: certo.
0: difficile previsione.
1: Certo.
0: Però chiaramente noi dobbiamo sempre darne conto perché il servizio che noi cerchiamo di offrire è quello di avvisare le persone, dice guarda che c'è questa probabilità, non è una certezza, ma è una probabilità che il fenomeno si verifichi e pertanto se vedi che le condizioni diventano favorevoli, stacci attento e magari torna un po' prima dal mare, insomma, no?
1: Certo. Beh, chiaramente già andarci sarebbe una cosa, perché poi ovviamente andare a mare e trovare l'acqua calda, perché obiettivamente, voglio dire, con questo caldo diventa tutto molto bollente, non so che livello di refrigerio ci possa
0: Però insomma,
1: essere.
0: comunque
1: È già, è
0: è sempre bello
1: sempre
0: passare
1: bello.
0: qualche ora
1: L'idea
0: dal
1: di stare a
0: mare, sì,
1: bagno, già
0: beh,
1: questo ci
0: sicuramente sì,
1: aiuta.
0: sicuramente sì.
1: Benissimo, allora Vittorio, grazie, ovviamente buon lavoro per il proseguo di questa. di queste attività che vi vedranno molto impegnati, presumo.
0: Sì, temo proprio di sì.
1: Va bene, quindi noi

0: ci rivediamo presto e mandiamo uno spot e ci rivediamo per i saluti.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180

0: 100, canale 98 del Digitale Terra. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: E visto che ci troviamo in chiusura di questa puntata di Buon Mattino, volevo ricordarvi come abitudine mia personale, quella, insomma, ricordarvi qualche evento che si terrà nella nostra città e nella nostra provincia per questo weekend. E allora partiamo da una iniziativa che si terrà a Grottaglie, sempre presso il Castello Episcopio, il giorno 27, aspettando la notte dei briganti, una serie di appuntamenti che appunto accompagneranno verso la nuova edizione tra incontri, parole, storie e resistenze. Primo appuntamento, quello di sabato 27 alle 18:30 con ingresso libero, con la presentazione del libro di Valentina Petrini, Il prezzo della libertà. Quindi un'amica insomma, di Taranto e giornalista che presenta anche in provincia di Taranto appunto questo libro che sta riscuotendo tanto successo in tutta Italia. E parliamo adesso invece di una iniziativa che si terrà presso la parrocchia Santa Maria alla Nova di Pulsano in via Sant'Egidio, all'auditorium Nostra Signora di Lourdes, domenica 28 giugno, il concerto di beneficenza Le Onde del Cuore. L'associazione musicale Arturo Toscanini unisce musica, solidarietà e impegno sociale appunto con questa importante iniziativa, un evento di grande valore umano ed artistico nel quale la musica lirica si trasforma in un concreto strumento di inclusione, sostegno e vicinanza. Infatti il ricavato della serata sarà destinato alla Rowing Club Taranto per sostenere il progetto paralimpico di canottaggio e canoa finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone con disabilità. Parliamo poi di un festival, il Live Evo Festival 2026, incontreremo presto il direttore artistico che dopo l'appuntamento del 23 giugno con Alberto Fortis al Morreva Eco Green Resort prevede un appuntamento importante per sabato 27 con Paolo Sassanelli e il suo spettacolo presso la masseria qui su Deus, luogo dove poi ci sarà domenica 28 il concerto di Nino Buonocore, per cui continua insomma questo evento che unisce musica d'autore, spettacolo, convivialità e luoghi capaci di raccontare la Puglia nelle sue atmosfere più autentiche. Quindi questo spettacolo di Paolo Sassanelli e, insomma, che porterà con i suoi racconti con ironia e sensibilità artistica appunto in questo scenario delle della masseria qui su Deus, dove appunto poi insomma il giorno dopo, domenica 28, ci sarà Nino Buonocore e poi altri eventi di cui parleremo appunto con il direttore artistico Martino De Cesare. E poi l'ultimo evento che voglio evidenziare è il segno della notte di Pietro e Paolo tra sacro e magia, appunto la sera del 28 giugno alle 19 con partenza presso l'Info Point a Taranto Vecchia. Questo itinerario, un percorso tra tappe più narrative, dove il pubblico appunto sarà guidato alla scoperta di streghe fantastiche.

0: Santi, racconti, personaggi e musica tradizionale tarantina legata al mito di San Pietro e Paolo. E allora questi alcuni degli eventi che si terranno nella nostra città, nel nostro territorio per questo fine settimana. Noi con gli eventi ci rivedremo la settimana prossima con 100 eventi e io vi auguro una buona giornata qui da Di Buon Mattino, grazie ad Alessandro Labriola in regia. Buona giornata e buon fine settimana da Studio 100 TV.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e men

e che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di

dialogo non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti: più di 2 milioni di piedi di

corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole.
Esistono pugnali micenei in bronzo.

annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: lunga
0: maratona.
2: Aspetta che le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo.

Il campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Tutti quanti crediamo ancora, viva il Papa!

Thank you.

Il mio italiano non si parla.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e

soprattutto in sicurezza, ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta
e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro. Due. Tre. Oh, che bella. E quattro. Così. E a finire, filo d'olio. Obbligatorio. E anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

telegiornale. Parleremo dei 10 provvedimenti disciplinari che concludono l'indagine interna Chima Mobilità da parte del Comune di Taranto in occasione del disservizio manifestato durante il concerto del 20 giugno nell'ambito del Medimex. Il sindaco Bitetti ha diffuso anche un videomessaggio in cui parla proprio dell'esito di questa indagine. E ancora, a proposito di politica, la giunta Bitetti perde un pezzo, un anno dall'entrata in carica. Federica Stamerra si sarebbe infatti dimessa dall'incarico di assessora al patrimonio per motivazioni personali. In questi minuti si attende l'ufficialità. E ancora, partenza record per la campagna di ticketing dei Giochi del Mediterraneo 2026. A 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita, oltre 6.000 biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato.

0: In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Dieci provvedimenti disciplinari per i disservizi del trasporto pubblico locale durante il Medimex. Si chiude così l'indagine interna del Comune su Chima Mobilità. A confermare gli esiti il sindaco Bitetti. La giunta Bitetti perde il primo pezzo. Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico a Palazzo di Città, la decisione per motivi personali. Partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di apertura del 21 agosto, venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra informazione. 10 provvedimenti disciplinari, questo l'esito dell'indagine interna a Chima Mobilità per i disservizi nel trasporto pubblico locale che si sono manifestati in occasione del concerto del 20 giugno nell'ambito del Medimex. A confermare gli esiti è stato proprio il sindaco Piero Bitetti questa mattina attraverso un videomessaggio ribadendo la linea zero tolleranza sulle inefficienze. Vediamo il servizio.
5: Si chiude con 10 provvedimenti disciplinari l'indagine interna sui disservizi del trasporto pubblico locale registrati durante il Festival Medimex a Taranto. L'amministrazione comunale ha reso noto l'esito delle verifiche avviate dopo le forti polemiche sui collegamenti navetta previsti e mai attivati per il deflusso del pubblico al termine dei concerti che avevano provocato disagi a cittadini e turisti. Il caso risale ai giorni della manifestazione, quando diverse fermate erano rimaste scoperte generando criticità nella gestione dei flussi di rientro dagli eventi. Subito dopo l'accaduto era stato chiesto un accertamento interno per individuare eventuali responsabilità. A comunicarne gli esiti è stato il sindaco Piero Bitetti attraverso un videomessaggio nel quale ha confermato le emissioni di 10 contestazioni disciplinari nei confronti di addetti e coordinatori di Chima Mobilità, l'azienda municipalizzata dei trasporti. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari, ha dichiarato Bitetti, ribadendo la necessità di garantire maggiore efficienza nei servizi in occasione di grandi eventi e una linea di tolleranza zero verso le inefficienze a tutela dell'immagine della città. Resta ora aperto il tema delle responsabilità complessive dell'accaduto, con particolare riferimento alla catena organizzativa del servizio, da chiarire se i provvedimenti colpiscano effettivamente i soli livelli operativi coinvolti nei disservizi o se l'analisi debba estendersi anche ai livelli gestionali e amministrativi.
4: E allora adesso, proprio per commentare quanto accaduto, abbiamo in collegamento con noi il segretario generale UIL Trasporti Taranto, Carmelo Sasso. Buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
4: Allora, partiamo un po' da questa definizione di contestazione disciplinare, di che cosa si tratta in pratica?
6: Partiamo dalla verità, le contestazioni sono arrivate ieri, forse il sindaco l'hanno avvisato oggi. Non a caso stamattina la stampa già riportava, il quotidiano riportava l'arrivo delle contestazioni. Le contestazioni sono delle disciplinari, sono delle dovrebbero essere degli atti riservati aziendali. Mai in tanti anni di esperienza mi ricordo che una contestazione disciplinare sia stata così, delle contestazioni disciplinari siano state così emarginate, così evidenziate, neanche quando in Amat e in Amio sono state licenziate le persone perché facevano dei furti in azienda. Quindi credo che questa linea che il sindaco abbia preso sia un pochino delicata e spero che l'abbandoni presto.

0: onesto che si faccia un'analisi, come diceva, nel servizio più di contesto, noi è proprio quello che stiamo facendo. In questi giorni ci siamo dedicati a una raccolta documentale di atti dell'amministrazione, dell'azienda che stiamo analizzando. Nei prossimi giorni credo che usciremo con una nostra idea più definita di quello che sta accadendo, che è successo e che sta accadendo, e soprattutto quello che molto probabilmente accadrà se l'amministrazione continua a gestire le società municipalizzate, più in generale la Malamat, che ha un ruolo strategico nel trasporto pubblico così importante per i giochi del Mediterraneo e per il turismo, come qualcuno dice. Credo che dovremmo ricominciare un ragionamento un pochino più di merito, più generale, prima di esemplificare così banalmente. Perché in tanti anni di carriera sindacale mai avevo visto un'azienda che esercesse un trasporto pubblico, un servizio pubblico, che si autodenunciava di aver commesso interruzione di pubblico servizio. E un unicum, non mi era mai capitato. Quindi noi siamo già pronti per quello che ci compete nella difesa dei lavoratori. Ognuno farà il suo lavoro.
1: Qual è l'idea che si è fatto in questi giorni di quello che è accaduto? A suo parere, dove c'è stato il cortocircuito?
0: Il primo cortocircuito nasce dal fatto che noi sono anni che denunciamo, e nessuno ci ascolta purtroppo, che in Amat manca il personale, che in Amat mancano le riserve tecniche che il contratto collettivo anche prevede, e quindi che ad ogni piè sospinto, ad ogni problema, le linee saltano. Io ripeto, mi meraviglio di come si possa enfatizzare il fatto che sia salvato un servizio extra quando tutti i giorni le linee non extra, le linee del trasporto pubblico, quelle che ci vengono pagate regolarmente, vengono soppresse perché manca il personale, perché salta la corsa, perché la macchina fa avarie. Di questo non si accorge mai nessuno quando i bagnanti rimangono a Porto Pirrone, al capolinea Fermi, non, quando a San Vito sono da mesi cittadini senza trasporto pubblico. E proprio oggi, nel corso dell'incontro odierno, ci è stata fatta una proposta a San Vito, veramente, che meno male che non c'era l'incontro, perché altrimenti l'avrei definita una proposta oscena.
1: Ecco, a proposito proprio dell'incontro di oggi su questa questione dell'organico di Chima Mobilità, ovviamente torneremo a breve per approfondire quella che è una delle criticità, insomma, più evidenti della partecipata. A proposito dell'incontro di oggi, possiamo dare qualche anticipazione? Cosa è emerso?
0: Sì, io per altri impegni concomitanti non ho partecipato, ho partecipato Giuseppe Fumarolo, il segretario che si occupa del settore, che lavora proprio in Amat, quindi è anche più ferrato di me. Mi ha riferito che l'incontro non è stato poi così soddisfacente, perché sulle BRT non è ancora stato definito nulla, soprattutto per le linee di adduzione, che sarebbero quelle linee che dovrebbero collegare la BRT alle zone della città che attualmente non sono, che non sono coperte dalla BRT, tramite i bus, quelli tradizionali. Non c'è un'idea, forse ci saranno nuove linee, non si capisce bene con quali capilinea, con quali infrastrutture. Oggi ho visto un video dell'assessore Patronelli che tranquillizzava tutti sulla fine dei lavori al 31 giugno. A me risulta che, ad esempio, al parcheggio lì di Via Acton non sia pronto un bel niente, e quindi non so dove intendano ricoverare, ricaricare. È tutto assolutamente ancora, secondo il nostro punto di vista, in balia delle onde. Dopodiché la proposta per San Vito, di cui parlavo prima, per superare quel problema che c'è lì al Porticciolo, sarebbe quella di far passare addirittura niente meno che da Viale del Tramonto, forse sulla sabbia o in mezzo alle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, come è consuetudine ogni anno, il trasporto pubblico locale con una navetta extra. Quindi, ripeto, già non riusciamo a fare il trasporto pubblico perché ci manca il personale, le linee ordinarie, un altro servizio extra che quindi probabilmente comporterà la soppressione di un'altra linea ordinaria per sopperire un'emergenza che secondo me nessuno ha ancora capito bene come gestire. Quindi, il nostro giudizio sull'attuale gestione, non di Amat, voglio essere ben chiaro, ma del trasporto pubblico, della viabilità della nostra città, è molto critico, è molto critico.
1: Perfetto, allora noi ringraziamo Carmelo Sasso, gli auguriamo buon lavoro.

0: Buon lavoro e torneremo sicuramente su questi spunti interessanti che appunto riguardano il trasporto pubblico locale. Grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
0: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Una prima scossa di terremoto a Palazzo di Città si sarebbe dimessa, infatti Federica Stamerra questa mattina dall'incarico di assessora al patrimonio. Utilizziamo il condizionale perché si attendono proprio in questi minuti, si attende in questi minuti l'ufficialità delle dimissioni per motivazioni personali. Vediamo il servizio. Ad un anno dall'entrata in carica la giunta Bitetti perde il primo pezzo. Questa mattina Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore al patrimonio. L'ufficialità sarebbe attesa in queste ore assieme alle motivazioni formali della decisione. Secondo le prime indiscrezioni, il gesto non sarebbe legato a motivazioni politiche né a presunte pressioni da parte del Partito Democratico, che aveva perso il terzo assessorato con il passaggio del consigliere Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione, ma sarebbe riconducibile a dinamiche interne alla direzione patrimonio. Il settore infatti starebbe attraversando una fase di particolare difficoltà a causa della cronica carenza di personale, chiamato a gestire un numero crescente di pratiche e dossier di elevata complessità per la città di Taranto. Tuttavia, la decisione della Stamerra di lasciare l'incarico apre diversi interrogativi sui futuri scenari politici. In ballo per la nuova nomina ci sarebbero proprio i Dem, che da mesi fanno pressione sul sindaco in tal senso. Riflettori puntati anche su Gianni Azzaro, di cui sarebbe imminente il passaggio in maggioranza e successivamente rientro nel PD. L'ingresso dell'ex numero 2 dell'amministrazione Melucci tra le fila dei sostenitori di Bitetti potrebbe essere salutata con un nuovo incarico in giunta, anche se il passaggio sarebbe giudicato troppo audace da più parti, inclusa un settore consistente del PD che non darebbe così scontato il ritorno di Azzaro. Insomma, nuovi grattacapi per il sindaco, per il quale diventa sempre più complicato mantenere unita la coalizione di governo proprio in un momento delicatissimo del suo mandato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina sit-in di protesta di FP-CGIL che denuncia le criticità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto tra carenza di organico e di mezzi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Carenza di personale, insufficienza di mezzi e automezzi adeguati, carichi di lavoro sempre più gravosi e tutele ritenute insufficienti stanno mettendo a dura prova un servizio essenziale per la sicurezza di cittadini e lavoratori. E questo, secondo la FP-CGIL, il quadro in cui opera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e più in generale l'intera regione, come già denunciato dal sindacato nell'ambito della vertenza regionale aperta nelle scorse settimane.
3: Oggi stiamo protestando perché un po' come tutti gli anni la stagione estiva ci prende in maniera esponenziale per il numero degli interventi che cresce tanto per gli incendi di vegetazione. La dotazione organica prevede 292 unità, ma attualmente siamo 242, quindi 50 in meno, oltre alla carenza degli automezzi, che purtroppo è sempre poca. A questa situazione della dotazione organica si è aggravata perché l'amministrazione centrale ha deciso bene di fare un interpello per il comando di Lecce a livello nazionale e quindi colleghi che erano assegnati a Taranto sono stati trasferiti a Lecce, quindi aumentando questa carenza.
2: A queste criticità si aggiunge, sempre secondo la FP-CGIL, il mancato rinnovo della convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Nonostante l'avvio della stagione estiva e il previsto aumento degli interventi per incendi di vegetazione.
3: Noi abbiamo già all'inizio dell'anno, come FP-CGIL a livello regionale, chiesto alla nostra amministrazione di fare l'interpello per tutta la Regione Puglia, perché gli incendi di vegetazione prendono un po' tutte le province della Puglia. E invece è strano, è una cosa che non è mai accaduta, è stata fatta dall'oggi al domani solo per il comando di Lecce e non riusciamo a spiegarci questa cosa.
2: Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dai prossimi giochi del Mediterraneo, che porteranno sul territorio migliaia di atleti, delegazioni e spettatori, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso e un maggiore coinvolgimento dei vigili del fuoco nelle manifestazioni in programma.
0: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, partenza record per la campagna di ticketing in 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita, sono oltre 6.000 i biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
4: Partenza record per la campagna di

0: ticketing dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che registra un avvio particolarmente positivo e superiore alle attese. Sono infatti oltre 6.500 i biglietti venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite dedicate alla cerimonia di apertura del 21 di agosto, un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico e l'attenzione crescente nei confronti dell'evento e del territorio che lo ospiterà sempre più al centro dell'interesse nazionale e internazionale. Per il comitato organizzatore si tratta di un risultato importante che va oltre le previsioni iniziali e testimonia il grande interesse già maturato attorno ai giochi. Parallelamente prosegue la vendita dei biglietti. Da oggi infatti sarà possibile acquistare anche quelli per la cerimonia di chiusura in programma per il 3 settembre 2026. Dalle 15 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Viva Ticket. L'organizzazione ha previsto tre categorie di biglietti. La categoria A e la categoria B sono entrambe proposte al prezzo di 10 euro e includono posti situati nel secondo anello, nelle curve e nel primo anello della tribuna est, offrendo diverse soluzioni di visibilità a prezzo accessibile. La categoria C invece, al costo di 20 euro, è riservata alla tribuna ovest, con una posizione più centrale e privilegiata rispetto al campo e alle principali scenografie della cerimonia. Un avvio che conferma quindi un forte interesse da parte del pubblico e che lascia prevedere una partecipazione ampia e significativa, contribuendo a rafforzare l'attesa per un'edizione dei Giochi del Mediterraneo che si preannuncia di grande rilievo per Taranto e per tutto il territorio.
1: E ieri a Palazzo di Città un incontro importante tra i comitati civici di quartiere e l'amministrazione comunale. Noi abbiamo ascoltato il referente provinciale della co-governance, Raffaele Aversano.
2: La ricerca del bene comune al centro di partecipare per cooperare, l'incontro tra amministrazione comunale e comitati civici di quartiere che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. Un progetto nato durante il periodo del Covid per mettere fine alla cosiddetta cultura del lamento, troppo radicata nel nostro tessuto sociale, e unire le forze per proporre soluzioni concrete che rispondano alle esigenze dei residenti di ciascun quartiere.
3: L'idea è in continuità con l'attività dei comitati civici di quartiere, che in un anno, quest'anno in cui abbiamo avuto la nuova amministrazione Bitetti, abbiamo interloquito, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato accanto per certi versi a questa amministrazione. Quindi l'idea era quella, a compimento di un anno, poterci incontrare tutti i comitati insieme e incontrare anche l'amministrazione comunale. Per noi è importantissimo che ci sia un clima di fiducia tra cittadini attivi che si interessano del bene comune, della città, dei quartieri, e l'amministrazione. Abbiamo anche tanto a cuore un regolamento comunale che riguarda i beni comuni, cioè il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nella città di Taranto. È un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Taranto nel 2023 e che anche noi stiamo lavorando, anche interloquendo con l'amministrazione, perché si possa attuare questo regolamento, e che facilita, che aiuta.
1: E restiamo a Palazzo di Città, perché il Consiglio Comunale di Taranto ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Gioco del Calcio per chiedere il ripescaggio del Taranto in Serie D, un provvedimento, un'iniziativa che porta la firma del presidente della massima assise cittadina Gianni Liviano e dei capigruppo. Ce ne parla Dario Galitelli.
0: Il Consiglio Comunale di Taranto scende in campo per il futuro della SS Taranto. Il presidente del Consiglio Gianni Liviano, insieme a tutti i capigruppo, ha inviato una lettera ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC per chiedere una valutazione sull'eventuale ripescaggio della squadra rosso-blu in Serie D. Nella richiesta viene sottolineato il valore della città, con oltre 180.000 abitanti, una lunga tradizione calcistica e una tifoseria che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, compresi quelli legati alle gare disputate a Massafra durante i lavori dello stadio di Erasmo Iacovone. Pur condannando gli episodi che hanno portato alla squalifica dell'impianto, il Consiglio evidenzia il percorso di rilancio in corso, anche grazie agli investimenti legati ai Giochi del Mediterraneo, che porteranno nuovi impianti sportivi al servizio del territorio. Nella lettera si precisa che non si tratta di una pretesa, ma della convinzione che Taranto possa rappresentare un valore aggiunto per il movimento calcistico nazionale, grazie al suo seguito popolare, alle infrastrutture e alla capacità di sostenere una categoria come la Serie D.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, teatro di una bella iniziativa di solidarietà, perché a 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, l'appello lanciato dal fratello Domenico, che ha riunito chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, per preparare 200 pasti destinati alla casa del volontariato.

0: stato. Ce ne parla Luciana Convertini.
1: Era stato nominato ambasciatore di Puglia nel mondo.
2: Trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. A 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, il fratello Domenico, chef professionista rientrato dalla Svizzera, ha promosso una

0: Franca. Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata la futura intitolazione della cucina solidale del CAV alla sua memoria.
1: Era una persona molto umile, disponibile, che si metteva a disposizione su tutto, per tutti.
0: Era questo lo spirito che contraddistingueva Gianvito, una generosità spontanea vissuta ogni giorno, mettendo spesso i bisogni degli altri davanti ai propri.
1: Aveva iniziato a lavorare qua in Puglia, ha fatto le scuole di Martina Franca come me e poi si era spostato, dopo qualche esperienza in Italia, si era spostato all'estero con il gruppo francese molto importante e in Francia e dopodiché si è trasferito in Thailandia, dove ha trascorso lì gli ultimi suoi 8 anni.
0: Domenico ha sostenuto personalmente tutte le spese dell'iniziativa, ideando il menù e coordinando la preparazione dei pasti, ad accogliere i volontari anche le focacce preparate dai genitori di Gianvito e cotte nel forno a legna di famiglia.
1: Sono 25-30 collaboratori in cucina, più alcuni che non sono potuti venire e alcuni che sono giunti all'ultimo, quindi 35-40 persone, sì. Noi stiamo organizzando per ogni persona un pezzo di parmigiana che abbiamo iniziato completamente tutto da zero stamattina, quindi abbiamo fritto la melanzana, l'abbiamo messa in forno col pomodoro, basilico, mozzarella e poi accompagneremo con un panino, una rosetta e una frutta. Stiamo preparando 200, ma cercherò di fare 201 per superare il numero di 200. Quindi cercherò di accontentare più possibile, più famiglie possibile. E poi tutti i collaboratori che hanno aiutato rimarranno qui.
0: La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cristo Re e con l'omaggio dei soci del Vespa Club di Martina Franca. Accanto alla famiglia di Gianvito era presente anche la moglie, che ha condiviso con parenti e amici questo momento di ricordo del giovane manager martinese, scomparso nel giugno 2021 in un incidente stradale a Bangkok, dove lavorava nel settore della ristorazione internazionale.
2: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
3: Il futuro del Taranto inizia a prendere forma dopo la delusione della finale playoff persa in casa contro il Gladiator. La famiglia Ladisa lavora alla ripartenza e alla programmazione della prossima stagione tra conferme, valutazioni e scenari ancora aperti. Sul fronte ripescaggio la società ha chiarito con un comunicato che non verrà presentata alcuna domanda, ritenendo il punteggio non sufficiente per un eventuale salto in Serie D. L'unica possibilità al momento resterebbe un eventuale intervento esterno. Intanto dal Consiglio Comunale è arrivata una richiesta formale alla LND per una valutazione della posizione del club. In attesa di sviluppi, il futuro immediato del Taranto resta legato però all'eccellenza, categoria che la società vuole affrontare con una squadra competitiva e ben strutturata, evitando gli errori del passato. Sul piano tecnico resta probabile la permanenza del direttore sportivo Danilo Pagni, mentre sul fronte rosa saranno fatte valutazioni approfondite. Tra i nomi in bilico c'è quella del capitano Nicolalo Iodice, che si è detto disponibile a proseguire l'esperienza in rossoblù. Dal club però arriva una linea chiara, massima disciplina e nessuna deroga sui comportamenti ritenuti non in linea con gli obiettivi societari. Per la panchina il ciclo di Ciro Danucci sembra ormai al capolinea. Tra i possibili sostituti circolano i nomi di Auteri, Ragno e Farina, in un quadro ancora aperto e in continua evoluzione. Resta infine il tema dello stadio Erasmo Iacovone, considerato dalla proprietà un elemento centrale del progetto. Il club chiede un'accelerazione sugli interventi e un aggiornamento del piano economico-finanziario, mentre prosegue il dialogo con il comune sul futuro dell'impianto. La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport conferma il proprio ruolo nel percorso di valorizzazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e ribadisce la volontà di operare in sinergia con istituzioni e soggetti privati. Particolare attenzione resta sullo stadio Erasmo Iacovone, per il quale ogni eventuale iniziativa sarà comunque subordinata a un confronto condiviso con l'attuale proprietà del Taranto Calcio, ovvero il gruppo Ladisa. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi nella giornata di giovedì, ha confermato all'unanimità l'impegno a sostegno della cosiddetta Lega degli impianti, considerata missione centrale dell'ente sin dalla sua costituzione. L'obiettivo è garantire che le strutture realizzate per i Giochi del Mediterraneo diventino un patrimonio stabile per il territorio e per lo sport cittadino attraverso un modello di gestione sostenibile e condiviso. Nel documento viene ribadito che ogni iniziativa legata allo stadio Iacovone dovrà avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e piena sinergia con la proprietà del Taranto Calcio, alla quale viene riconosciuto il ruolo nella continuità del club. La fondazione sottolinea inoltre di aver già garantito un sostegno economico alla società rosso-blu e conferma che eventuali progetti futuri

0: saranno sviluppati solo in un quadro di condivisione con istituzioni e proprietà.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in

0: Di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione. È un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì, perché di là, sì, in un luogo tanto che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore, che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando.

0: brand e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona infopoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
1: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
0: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
1: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
0: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'InfoPoint, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità.
1: Sì.
0: In un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura, sì, Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Made.

0: Mediterraneo.
1: Esatto, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera.
0: Che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: sì. In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un

Lo Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Paz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone

di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo.

0: scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili, e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente, perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. E serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.

Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samurukova, mentre Taranto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taranto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia, si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra, ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara, c'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samurukova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra.

squadra italiana degli ultimi anni, 1-2 per Samorukova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dall'Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pulkomense, in attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro, e poi Simona Tassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Tassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione, con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi 2 punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4 punto personale per lei. Più 2 per Taranto, che è in attacco in questo momento. Bettamoro. Attenzione, c'è un fallo fischiato ad Eva Antonikova. Primo fallo personale per lei, numero 12. E Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vinta in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat, che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pulkomense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Bettamoro. 5° punto personale per lei, un tiro da 2, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati. Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a +5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto.

0: quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamore in attacco per i colori rosso-blu. Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Mickey Bullet, il tempo di girarsi. Serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves nulla. Prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips. Ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo. Bene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara. 3 primi ancora da giocare, 50 secondi. Penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri. Questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala. Ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e 3 supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua. E Adadas ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto. Si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara. Non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato, ma poi purtroppo il sogno lì è svanito. Qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, 2 vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al 1000 invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essere aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 supercoppe italiane, una Coppa Italia e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Nieves Sanula. Ah, scusate, Elisabetta Moro. Vicky Bullet. Lo scarico per Michela Tassara. Nei 6:20 e 25 non trova il canestro, di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. È in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Anthony Come in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro. Tari Phillips, 4° punto personale per lei. e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando resta a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione. Samuro Cova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto, Nieve Sanula, Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Pala San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Antonio Coma, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonio Coma. Eva Antonio Coma, ultima esperienza vita a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonio Coma, Mary Andrado, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nero stellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Becca Moro, ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri, si lamenta Francesca Zara. 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purcomense e una guardia play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Blocco in vetta per Nieves. Dari, tassa, blocco di qua, lancio lungo, ok? Se la prende è vetta uguale, abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, palla e andiamo in palla di trazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Becca Moro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con due triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si fa vedere, riceve Eva Antonikova. Prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì, insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Betta Moro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Betta Moro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Betta Moro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Betta Moro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto. Ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara. Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade. Prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati. Il fallo lo ha commesso Betta Moro. In lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nero stellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e assieme altri due punti Masciadri, cioè i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como. Un break di 6 punti per Como, momento di impasse per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Anula, Palmisano,

Shari Phillips. C'è infrazione da parte di Shari Phillips, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete, questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Avete sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine. Si riparte con questa rimessa affidata al numero 11, Raffaella Masciagri. Vedete, 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete, i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla. Ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va. Vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e bisognerà il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata, ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samurukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro, sotto le planche per Tari Phillips che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist.

sinistra per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno, e va a fine supplementare, e va Antonicova intanto. E fuori un primo fallo segnalato a Maria Samonicova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno, ma risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Bettamoro prova, c'è il fallo su Bettamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera, primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto. Peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto chiudendo la 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale più 8 che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria, Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è, no, c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa Comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare, porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei. Entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samonicova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19. Taranto in attacco con Tari Phillips. Prova a destreggiarsi. Belle piroette, ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casedio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossati, del 79-1-88. Cirone in attacco, trova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo ora questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa Massadri, quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Un parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri
di questa

0: Buonasera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Tarot in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra, 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Tarot si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Tarot è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio. 26 pari,
1: fa il blocco per la stella che pendola e poi si apre.
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Tari Phillips. Tarot ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sui 26 pari, un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi, 28-26, chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. C'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips, 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Beccamoro chiama schema, ma la difesa è già piazzata da parte delle Lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Tarek Filip, che in questo momento con il punteggio di 28-26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, alla Champions League delle... per fare un paragone con il calcio. In diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono, un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto. Il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samurukova, non va, ed è lestissima adesso Bettamoro, servita da Vicky Bullet. Chiama schema il capitano rosso-blu, prova a liberarsi di Cirone e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio. Scippa letteralmente la palla dalle mani di Bettamoro. E poi Bettamoro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio. Più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi. Poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va. Ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 gli scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samurukova per Francesca Zara, prova, poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri, all'avversaria non, la cosa non va giù assolutamente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangelo Accinone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo, Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto. Una partita davvero palpitante, nel frattempo c'è un cambio per Como. Bettamoro prova, Tari Felix, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Felix, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla in balzo il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa delle Tarantine. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo addirittura, e molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Felix ad opera del numero 12 Eva Antonicova. Si riparte, vedete la percezione, la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, saranno sul 30 pari. Lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonicova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Tarvo, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul parquet, Nieve Sanula si è accomodata in panchina, Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco, Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte del cambio, vedete Tirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como. Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31 il tiro di 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul tanto, ma Nevis annulla che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Bettamoro a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori. Non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mary Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori, crediamo che sia una campionata da parte degli arbitri Aronne e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Antoni Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Nieve Sanula, non trova il canestro ma è lestissima Tari Phillips, ma in questo momento fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si va a vedere Antoni Cova sotto le tabellone, ma è bravissima Vicky Bulletta, non vale palla all'avversaria, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bulletta, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bulletta, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi prima di Roma da diverse stagioni in forza a Pugno Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bulletta, 2 su 2 per lei più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bulletta. Si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente in attacco adesso con questa azione personale di Laura Matti che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Bettamoro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet prova da tre, non va. Non va questo tiro da tre, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre. Due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como. E poi ancora quattro partite, questa è la quinta per le finali scudetto, due vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo due anni a violare il parquet di Pallacasnate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai cinque falli, è fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco alla squadra di casa. Un primo e 55 secondi ancora da giocare, Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale che decide il quarto punto di vantaggio per Pulcomense. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete che il fallo commesso ai danni di Tari Phillips non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a -2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da tre. Ed è pronta Bettamoro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Bettamoro in palleggio. Guardia strettissima di Francesca Zara su di lei, viene Semura, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Anthony Coma, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Bettamoro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare. È una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino.
1: Senza prendere la palla, Nieves, fai questo senza prendere la palla.
0: Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento.

Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Bettamoros, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei, e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40-36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino, chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada, sarà un successo per la squadra tarantina, che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rossoblù. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara, che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi, prova la combinazione sotto canestro adesso. Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i 2 roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questa canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips, si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco, Bettamoro, per Nieves Anula, si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula, mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula, i suoi primi 2 tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula assegno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria.
Como in attacco con Paparazzo.

0: recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Tarato non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Cassano. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Nicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Nicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulto Mensa, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre che è dato da Bettamoro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco. Adesso Como con la playmaker Francesca Zara, su di lei Bettamoro, lo scarico per Paparazzo, Laura Macchi, Simona Cassano su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Bettamoro in attacco, 44-39, più 5 per Como, Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi e sulla squadra avversaria, Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi, bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi, che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andando in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a fare un forte rimbalzo adesso così, e abbiamo bisogno di due o tre azioni difensive. Allora,
0: eccoci ancora, dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16-40 i tiri dei due per Como, mentre vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44-41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieves Sanula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere. Ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieves Sanula cercava di concludere. Bettamoro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulco Mensa. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Bettamoro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Nicky Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieves Sanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le nero stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino. Così Betta, ti vogliamo, così, bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara. Zara e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pull Comense. Siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi. Lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto. Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu. Lo scarico verso Nivesa Nulla, sotto le plance per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips. Ma amici sportivi, che state a casa a Taranto, in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco. C'è questo parziale di più 6 di Taranto, davvero eccezionale. Ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto. Vedete Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Betta Moro. Betta Moro va in doppia cifra. Betta Moro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Toni San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta. Betta Moro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male, solo un punto, dai, coraggio, coraggio, dai, forza,
0: sì. Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Pala San Pietro granitissimo. Un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso blu, scenografia da parte del tifo rosso blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como, e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto. Sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Ne ha sbagliato uno Tari Phillips, e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco. Su di lei Simona Tassara non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo. Nivesa Nulla in attacco, la squadra rossoblu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tariq Phillips, ma se ne accorge prontamente. Gli resta nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso Coccio Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone, rimessa da parte di Como. 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. E Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro, più 4 sempre il vantaggio di Taranto. Ancora una volta Tariq Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tariq Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras. Un primo e 38 secondi ancora da giocare. Nieve Sanula va a segno, Nieve Sanula, più 11 in parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antona insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro. Un ottimo break di Taranto, il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra. Le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro. Non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta. Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato. Sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11. Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve fartisi sentire. Meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero. 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieve Sanula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Nieve Sanula. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51-44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine.

0: ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2-2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53-44 per Taranto. Ancora una volta un como nel pallone, siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Pala San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monito di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. Davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastaro è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda sentiamolo. Volta campionata in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì. Cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato a completo i playoff, nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra al di là della Comenza, che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, quella vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre a essere un bravo allenatore è anche una persona per bene, che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: La Molino l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pulcomense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto, sempre con Como, e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia. E poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione, e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci, mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Nieve Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arone di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione, e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione di Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRA Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori della coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio 100 TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRA Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pulcomense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Palo San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici

finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un

piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Studio Cecco. E tu?
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
6: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 10 provvedimenti disciplinari per i disservizi del trasporto pubblico locale durante il Medimex. Si chiude così l'indagine interna del Comune su Chima Mobilità. A confermare gli esiti il sindaco Bitetti. La giunta Bitetti perde il primo pezzo. Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico a Palazzo di Città, la decisione per motivi personali. Partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di apertura del 21 agosto, venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra informazione. 10 provvedimenti disciplinari, questo l'esito dell'indagine interna a Chima Mobilità per i disservizi nel trasporto pubblico locale che si sono manifestati in occasione del concerto del 20 giugno nell'ambito del Medimex. A confermare gli esiti è stato proprio il sindaco Piero Bitetti questa mattina attraverso un videomessaggio ribadendo la linea zero tolleranza sulle inefficienze. Vediamo il servizio.
1: Si chiude con 10 provvedimenti disciplinari l'indagine interna sui disservizi del trasporto pubblico locale registrati durante il Festival Medimex a Taranto. L'amministrazione comunale ha reso noto l'esito delle verifiche avviate dopo le forti polemiche sui collegamenti navetta previsti e mai attivati per il deflusso del pubblico al termine dei concerti che avevano provocato disagi a cittadini e turisti. Il caso risale ai giorni della manifestazione, quando diverse fermate erano rimaste scoperte, generando criticità nella gestione dei flussi di rientro dagli eventi. Subito dopo l'accaduto era stato chiesto un accertamento interno per individuare eventuali responsabilità. A comunicarne gli esiti è stato il sindaco Piero Bitetti attraverso un videomessaggio nel quale ha confermato le emissioni di 10 contestazioni disciplinari nei confronti di addetti e coordinatori di Chima Mobilità, l'azienda municipalizzata dei trasporti. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari, ha dichiarato Bitetti, ribadendo la necessità di garantire maggiore efficienza nei servizi in occasione di grandi eventi, una linea di tolleranza zero verso le inefficienze a tutela dell'immagine della città. Resta ora aperto il tema delle responsabilità complessive dell'accaduto, con particolare riferimento alla catena organizzativa del servizio. Da chiarire se i provvedimenti colpiscano effettivamente i soli livelli operativi coinvolti nei disservizi o se l'analisi debba estendersi anche ai livelli gestionali e amministrativi.
0: E allora adesso, proprio per commentare quanto accaduto, abbiamo in collegamento con noi il segretario generale UIL Trasporti Taranto, Carmelo Sasso. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo un po' da questa definizione di contestazione disciplinare. Di che cosa si tratta in pratica?
2: Partiamo dalla verità. Le contestazioni sono arrivate ieri. Forse il sindaco l'hanno avvisato oggi. Non a caso stamattina la stampa già riportava, il quotidiano riportava l'arrivo delle contestazioni. Le contestazioni sono delle disciplinari, sono delle, dovrebbero essere degli atti riservati aziendali. Mai in tanti anni di esperienza mi ricordo che una contestazione disciplinare sia stata così, delle contestazioni disciplinari siano state così emarginate, così evidenziate, neanche quando in AMAT e in AMIO sono state licenziate le persone perché facevano dei furti in azienda. Quindi credo che questa linea che il sindaco abbia preso sia un pochino delicata e spero che l'abbandoni presto e che si faccia un'analisi, come diceva, nel servizio più di contesto. Noi è proprio quello che stiamo facendo. In questi giorni ci siamo dedicati a una raccolta documentale di atti dell'amministrazione, dell'azienda, che stiamo analizzando. Nei prossimi giorni credo che usciremo con una nostra idea più definita di quello che sta accadendo, che è successo e che sta accadendo, e soprattutto quello che molto probabilmente accadrà se l'amministrazione continua a gestire le società municipalizzate, più in generale ma l'AMAT, che ha un ruolo strategico nel trasporto pubblico così importante per i giochi del Mediterraneo e per il turismo, come qualcuno dice. Credo che dovremmo ricominciare un ragionamento un pochino più di merito, più generale, prima di esemplificare così banalmente, perché in tanti anni di carriera sindacale mai avevo visto un'azienda che esercisse un trasporto pubblico, un servizio pubblico, che si autodenunciava di aver commesso interruzioni di pubblico servizio. È un unicum, non mi era mai capitato. Quindi noi siamo già pronti per quello che ci compete nella difesa dei lavoratori. Ognuno farà il suo lavoro.
0: Qual è l'idea che si è fatto in questi giorni di quello che è accaduto? A suo parere, dove c'è stato il cortocircuito?
2: Il primo cortocircuito nasce dal fatto che noi sono anni che denunciamo e nessuno ci ascolta purtroppo che in AMAT manca il personale, che in AMAT mancano le riserve tecniche che il contratto collettivo anche prevede e quindi che ad ogni piè sospinto, ad ogni problema, le linee saltano. Io ripeto, mi meraviglio di come si possa enfatizzare il fatto che sia salvato un servizio extra quando tutti i giorni le linee non extra, le linee del trasporto pubblico, quelle che ci vengono pagate regolarmente, vengono soppresse perché manca il personale, perché

0: salta la corsa perché la macchina fa avaria. Di questo non si accorge mai nessuno quando i bagnanti rimangono a Porto Pirrone, a capolinea ferme. Non, quando a San Vito sono da mesi cittadini senza trasporto pubblico. E proprio oggi, nel corso dell'incontro odierno, ci è stata fatta una proposta a San Vito, veramente, che meno male che non c'era l'incontro, perché altrimenti l'avrei definita una proposta oscena.
1: Ecco, a proposito proprio dell'incontro di oggi su questa questione dell'organico di Chima Mobilità, ovviamente torneremo a breve per approfondire quella che è una delle criticità, insomma, più evidenti della partecipata. A proposito dell'incontro di oggi, possiamo dare qualche anticipazione? Cosa è emerso?
0: Sì, io per altri impegni concomitanti non ho partecipato, ho partecipato a Giuseppe Fumaroli, il segretario che si occupa del settore, che lavora con Inamat, quindi è anche più ferrato di me. Mi ha riferito che l'incontro non è stato poi così soddisfacente, perché sulle BRT non è ancora stato definito nulla, soprattutto per le linee di adduzione, che sarebbero quelle linee che dovrebbero collegare la BRT alle zone della città che attualmente non sono coperte dalla BRT. Tramite i bus, quelli tradizionali, non c'è un'idea, forse ci saranno nuove linee, non si capisce bene con quali capilinea, con quali infrastrutture. Oggi ho visto un video dell'assessore Patronelli che tranquillizzava tutti sulla fine dei lavori al 31 giugno. A me risulta che, ad esempio, al parcheggio lì di Via Acton non sia pronto un bel niente, e quindi non so dove intendano ricoverare, ricaricare. È tutto assolutamente ancora, secondo il nostro punto di vista, in balia delle onde. Dopodiché la proposta per San Vito, di cui parlavo prima, per superare quel problema che c'è lì al Porticciolo, sarebbe quella di far passare addirittura niente meno che da Viale del Tramonto, forse sulla sabbia o in mezzo alle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, come è consuetudine ogni anno, il trasporto pubblico locale con una navetta extra. Quindi, ripeto, già non riusciamo a fare il trasporto pubblico perché ci manca il personale, le linee ordinarie, un altro servizio extra che quindi probabilmente comporterà la soppressione di un'altra linea ordinaria per sopperire un'emergenza che secondo me nessuno ha ancora capito bene come gestire. Quindi, il nostro giudizio sull'attuale gestione, non di Amat, voglio essere ben chiaro, ma del trasporto pubblico, della viabilità della nostra città, è molto critico, è molto critico.
1: Perfetto, allora noi ringraziamo Carmelo Sasso, gli auguriamo buon lavoro e torneremo sicuramente su questi spunti interessanti che appunto riguardano il trasporto pubblico locale. Grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
1: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Una prima scossa di terremoto a Palazzo di Città si sarebbe dimessa, infatti, Federica Stamerra questa mattina dall'incarico di assessora al patrimonio. Utilizziamo il condizionale perché si attendono proprio in questi minuti, si attende in questi minuti l'ufficialità delle dimissioni per motivazioni personali. Vediamo il servizio. Ad un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti perde il primo pezzo. Questa mattina Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore al patrimonio. L'ufficialità sarebbe attesa in queste ore assieme alle motivazioni formali della decisione. Secondo le prime indiscrezioni, il gesto non sarebbe legato a motivazioni politiche né a presunte pressioni da parte del Partito Democratico, che aveva perso il terzo assessorato con il passaggio del consigliere Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione, ma sarebbe riconducibile a dinamiche interne alla direzione patrimonio. Il settore infatti starebbe attraversando una fase di particolare difficoltà a causa della cronica carenza di personale, chiamato a gestire un numero crescente di pratiche e dossier di elevata complessità per la città di Taranto. Tuttavia, la decisione della Stamerra di lasciare l'incarico apre diversi interrogativi sui futuri scenari politici. In ballo per la nuova nomina ci sarebbero proprio i Dem, che da mesi fanno pressione sul sindaco in tal senso. Riflettori puntati anche su Gianni Azzaro, di cui sarebbe imminente ovviamente il passaggio in maggioranza e successivamente il rientro nel PD, l'ingresso dell'ex numero 2 dell'amministrazione Melucci tra le fila dei sostenitori di Bitetti potrebbe essere salutata con un nuovo incarico in giunta, anche se il passaggio sarebbe giudicato troppo audace da più parti, inclusa un settore consistente del PD che non darebbe così scontato il ritorno di Azzaro. Insomma, nuovi grattacapi per il sindaco, per il quale diventa sempre più complicato mantenere unita la coalizione di governo proprio in un momento delicatissimo del suo mandato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina sit-in di protesta di FP CGIL che denuncia le criticità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto tra carenza di organico e di mezzi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Carenza di personale, insufficienza di mezzi e automezzi adeguati, carichi di lavoro sempre più gravosi e tutele ritenute insufficienti stanno mettendo a dura prova un servizio essenziale per la sicurezza di cittadini e lavoratori. E questo, secondo la FPCGL, il quadro in cui opera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e più in generale l'intera regione, come già denunciato dal sindacato nell'ambito della vertenza regionale aperta nelle scorse settimane.
3: Oggi stiamo protestando perché un po' come tutti gli anni la stagione estiva ci prende in maniera esponenziale per il numero degli interventi che cresce tanto per gli incendi di vegetazione. La dotazione organica prevede 292 unità, ma attualmente siamo 242, quindi 50 in meno, oltre alla carenza degli automezzi che purtroppo è sempre poca. A questa situazione la della dotazione organica si è aggravata perché l'amministrazione centrale ha deciso bene di fare un interpello per il comando di Lecce a livello nazionale e quindi colleghi che erano assegnati a Taranto sono stati trasferiti a Lecce, quindi aumentando questa carenza.
2: A queste criticità si aggiunge, sempre secondo la FPCGL, il mancato rinnovo della convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo, nonostante l'avvio della stagione estiva e il previsto aumento degli interventi per incendi di vegetazione.
3: Noi abbiamo già all'inizio dell'anno, come FPCGL a livello regionale, chiesto alla nostra amministrazione di fare l'interpello per tutta la Regione Puglia, perché gli incendi di vegetazione prendono un po' tutte le province della Puglia. E invece è strano, una cosa che non è mai accaduta, è stata fatta dall'oggi al domani solo per il comando di Lecce e non riusciamo a spiegarci questa cosa.
2: Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dai prossimi giochi del Mediterraneo che porteranno sul territorio migliaia di atleti, delegazioni e spettatori, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso e un maggiore coinvolgimento dei Vigili del Fuoco nelle manifestazioni in programma.
1: A proposito dei giochi del Mediterraneo, partenza record per la campagna di ticketing in 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita, sono oltre 6.000 i biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
4: Partenza record per la campagna di ticketing dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che registra un avvio particolarmente positivo e superiore alle attese. Sono infatti oltre 6.500 i biglietti venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite dedicate alla cerimonia di apertura del 21 di agosto, un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico e l'attenzione crescente nei confronti dell'evento e del territorio che lo ospiterà sempre più al centro dell'interesse nazionale e internazionale. Per il comitato organizzatore si tratta di un risultato importante che va oltre le previsioni iniziali e testimonia il grande interesse già maturato attorno ai giochi. Parallelamente prosegue la vendita dei biglietti, da oggi infatti sarà possibile acquistare anche quelli per la cerimonia di chiusura in programma per il 3 settembre 2026, dalle 15 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Viva Ticket. L'organizzazione ha previsto tre categorie di biglietti, la categoria A e la categoria B sono entrambe proposte al prezzo di 10 euro e includono posti situati nel secondo anello, nelle curve e nel primo anello della tribuna est, offrendo diverse soluzioni di visibilità a prezzo accessibile. La categoria C invece al costo di 20 euro è riservata alla tribuna ovest con una posizione più centrale e privilegiata rispetto al campo e alle principali scenografie della cerimonia. Un avvio che conferma quindi un forte interesse da parte del pubblico e che lascia prevedere una partecipazione ampia e significativa, contribuendo a rafforzare l'attesa per un'edizione dei Giochi del Mediterraneo che si preannuncia di grande rilievo per Taranto e per tutto il territorio.
1: E ieri a Palazzo di Città un incontro importante tra i comitati civici di quartiere e l'amministrazione comunale. Noi abbiamo ascoltato il referente provinciale della co-governance, Raffaele Aversano. La ricerca del bene comune al centro di partecipare per cooperare, l'incontro tra amministrazione comunale e comitati civici di quartiere che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. Un progetto nato durante il periodo del Covid per mettere fine alla cosiddetta cultura del lamento, troppo radicata nel nostro tessuto sociale, e unire le forze per proporre soluzioni concrete che rispondano alle esigenze dei residenti di ciascun quartiere.

l'idea è in continuità con l'attività dei comitati civici di quartiere che in un anno, quest'anno in cui abbiamo avuto la nuova amministrazione Bitetti, abbiamo interloquito, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato accanto per certi versi a questa amministrazione, quindi l'idea era quella, a compimento di un anno.

0: cittadini attivi che si interessano del bene comune, della città, dei quartieri e l'amministrazione. Abbiamo anche tanto a cuore un regolamento comunale che riguarda i beni comuni, cioè il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nella città di Taranto. È un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Taranto nel 2023 e che anche noi stiamo lavorando, anche interloquendo con l'amministrazione perché si possa attuare questo regolamento e che facilita, che aiuta.
1: E restiamo a Palazzo di Città perché il Consiglio Comunale di Taranto ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Gioco del Calcio per chiedere il ripescaggio del Taranto in Serie D, un provvedimento, un'iniziativa che porta la firma del Presidente della Massima Assise Cittadina Gianni Libiano e dei Capigruppo. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Il Consiglio Comunale di Taranto scende in campo per il futuro della SS Taranto. Il Presidente del Consiglio Gianni Liviano, insieme a tutti i capigruppo, ha inviato una lettera ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC per chiedere una valutazione sull'eventuale ripescaggio della squadra rosso-blu in Serie D. Nella richiesta viene sottolineato il valore della città, con oltre 180.000 abitanti, una lunga tradizione calcistica e una tifoseria che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, compresi quelli legati alle gare disputate a Massafra durante i lavori dello stadio di Erasmo Iacovone. Pur condannando gli episodi che hanno portato alla squalifica dell'impianto, il Consiglio evidenzia il percorso di rilancio in corso anche grazie agli investimenti legati ai giochi del Mediterraneo che porteranno nuovi impianti sportivi al servizio del territorio. Nella lettera si precisa che non si tratta di una pretesa ma della convinzione che Taranto possa rappresentare un valore aggiunto per il movimento calcistico nazionale grazie al suo seguito popolare, alle infrastrutture e alla capacità di sostenere una categoria come la Serie D.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, teatro di una bella iniziativa di solidarietà, perché a 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, l'appello lanciato dal fratello Domenico, che ha riunito chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, per preparare 200 pasti destinati alla Casa del Volontariato. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Era stato nominato ambasciatore di Puglia nel mondo.
4: Trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. A 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, il fratello Domenico, chef professionista rientrato dalla Svizzera, ha promosso una cena solidale preparando, insieme a 35 tra chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, circa 200 pasti destinati ai beneficiari seguiti dalla Casa del Volontariato di Martina Franca. Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata la futura intitolazione della cucina solidale del CAV alla sua memoria.
3: Era una persona molto umile, disponibile, che si metteva a disposizione su tutto, per tutti.
4: Era questo lo spirito che contraddistingueva Gianvito, una generosità spontanea vissuta ogni giorno, mettendo spesso i bisogni degli altri davanti ai propri.
3: Aveva iniziato a lavorare qua in Puglia, ha fatto le scuole di Martina Franca come me e poi si era spostato, dopo qualche esperienza in Italia, si era spostato all'estero con il gruppo francese molto importante in Francia e dopodiché si è trascferito in Thailandia, dove ha trascorso lì gli ultimi suoi 8 anni.
4: Domenico ha sostenuto personalmente tutte le spese dell'iniziativa, ideando il menù e coordinando la preparazione dei pasti, ad accogliere i volontari anche le focacce preparate dai genitori di Gianvito e cotte nel forno a legna di famiglia.
3: Sono 25-30 collaboratori in cucina, più alcuni che non sono potuti venire e alcuni che sono giunti all'ultimo, quindi 35-40 persone, sì. Noi stiamo organizzando per ogni persona un pezzo di parmigiana che abbiamo iniziato completamente tutto da zero stamattina, quindi abbiamo fritto la melanzana, l'abbiamo messa in forno col pomodoro, basilico, mozzarella e poi accompagneremo con un panino, una rosetta e una frutta. Stiamo preparando 200, ma cercherò di fare 201 per superare il numero di 200, quindi cercherò di accontentare più possibile, più famiglie possibile e poi tutti i collaboratori che hanno aiutato rimarranno qui.
4: La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cristo Re e con l'omaggio dei soci del Vespa Club di Martina Franca. Accanto alla famiglia di Gianvito era presente anche la moglie, che ha condiviso con parenti e amici questo momento di ricordo del giovane manager martinese, scomparso nel giugno 2021 in un incidente stradale a Bangkok, dove lavorava nel settore della ristorazione internazionale.

0: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
1: Il futuro del Taranto inizia a prendere forma dopo la delusione della finale playoff persa in casa contro il Gladiator. La famiglia Ladisa lavora alla ripartenza e alla programmazione della prossima stagione tra conferme, valutazioni e scenari ancora aperti. Sul fronte ripescaggio la società ha chiarito con un comunicato che non verrà presentata alcuna domanda ritenendo il punteggio non sufficiente per un eventuale salto in Serie D. L'unica possibilità al momento resterebbe un eventuale intervento esterno. Intanto dal Consiglio Comunale è arrivata una richiesta formale alla LND per una valutazione della posizione del club. In attesa di sviluppi, il futuro immediato del Taranto resta legato però all'eccellenza, categoria che la società vuole affrontare con una squadra competitiva e ben strutturata, evitando gli errori del passato. Sul piano tecnico resta probabile la permanenza del direttore sportivo Danilo Pagni, mentre sul fronte rosa saranno fatte valutazioni approfondite. Tra i nomi in bilico c'è quella del capitano Nicola Loiodice, che si è detto disponibile a proseguire l'esperienza in rossoblù. Dal club però arriva una linea chiara, massima disciplina e nessuna deroga sui comportamenti ritenuti non in linea con gli obiettivi sociali. Per la panchina il ciclo di Ciro Danucci sembra ormai al capolinea. Tra i possibili sostituti circolano i nomi di Auteri, Ragno e Farina in un quadro ancora aperto e in continua evoluzione. Resta infine il tema dello stadio Erasmo Iacovone, considerato dalla proprietà un elemento centrale del progetto. Il club chiede un'accelerazione sugli interventi e un aggiornamento del piano economico-finanziario mentre prosegue il dialogo con il comune sul futuro dell'impianto. La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport conferma il proprio ruolo nel percorso di valorizzazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e ribadisce la volontà di operare in sinergia con istituzioni e soggetti privati. Particolare attenzione resta sullo stadio Erasmo Iacovone, per il quale ogni eventuale iniziativa sarà comunque subordinata a un confronto condiviso con l'attuale proprietà del Taranto Calcio, ovvero il gruppo Ladisa. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi nella giornata di giovedì, ha confermato all'unanimità l'impegno a sostegno della cosiddetta Lega degli impianti, considerata missione centrale dell'ente sin dalla sua costituzione. L'obiettivo è garantire che le strutture realizzate per i Giochi del Mediterraneo diventino un patrimonio stabile per il territorio e per lo sport cittadino attraverso un modello di gestione sostenibile e condiviso. Nel documento viene ribadito che ogni iniziativa legata allo stadio Iacovone dovrà avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e piena sinergia con la proprietà del Taranto Calcio, alla quale viene riconosciuto il ruolo nella continuità del club. La Fondazione sottolinea inoltre di aver già garantito un sostegno economico alla società rossoblù e conferma che eventuali progetti futuri saranno sviluppati solo in un quadro di condivisioni con istituzioni e proprietà.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai.

0: bellissima atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Polito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu.
2: Lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con grazie Alberto, prego.
1: Freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games azza, te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti

0: fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Pulsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, dai. No, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Mo' un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua. Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

0: il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Poi qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra. E ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica
0: consegna
1: della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio, Estate. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: madonna,
1: bene,
0: che paura. Ecco, ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre, ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano,
1: siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le ho già preoccupate, io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS,
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile,
0: ecco, stanno
1: Romina
0: consegnando. Pulsano sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, stanno arrivando, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche se sente, perché non possono salire sul bordo della,
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano, sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?

0: Buzz. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questa occasione
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Bandierina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma... rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura, infatti lo devo.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, va bene,
1: forse, ma il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: Fitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo sempre,
2: Oh, pigliacqua!
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante.
1: Ignorante.
3: Hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
1: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi.
1: All'indamine senti cantare a Tingin.
3: E che cos'è che
1: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino, questa sera qua ad Acqua Folì c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acqua Folì. che siamo
3: come
1: felici.
3: Una pasticceria.
1: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
1: È venuta al fiore, sì, è un macista, che cos'è? Uno spontale di fior, la crema. Ma va a tenere, lascia stare.
3: Che è meglio che ti vedo proprio come. Come devo dire? Come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì,
1: sì,
3: guardate dalle righe.
1: Sì, è vero, perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
1: stato. A proposito
3: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi.

0: finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, c'è mafa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avasti chi che stanno?
0: No. Quando arrivano tutti qua,
1: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
1: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora, sì. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla folla. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto,
1: sì.
0: Lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono?
0: Eccole.
1: Accogliamole con un applauso. Venite. Venite. Eccole qua.
0: Oh.
1: Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia. Come sono? Come sono? Come sono?
0: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: La spesa e passa il tempo.
1: Allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
0: Venite qua.
1: E in bocca al lupo,
0: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Qua,
1: no, ci
0: venite sul bagno asciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Stati zì.
1: Venite. Maleducato.
0: Fammi più l'acqua.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
0: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco. Allora,
0: buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai.
0: C'è il pronti? Possiamo
1: partire? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai.
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai.
1: Dai, tifo, forza!
0: Giratemi, d'accordo.
1: Ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta la
1: guarda
0: l'ombra,
1: come
0: latino,
1: dondolo.
0: Guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretta di Tiziana.
0: Guarda.
1: E Salatino è penalizzata al cappello, Tiziana.
0: Madonna, guarda.
1: Vai.
0: Non si capì. Non gliene frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente, Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi!
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale.
1: Per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valeria. Un abbraccio da
0: grazie.
1: Tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna.
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.

0: Sì, quella è la rasta.
1: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
2: Allora, proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
1: Vai, corsia 1.
2: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
2: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
2: finalmente,
1: che si stanno
2: qui davanti, così
1: avviando a prendere gli animali, ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
2: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi.
2: In piedi.
1: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
2: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
2: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto, vai.
2: Mi fate male, perché c'è un bambino
1: piccolo. Si è fatto male il bambino?
2: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male.

0: C'è papà insieme, nonno. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
1: Il bambino piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
0: Si è spaventato, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
0: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione.
0: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti. Diamo giudici. Via. Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai. Vai concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
0: Scattato.
1: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
0: Martina ha scattato.
1: Crispiano, Martina ha scattato.
0: Che cosa è
1: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
0: Su la terza, su!
1: Veloce, su!
0: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
1: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
0: No.
1: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
0: aspettiamo un attimo il punteggio.
1: Aspettiamo il punteggio.
0: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano è in testa. seguito da

e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano. Mi pare che sta toccando.

No, a stile libero a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità, ha scattato per primo
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.

0: Forza Palagiano. Natasha Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
1: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
0: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
1: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
0: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
1: Dopo le Miss, io le scusa Francesca. Le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
0: certo,
1: non se le vede.
0: Chiaro.
1: Le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente,
0: come
1: giusto?
0: No.
1: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma.
0: A grande richiesta le faremo.
1: Capiscimi a me. Allora,
0: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu.

0: Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima, indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2 devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo,
1: ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Esatto, pronti! San Giorgio Pubblicità!
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari Statte Montemesola. È tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui.
0: Allora

0: pronti per la terza manche in corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Cristiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola, che ha impiegato di meno, 1.07, PGS Statte 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole partite, le ragazze!
1: Partite velocissimi, velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua, Crispiano è velocissimo, attenzione, Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo,
0: parte,
1: forza,
0: anche
1: su, recupera
0: Pulsano.
1: I guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano, che ha un tempo veramente forte, attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua,
1: ha urlato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta, forza Pulsano, su, pugno al pallone, oh, isso, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Giorgio. Si sono fregati. Oh,
2: grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le Alberto,
1: stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua. Tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Voglio
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco, Alberto. Vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica, cioè cime di rap sarebbe una pozione magica, strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello, il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente, il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine? Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà. E il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissime, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.

0: Mazzoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrio. Girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno. Via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
1: E riscende Palagiano.
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle... Che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui, da
0: dall'inizio,
1: ieri
0: da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano intanto.

0: tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via! Al ritorno si è buttato DM Grottaglie con Rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco
0: e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance,
0: balletto.
1: Via.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari,

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore, che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche

0: Taranto, in quella direzione lì c'è uno scorcio
1: Bellissimo.
0: fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo

0: di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
1: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.

0: girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
1: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo ancora in apertura dei 10 provvedimenti disciplinari che hanno concluso l'indagine interna in Chima Mobilità per il disservizio del trasporto pubblico locale manifestatosi in occasione del concerto del 20 giugno nell'ambito del Medimex. Abbiamo ascoltato il videomessaggio del sindaco Bitetti, ma anche il segretario generale Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso, col quale abbiamo parlato poi anche di alcune criticità interne proprio al settore. E poi ancora partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo, a 24 ore dall'apertura delle vendite online, oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di inaugurazione prevista per il 21 agosto. Questa e molte altre notizie nella nostra edizione del TG. A tra poco.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Dieci provvedimenti disciplinari per i disservizi del trasporto pubblico locale durante il Medimex. Si chiude così l'indagine interna del Comune su Chima Mobilità. A confermare gli esiti il sindaco Bitetti. Partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di apertura del 21 agosto, venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di questi 10 provvedimenti disciplinari che hanno concluso l'indagine interna Chima Mobilità in occasione del disservizio del Medimex. Abbiamo ascoltato il videomessaggio del sindaco Piero Bitetti che ha confermato zero tolleranza sulle inefficienze. Vediamo il servizio.
5: Si chiude con 10 provvedimenti disciplinari l'indagine interna sui disservizi del trasporto pubblico locale registrati durante il Festival Medimex a Taranto. L'amministrazione comunale ha reso noto l'esito delle verifiche avviate dopo le forti polemiche sui collegamenti navetta previsti e mai attivati per il deflusso del pubblico al termine dei concerti che avevano provocato disagi a cittadini e turisti. Il caso risale ai giorni della manifestazione, quando diverse fermate erano rimaste scoperte generando criticità nella gestione dei flussi di rientro dagli eventi. Subito dopo l'accaduto era stato chiesto un accertamento interno per individuare eventuali responsabilità. A comunicarne gli esiti è stato il sindaco Piero Bitetti attraverso un videomessaggio nel quale ha confermato l'emissione di 10 contestazioni disciplinari nei confronti di addetti e coordinatori di Chima Mobilità, l'azienda municipalizzata dei trasporti. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari, ha dichiarato Bitetti, ribadendo la necessità di garantire maggiore efficienza nei servizi in occasione di grandi eventi e una linea di tolleranza zero verso le inefficienze a tutela dell'immagine della città. Resta ora aperto il tema delle responsabilità complessive dell'accaduto, con particolare riferimento alla catena organizzativa del servizio. Da chiarire se i provvedimenti colpiscano effettivamente i soli livelli operativi coinvolti nei disservizi o se l'analisi debba estendersi anche ai livelli gestionali e amministrativi.
4: E nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale sull'argomento abbiamo ascoltato il segretario generale di Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso. Vediamo.
6: Le contestazioni sono delle disciplinari, sono delle, dovrebbero essere degli atti riservati, aziendali. Mai in tanti anni di esperienza mi ricordo che una contestazione disciplinare sia stata così, delle contestazioni disciplinari siano state così emarginate, così evidenziate, neanche quando in AMET e in AMIO sono state licenziate le persone perché facevano dei furti in azienda. Quindi credo che questa linea che il sindaco abbia preso sia un pochino delicata e spero che l'abbandoni presto e che si faccia un'analisi, come diceva, nel servizio più di contesto. Noi è proprio quello che stiamo facendo. In questi giorni ci siamo dedicati a una raccolta documentale di atti dell'amministrazione, dell'azienda, che stiamo analizzando. Nei prossimi giorni credo che usciremo con una nostra idea più definita di quello che sta accadendo, che è successo e che sta accadendo, e soprattutto quello che molto probabilmente accadrà se l'amministrazione continua a gestire le società municipalizzate, più in generale le Malamat, che ha un ruolo strategico nel trasporto pubblico così importante per i Giochi del Mediterraneo e per il turismo, come qualcuno dice. Credo che dovremmo ricominciare un ragionamento un pochino più di merito, più generale, prima di esemplificare così banalmente, perché in tanti anni di carriera sindacale mai avevo visto un'azienda che esercesse un trasporto pubblico, un servizio pubblico, che si autodenunciava di aver commesso interruzioni di pubblico servizio. È un unicum, non mi era mai capitato. Quindi, noi siamo già pronti per quello che ci compete nella difesa dei lavoratori, ognuno farà il suo lavoro.
4: Qual è l'idea che si è fatto in questi giorni di quello che è accaduto? A suo parere, dove c'è stato il cortocircuito?
6: Il primo cortocircuito nasce dal fatto che noi sono anni che denunciamo, e nessuno ci ascolta purtroppo, che in AMAT manca il personale. Che in AMAT mancano le riserve tecniche che il contratto collettivo anche prevede, e quindi che ad ogni piè sospinta, ad ogni problema, le linee saltano. Io ripeto, mi meraviglio di come si possa enfatizzare il fatto che sia salvato un servizio extra quando tutti i giorni le linee non extra, le linee del trasporto pubblico, quelle che ci vengono pagate regolarmente, vengono soppresse perché manca il personale, perché salta la corsa, perché la macchina fa avarie. Di questo non si accorge mai nessuno quando i bagnanti rimangono a Porto Pirrone, al capolinea fermi, non, quando a San Vito sono da mesi cittadini senza trasporto pubblico. E proprio oggi, nel corso dell'incontro odierno, ci è stata fatta una proposta a San Vito, veramente, che meno male che non c'era l'incontro, perché altrimenti l'avrei definita una proposta oscena.
4: Ecco, a proposito proprio dell'incontro di oggi su questa questione dell'organico di Chima Mobilità, ovviamente torneremo a breve per approfondire quella che è una delle criticità, insomma, più evidenti della partecipata. A proposito dell'incontro di oggi, possiamo dare qualche anticipazione? Cosa è emerso?
6: Sì, io per altri impegni concomitanti non ho partecipato, ha partecipato Giuseppe Fumarolo, il segretario che si occupa del settore, che lavora proprio in AMAT, quindi è anche più ferrato di me. Mi ha riferito che l'incontro non è stato poi così soddisfacente, perché sulle BRT non è ancora stato definito nulla, soprattutto per le linee di adduzione, che sarebbero quelle linee che dovrebbero collegare la BRT alle zone della città che attualmente non sono. Che non sono coperte da BRT, tramite i bus, quelli tradizionali. Non c'è un'idea, forse ci saranno nuove linee, non si capisce bene con quali capilinea, con quali infrastrutture. Oggi ho visto un video dell'assessore Patronelli che tranquillizzava tutti sulla fine dei lavori al 31 giugno. A me risulta che, ad esempio, al parcheggio lì di Viacton non sia pronto un bel niente. E quindi non so dove intendano ricoverare, ricaricare. È tutto assolutamente ancora, secondo il nostro punto di vista, in balia delle onde. Dopodiché la proposta per San Vito, di cui parlavo prima, per superare quel problema che c'è lì al Porticciolo, sarebbe quella di far passare addirittura niente meno che da Viale del Tramonto, forse sulla sabbia o in mezzo alle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, come è consuetudine ogni anno, il trasporto pubblico locale con una navetta extra. Quindi, ripeto, già non riusciamo a fare il trasporto pubblico perché ci manca il personale, le linee ordinarie, un altro servizio extra, che quindi probabilmente comporterà la soppressione di un'altra linea ordinaria per sopperire un'emergenza che, secondo me, nessuno ha ancora capito bene come gestire. Quindi il nostro giudizio sull'attuale gestione, non di AMAT, voglio essere ben chiaro, ma del trasporto pubblico, della viabilità della nostra città, è molto critico, è molto critico.
4: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Una prima scossa di terremoto a Palazzo di Città si sarebbe dimessa, infatti, Federica Stamerra questa mattina dall'incarico di assessora al patrimonio. Utilizziamo il condizionale perché si attendono proprio in questi minuti, si attende in questi minuti l'ufficialità delle dimissioni per motivazioni personali. Vediamo il servizio. Ad un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti perde il primo pezzo. Questa mattina Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore al patrimonio. L'ufficialità sarebbe attesa in queste ore assieme alle motivazioni formali della decisione. Secondo le prime indiscrezioni, il gesto non sarebbe legato a motivazioni politiche né a presunte pressioni da parte del Partito Democratico, che aveva perso il terzo assessorato con il passaggio del consigliere Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione, ma sarebbe riconducibile a dinamiche interne alla direzione patrimonio. Il settore infatti starebbe attraversando una fase di particolare difficoltà a causa della cronica carenza di personale, chiamato a gestire un numero crescente di pratiche e dossier di elevata complessità per la città di Taranto. Tuttavia la decisione della Stamerra di lasciare l'incarico apre diversi interrogativi sui futuri scenari politici. In ballo per la nuova nomina ci sarebbero proprio i Dem, che da mesi fanno pressione sul sindaco in tal senso. Riflettori puntati anche su Gianni Azzaro, di cui sarebbe imminente il passaggio in maggioranza e successivamente rientro nel PD, l'ingresso dell'ex numero 2 dell'amministrazione Melucci tra le fila dei sostenitori di Bitetti potrebbe essere salutata con un nuovo incarico in giunta, anche se il passaggio sarebbe giudicato troppo audace da più parti, inclusa un settore consistente del PD che non darebbe così scontato il ritorno di Azzaro. Insomma, nuovi grattacapi per il sindaco, per il quale diventa sempre più complicato mantenere unita la coalizione di governo proprio in un momento delicatissimo del suo mandato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina sit-in di protesta di FP-CGIL che denuncia le criticità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto tra carenza di organico e di mezzi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
7: Carenza di personale, insufficienza di mezzi e automezzi adeguati, carichi di lavoro sempre più gravosi e tutele ritenute insufficienti stanno mettendo a dura prova un servizio essenziale per la sicurezza di cittadini e lavoratori. E questo, secondo la FP-CGIL, il quadro in cui opera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e più in generale l'intera regione, come già denunciato dal sindacato nell'ambito della vertenza regionale aperta nelle scorse settimane.
8: Oggi stiamo protestando perché un po' come tutti gli anni la stagione estiva ci prende in maniera esponenziale per il numero degli interventi che cresce tanto per gli incendi di vegetazione. La dotazione organica prevede 292 unità, ma attualmente siamo 242, quindi 50 in meno, oltre alla carenza degli automezzi che purtroppo è sempre poca. A questa situazione la della dotazione organica si è aggravata perché l'amministrazione centrale ha deciso bene di fare un interpello per il comando di Lecce a livello nazionale e quindi colleghi che erano assegnati a Taranto sono stati trasferiti a Lecce, quindi aumentando questa carenza.
7: A queste criticità si aggiunge, sempre secondo la FP-CGIL, il mancato rinnovo della convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo, nonostante l'avvio della stagione estiva e il previsto aumento degli interventi per incendi di vegetazione.
8: Noi abbiamo già all'inizio dell'anno, come FP-CGIL a livello regionale, chiesto alla nostra amministrazione di fare l'interpello per tutta la Regione Puglia, perché gli incendi di vegetazione prendono un po' tutte le province della Puglia. E invece è strano, una cosa che non è mai accaduta, è stata fatta dall'oggi al domani solo per il comando di Lecce e non riusciamo a spiegarci questa cosa.
7: Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dai prossimi giochi del Mediterraneo, che porteranno sul territorio migliaia di atleti, delegazioni e spettatori, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso e un

0: maggiore coinvolgimento dei vigili del fuoco nelle manifestazioni in programma.
1: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, partenza record per la campagna di ticketing in 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita. Sono oltre 6.000 i biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
2: Partenza record per la campagna di ticketing dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che registra un avvio particolarmente positivo e superiore alle attese. Sono infatti oltre 6.500 i biglietti venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite dedicate alla cerimonia di apertura del 21 di agosto. Un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico e l'attenzione crescente nei confronti dell'evento e del territorio che lo ospiterà sempre più al centro dell'interesse nazionale e internazionale. Per il comitato organizzatore si tratta di un risultato importante. Importante che va oltre le previsioni iniziali e testimonia il grande interesse già maturato attorno ai giochi. Parallelamente prosegue la vendita dei biglietti. Da oggi, infatti, sarà possibile acquistare anche quelli per la cerimonia di chiusura in programma per il 3 settembre 2026. Dalle 15 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Viva Ticket. L'organizzazione ha previsto tre categorie di biglietti: la categoria A e la categoria B sono entrambe proposte al prezzo di 10 euro e includono posti situati nel secondo anello, nelle curve e nel primo anello della tribuna est, offrendo diverse soluzioni di visibilità a prezzo accessibile. La categoria C, invece, al costo di 20 euro è riservata alla tribuna ovest con una posizione più centrale e privilegiata rispetto al campo e alle principali scenografie della cerimonia. Un avvio che conferma quindi un forte interesse da parte del pubblico e che lascia prevedere una partecipazione ampia e significativa, contribuendo a rafforzare l'attesa per un'edizione dei Giochi del Mediterraneo che si preannuncia di grande rilievo per Taranto e per tutto il territorio.
1: E ieri a Palazzo di Città un incontro importante tra i comitati civici di quartiere e l'amministrazione comunale. Noi abbiamo ascoltato il referente provinciale della co-governance, Raffaele Aversano. La ricerca del bene comune al centro di partecipare per cooperare, l'incontro tra amministrazione comunale e comitati civici di quartiere che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. Un progetto nato durante il periodo del Covid per mettere fine alla cosiddetta cultura del lamento, troppo radicata nel nostro tessuto sociale, e unire le forze per proporre soluzioni concrete che rispondano alle esigenze dei residenti di ciascun quartiere.
3: L'idea è in continuità con l'attività dei comitati civici di quartiere che in un anno, quest'anno in cui abbiamo avuto la nuova amministrazione Bitetti, abbiamo interloquito, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato accanto per certi versi a questa amministrazione. Quindi l'idea era quella, a compimento di un anno, poterci incontrare tutti i comitati insieme e incontrare anche l'amministrazione comunale. Per noi è importantissimo che ci sia un clima di fiducia tra cittadini attivi che si interessano del bene comune, della città, dei quartieri e l'amministrazione. Abbiamo anche tanto a cuore un regolamento comunale che riguarda i beni comuni, cioè il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nella città di Taranto. È un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Taranto nel 2023 e che anche noi stiamo lavorando, anche interloquendo con l'amministrazione perché si possa attuare questo regolamento e che facilita, che aiuta.
1: E restiamo a Palazzo di Città perché il Consiglio Comunale di Taranto ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Gioco del Calcio per chiedere il ripescaggio del Taranto in Serie D, un provvedimento, un'iniziativa che porta la firma del presidente della massima assise cittadina Gianni Liviano e dei capigruppo. Ce ne parla Dario Gallitelli.
2: Il Consiglio Comunale di Taranto scende in campo per il futuro della SS Taranto. Il presidente del Consiglio Gianni Liviano, insieme a tutti i capigruppo, ha inviato una lettera ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC per chiedere una valutazione sull'eventuale ripescaggio della squadra rosso-blu in Serie D. Nella richiesta viene sottolineato il valore della città, con oltre 180.000 abitanti, una lunga tradizione calcistica e una tifoseria che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, compresi quelli legati alle gare disputate a Massafra durante i lavori dello stadio di Erasmo Iacovone. Pur condannando gli episodi che hanno portato alla squalifica dell'impianto, il Consiglio evidenzia il percorso di rilancio in corso anche grazie agli investimenti legati ai Giochi del Mediterraneo che porteranno nuovi impianti sportivi al servizio del territorio. Nella lettera si precisa che non si tratta di una pretesa, ma della

0: La convinzione che Taranto possa rappresentare un valore aggiunto per il movimento calcistico nazionale, grazie al suo seguito popolare, alle infrastrutture e alla capacità di sostenere una categoria come la Serie D.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, teatro di una bella iniziativa di solidarietà, perché a 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, l'appello lanciato dal fratello Domenico, che ha riunito chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, per preparare 200 pasti destinati alla Casa del Volontariato. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Era stato nominato ambasciatore di Puglia nel mondo.
3: Trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. A 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, il fratello Domenico, chef professionista rientrato dalla Svizzera, ha promosso una cena solidale preparando, insieme a 35 tra chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, circa 200 pasti destinati ai beneficiari seguiti dalla Casa del Volontariato di Martina Franca. Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata la futura intitolazione della cucina solidale del CAV alla sua memoria.
2: Era una persona molto umile, disponibile, che si metteva a disposizione su tutto, per tutti.
3: Era questo lo spirito che contraddistingueva Gianvito, una generosità spontanea vissuta ogni giorno, mettendo spesso i bisogni degli altri davanti ai propri.
2: Aveva iniziato a lavorare qua in Puglia, aveva fatto le scuole di Martina Franca come me e poi si era spostato, dopo qualche esperienza in Italia, si era spostato all'estero con il gruppo francese molto importante in Francia e dopodiché si è trascferito in Thailandia, dove ha trascorso lì gli ultimi suoi 8 anni.
3: Domenico ha sostenuto personalmente tutte le spese dell'iniziativa, ideando il menù e coordinando la preparazione dei pasti, ad accogliere i volontari, anche le focacce preparate dai genitori di Gianvito e cotte nel forno a legna di famiglia.
2: Sono 25-30 collaboratori in cucina, più alcuni che non sono potuti venire. E alcuni che sono giunti all'ultimo, quindi 35-40 persone, sì. Noi stiamo organizzando per ogni persona un pezzo di parmigiana che abbiamo iniziato completamente tutto da zero stamattina, quindi abbiamo fritto la melanzana, l'abbiamo messa in forno col pomodoro, basilico, mozzarella e poi accompagneremo con un panino, una rosetta e una frutta. Stiamo preparando 200, ma cercherò di fare 201 per superare il numero di 200. Quindi cercherò di accontentare più possibile, più famiglie possibile. E poi tutti i collaboratori che hanno aiutato, rimarranno qui.
3: La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cristo Re e con l'omaggio dei soci del Vespa Club di Martina Franca. Accanto alla famiglia di Gianvito era presente anche la moglie, che ha condiviso con parenti e amici questo momento di ricordo del giovane manager martinese, scomparso nel giugno 2021 in un incidente stradale a Bangkok, dove lavorava nel settore della ristorazione internazionale.
1: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
0: Il futuro del Taranto inizia a prendere forma dopo la delusione della finale playoff persa in casa contro il Gladiator. La famiglia Ladisa lavora alla ripartenza e alla programmazione della prossima stagione tra conferme, valutazioni e scenari ancora aperti. Sul fronte ripescaggio, la società ha chiarito con un comunicato che non verrà presentata alcuna domanda, ritenendo il punteggio non sufficiente per un eventuale salto in Serie D. L'unica possibilità al momento resterebbe un eventuale intervento esterno. Intanto dal Consiglio Comunale è arrivata una richiesta formale alla LND per una valutazione della posizione del club. In attesa di sviluppi, il futuro immediato del Taranto resta legato però all'eccellenza, categoria che la società vuole affrontare con una squadra competitiva e ben strutturata, evitando gli errori del passato. Sul piano tecnico resta probabile la permanenza del direttore sportivo Danilo Pagni, mentre sul fronte rosa saranno fatte valutazioni approfondite. Tra i nomi in bilico c'è quella del capitano Nicolò Iodice, che si è detto disponibile a proseguire l'esperienza in rossoblù. Dal club però arriva una linea chiara, massima disciplina e nessuna deroga sui comportamenti ritenuti non in linea con gli obiettivi societari. Per la panchina il ciclo di Ciro Danucci sembra ormai al capolinea. Tra i possibili sostituti circolano i nomi di Auteri, Ragno e Farina in un quadro ancora aperto e in continua evoluzione. Resta infine il tema dello stadio Erasmo Iacovone, considerato dalla proprietà un elemento centrale del progetto. Il club chiede un'accelerazione sugli interventi e un aggiornamento del piano economico-finanziario, mentre prosegue il dialogo con il comune sul futuro dell'impianto. La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport conferma il proprio ruolo nel percorso di

0: valorizzazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e ribadisce la volontà di operare in sinergia con istituzioni e soggetti privati. Particolare attenzione resta sullo stadio Erasmo Iacovone, per il quale ogni eventuale iniziativa sarà comunque subordinata a un confronto condiviso con l'attuale proprietà del Taranto Calcio, ovvero il gruppo Ladisa. Il consiglio di amministrazione della fondazione, riunitosi nella giornata di giovedì, ha confermato all'unanimità l'impegno a sostegno della cosiddetta legacy degli impianti, considerata missione centrale dell'ente sin dalla sua costituzione. L'obiettivo è garantire che le strutture realizzate per i Giochi del Mediterraneo diventino un patrimonio stabile per il territorio e per lo sport cittadino attraverso un modello di gestione sostenibile e condiviso. Nel documento viene ribadito che ogni iniziativa legata allo Stadio Iacovone dovrà avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e piena sinergia con la proprietà del Taranto Calcio, alla quale viene riconosciuto il ruolo nella continuità del club. La fondazione sottolinea inoltre di aver già garantito un sostegno economico alla società rossoblù e conferma che eventuali progetti futuri saranno sviluppati solo in un quadro di condivisioni con istituzioni e proprietà.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che

0: per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno.

0: di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista

collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore.

0: importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato.

dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua corticella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 20 e 31. Abbiamo ristretto un attimo i caratteri perché abbiamo avuto qualche incomprensione con la collega che ha fatto la rassegna stampa l'altra mattina. Beh, niente di che. 20 e 31 minuti di che giorno è? 26 giugno 2026. Speriamo insomma di procedere meglio di come abbiamo presentato la giornata. E trasmissione del venerdì, come al solito vi raccontiamo quello che sta accadendo, quello che accadrà, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su quella che è la questione Taranto, perché in questi giorni ne abbiamo sentite di ogni, ma tutto ruota, e questo l'abbiamo capito, attorno alla questione stadio. Io ho diversi ospiti quest'oggi, due ce li ho qua in presenza e ve li presento subito, però si gioco di parole, va bene, niente che. È un piacere averlo qua, era qua al mio posto qualche settimana fa, adesso si è riaccomodato sulla poltrona, ma il mio posto l'ha gestito in maniera ineccepibile, io non posso che ringraziarlo, Giuseppe Dellisanti. Ciao Peppe, buonasera e bentrovato.
1: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti.
0: Piacere, piacere tutto mio, anche di rivedere il nostro amico Salvatore Conte, Dominio Rosso Blu. Salvatore, bentrovato, come stai?
2: Buonasera a tutti, beh, sto un po', ma un po' meglio, non tanto, dopo ero anche qui con Giuseppe qualche domenica fa.
0: Voi stavate qua insieme, è vero?
2: Eh sì. Ti abbiamo anche visto triste, quindi
1: abbiamo condiviso questo epilogo, purtroppo
2: questo ennesimo dramma calcistico rosso-blu. Dai, andiamo avanti.
0: Sì, però noi dobbiamo andare avanti perché ovviamente c'è da commentare, lo dicevamo prima a telecamere spente in redazione, non ci si annoia mai perché non c'è mai una cosa che va affilata dritta liscia. Adesso c'è la querela stadio da affrontare, lo faremo assieme ai nostri ospiti, ma lo faremo anche assieme all'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Cataldino, che tra pochissimo sarà con noi, perché quest'oggi abbiamo pubblicato una grafica che poi, eccolo qua, assessore, la vedo già collegato, quindi diciamo è arrivato un comunicato stampa oggi pomeriggio. Assessore, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, assessore, comunicato di oggi nel quale si sottolineava come il comune si dichiarasse pronto al confronto, lo stadio è garantito al Taranto Calcio. Direi che sono parole importanti perché deve provare a distendere questo comunicato. C'era un po' di preoccupazione, c'è un po' di preoccupazione su quello che è il futuro del calcio a Taranto, in particolar modo sullo stadio. Riesce lei a rassicurarmi?
3: Non capisco da dove venga la preoccupazione. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa poco tempo fa, sì, in cui abbiamo dichiarato cose ben precise. Durante quella conferenza stampa diciamo di aver comunicato al Taranto Calcio che il Taranto Calcio, la S Taranto 2025, avrebbe giocato nello stadio, avrebbe avuto la disponibilità dello stadio nelle more della giudicazione definitiva. Quindi questo dimostra che per l'amministrazione comunale il Taranto giocherà il prossimo campionato nello stadio di Ravone. Il project financing è una cosa a parte, nel senso che comprendo le esigenze dei privati di avere di arrivare con celerità ad una gara, perché di questo stiamo parlando, sì, di una presentazione di un progetto e poi di una gara che verrà, che porterà all'aggiudicazione definitiva. Ma noi dobbiamo agire in trasparenza, con legalità, l'amministrazione ha dei percorsi che definisce la legge e che deve portare avanti. Detto questo, non c'è stata, personalmente ho un'interlocuzione continua con i fratelli da Disa, abbiamo sviluppato un percorso in questi mesi proprio perché abbiamo dichiarato di interesse pubblico la loro proposta, vorrei sottolineare anche questo. Abbiamo sviluppato in questi mesi un confronto sviluppato soprattutto tra i tecnici della società La Disa e i tecnici dell'amministrazione comunale. Ora siamo alle ultime fasi del confronto, ci arriveremo e poi finalmente verrà presentato, perché si tratta di incastrare bene l'interesse pubblico con quello privato nel PEF, nel piano economico finanziario. Una volta che si saranno incastrati e avranno trovato l'equilibrio, gli interessi del pubblico e gli interessi del privato, andremo a gara, verrà approvato definitivamente il progetto e andremo a gara.
0: Certo, assessore, quindi lei ha distinto in maniera ineccepibile anche a livello comunicativo quelle che sono le direttrici sulle quali si muovono le mie perplessità. La prima l'ha dissipata in maniera precisa, perfetta, pulita, rapidissima, ovvero il Taranto non avrà problemi e giocherà nello stadio Iacovone la prossima stagione. E questa è già una notizia che conferma quella che è la grafica che abbiamo fatto vedere poc'anzi e che era riportata in maniera eccezionale dal vostro Chiara, dal vostro comunicato inviato nel pomeriggio di oggi. Poi però c'è il PPP e io credo che lì inizino, insomma, una sorta di tira e molla da una parte e dall'altra, ma le spiego quelle che sono le mie perplessità. Io ho un dubbio che si cuce, tra virgolette, con quello che è il PPP e con quelle che sono le dichiarazioni che l'amministrazione comunale portò in dote in quella conferenza stampa. E mi spiego. Il PPP prevedeva un importo di 36 milioni, quindi parte pubblica e parte privata, che mi risulta essere ridotta a 30 milioni perché in dotazione sono arrivate delle migliorie fornite direttamente dal commissario Ferrarese e quindi dalla struttura commissariale, quindi da 36 milioni di PPP scendiamo a 30 milioni di PPP. Mi risulta che la DISA abbiano confermato la disponibilità a investire la loro quota parte, ovvero la parte privata, con 18 milioni. Voi però in conferenza stampa avete chiarito un aspetto importante: non c'è possibilità da parte del comune di elargire o di erogare somme in contribuzione a quelli che saranno gli aggiudicatari dei bandi. Potrebbe essere che il problema che si sta venendo a creare sia proprio questo, ovvero i Ladisa hanno disponibilità di 18 milioni, ma il comune non ha disponibilità fisica, economica, diretta di 12 milioni?
3: Lei ha certezza che gli investimenti del commissario Ferrarese possano essere quantificati in 6 milioni? Io non ne ho ancora conto. Ci sono state delle migliorie, però bisognerà quantificare quelle migliorie. Detto questo, noi abbiamo sempre detto che, in altre occasioni abbiamo detto che il bilancio dell'amministrazione comunale, quello che abbiamo ereditato un anno fa, è un bilancio risicato. Se dovessimo intervenire economicamente su ogni impianto avremmo enormi difficoltà e dovremmo tagliare quanto invece non possiamo tagliare in termini di servizi ai cittadini di Taranto, che è la priorità, che deve essere la priorità dell'amministrazione comunale. Allora, a quella indisponibilità di liquidità, noi stiamo, e devo dire c'è stata un'interlocuzione anche importante con i proponenti del project financing, noi stiamo intervenendo con un intervento di carattere immobiliare, per cui adesso si tratta di mettere a puntino l'equilibrio tra il nostro intervento immobiliare e l'esigenza di quel piano economico finanziario che io ad oggi non so ancora se corrisponde a 36, 33 o 30 milioni.
0: Quindi, assessore, io le dico, mi ha fatto una domanda prima di specificare la sua risposta, che è chiaro, noi facciamo i giornalisti, quindi da nostre fonti ci arriva che la disponibilità di riduzione sia nell'arco di quella cifra che le ho poc'anzi detto. Poi magari se mi sbaglio sarò pronto come spesso accade a scusarmi, però le indiscrezioni da noi raccolte portano a quella cifra lì. Lei ha centrato, e poi la lascio andare perché è già stato gentilissimo a collegarsi con noi perché so che non è fuori Taranto e quindi questa è una cosa della quale devo ringraziarla. Quindi le ribadisco che da par mio la cifra indicatami da nostre ricostruzioni è pressappoco quella, ma al di là di questo, a questo punto credo che il Comune stia operando nella maniera in cui si debba proporre probabilmente ai Ladisa un ventaglio di soluzioni immobiliari che consentano, mi fa passare il termine, bruttissimo, di andare a scomputare quella che è l'impossibilità economica del Comune di corrispondere quella cifra. È così?
3: È così, scomputare, ha detto bene, non è un bel termine, perché è quello che la legge prevede, non necessariamente in un project financing, un partenariato pubblico-privato, l'ente pubblico deve intervenire con liquidità. Può intervenire, e lo prevede la legge, altrimenti, ed è quello che noi stiamo facendo, proprio per salvaguardare il bilancio del comune, perché sta bene che non c'è solo lo stadio, ma ci saranno altri impianti che dovranno essere dati in gestione, sui quali dovremmo fare dei ragionamenti simili, concordando con gli eventuali, perché abbiamo pubblicato un avviso da questo punto di vista, con gli eventuali offerenti di coloro i quali si offriranno di gestire gli altri impianti, dovremo trovare anche lì punti di equilibrio, laddove venga presentato un project financing. Laddove venga presentato solo una richiesta di gestione, dovrà essere trovato l'equilibrio tra le esigenze di chi vuole gestire e le esigenze dell'amministrazione di tutelare anche gli sport minori, cioè le squadre, le società dilettantistiche che hanno pieno diritto anche ad allenare i propri ragazzi, a far giocare i propri ragazzi negli impianti che sono un'eredità che saranno un'eredità dei Giochi del Mediterraneo e che sono stati i Giochi del Mediterraneo sono arrivati a Taranto anche perché la speranza era quella di avere un'impiantistica sportiva che sviluppasse lo sport di base a Taranto.
0: Chiaro, chiaro.

0: Assessore, tempistiche, può essere anche laconico, può essere anche risolutissimo in questa risposta. Le tempistiche, la deadline qual è?
1: Guardi, io spero, con questo incontro che ci sarà in settimana, io spero che faremo un grande balzo in avanti rispetto alle tempistiche, perché poi la deadline data dai nostri tecnici può essere prorogata in modo che ci siano i tempi per ridefinire il piano economico-finanziario, andare a bancabilità e poi partire con la gara.
0: Certo, senza perdere quelle che sono le agevolazioni relative a ZES e fondi speciali, vero? Che hanno un limite, se non vado errato, novembre.
1: Noi siamo consapevoli di questo e l'interlocuzione con le ASL anche su questo è forte. Loro sanno che noi siamo disponibili ad accelerare proprio perché non vengano persi finanziamenti che sono utili anche, sono importanti anche per l'amministrazione.
0: Chiaro, assessore, io non posso che ringraziarla, davvero. Grazie mille perché abbiamo fatto un buon punto su quella che la situazione, è stato gentilissimo. Le auguro buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a voi e buona serata.
0: Grazie, assessore. Allora, io non vi ho coinvolto. Non so se c'è Liuzzi che è arrivato, perché lui, eccolo qua. Liuzzi,
1: Ciao, ciao.
0: buonasera. Dal caldo, no, di Latina, vero Liuzzi? Lei lì nella
1: No,
0: Palude,
1: questa volta
0: insomma,
1: il caldo è di
0: immagino che.
1: Pietrasanta, questa volta il
0: Pietra
1: caldo è
0: Santa,
1: di
0: Pietra Santa Ligure?
1: Pietrasanta. Sì. No, in Toscana.
0: Vabbè, Pietra Santa.
1: In
0: Vabbè, com'è? Fa
1: Versilia, per
0: caldo?
1: dirla meglio.
0: Versilia, Versilia,
1: Mamma mia,
0: Versilia, com'è?
1: un caldo esasperato. No, fa
0: Vedi?
1: proprio caldissimo anche qua. Però che dobbiamo fare?
0: No, niente, niente.
1: L'estate, diciamo,
0: Come
1: non
0: sta?
1: è
0: Come sta
1: un... Dice, ma sai
0: Liuzzi?
1: com'è? È
0: Come.
1: estate.
0: Sì, come sta?
1: Si combatte.
0: Sì,
2: Ha preso
0: vero.
2: sole, eh? Ha
0: Ha
2: preso
0: preso
2: sole.
0: sole Liuzzi, quindi dice
2: Sì,
0: degli
2: sì, sì,
0: santi che
2: sì.
0: ha preso sole, è vero? Sì, sì,
2: Lo
0: sì,
2: vedo
0: sì.
2: più rosso.
0: Sì.
1: No, quello è il
0: Poco.
1: nervosismo, purtroppo.
0: Ah, chiaro, chiaro. Futuro roseo si diceva una volta, vero? Questa è
1: Mamma
0: un'altra
1: mia,
0: storia.
1: mamma
0: Questa è
2: mia.
0: un'altra
2: No,
0: storia.
2: no. Io
0: Storia.
2: abolirei a Taranto
0: Abolirei
2: questa frase.
0: dall'occuzione.
2: Lascia
0: Sì,
2: stare. Lasciamola da
0: Ma
2: dove è
0: proprio.
2: partita.
0: Liuzzi, io vi ho dato in pasto, prima di partire con tutto quello che è il corolla. Che? Vuole alza la mano? Devi andare in bagno, Liuzzi, devi
1: No,
0: dire
1: no, no,
0: qualcosa in
1: mi date
0: partita.
1: in
0: No.
1: pasto?
0: Vi ho dato in pasto l'assessore Cataldino, nel senso che ci siamo appropriati della sua onestà
1: L'esperienza.
0: intellettuale, esatto, e abbiamo messo a servizio della piazza quello che secondo me è un'entrée che ci consente di capire bene adesso, di capire meglio qual è il problema relativo al futuro del Taranto. In soldoni, vado a ricostruire a quei pochi che ci stanno guardando in questo momento, mi ha scritto Giovanni Saracino, ha fatto: ma ancora trasmissioni fai? Sì, direttore, ancora, se lei vuole collegarsi, direttore Saracino, siamo lieti di averla qui nel nostro parterre. Problema immediato. Il Taranto giocherà allo Iocobolo il prossimo anno? Assessore
1: Sì, per
0: Cataldino,
1: forza.
0: amministrazione comunale, sindaco, vice sindaco, tutti, che ringraziamo della disponibilità, ci dicono di sì. Con un comunicato di
1: Ma anche se
0: oggi
1: allo
0: il
1: sta
0: Taranto.
1: ma anche
0: Eccolo qua. Che è? Mi
1: Dario, ma
0: alzate
1: anche se allo
0: un po'
1: stadio.
0: leggermente, Liuzzi, perché faccio fatica ad ascoltarlo. Prego, Liuzzi.
1: Ma se lo stadio lo davano in gestione anche a me, a te, comunque il Taranto ci avrebbe giocato. Quindi il
0: Sì.
1: problema del Taranto che gioca o non gioca è un non problema. Infatti. Stiamo parlando di semantica quando il comune esce con un bel comunicato stampa che dice il Taranto giocherà allo stadio, come se poteva mai essere messa in discussione questa cosa. Non poteva mai essere messa in discussione questa cosa qua. Quindi non è quella la questione. La
0: No.
1: questione è chi si occupa dello stadio dal lunedì pomeriggio, finite le pulizie,
0: Sì.
1: al venerdì sera quando viene riconsegnato lo stadio. Il problema è chi si occupa dello stadio negli altri 5 giorni e mezzo della settimana. A Bari hanno dovuto dare lo stadio al Bari non per le partite da giocare, ma per gli eventi collaterali, i concerti, che si erano organizzati nello stadio. La domanda quindi che fanno i Ladisa non è giocheremo o non giocheremo allo stadio. E non vorrei mai che qualcuno dei nostri amici tifosi
0: No.
1: pensasse che è in dubbio giocare o non giocare allo Iocobolo. No. E anche gli amici dell'SS Taranto, quando scrivono i comunicati, ogni tanto, come dire, non sempre ci aiutano a comprendere che la questione non è non avere una casa l'anno prossimo. La casa ce l'hanno. La questione è, ma dal lunedì al venerdì, chi si occupa di far fruttare lo stadio? Questa è la vera domanda.
0: Sì,
1: Ed è la
0: fermo,
1: domanda
0: Liuzzi,
1: importante.
0: Liuzzi, stiamo
1: Sì.
0: andando su.

0: Cioè, avessimo un fuoristrada, dice, però dobbiamo mantenere, invece noi siamo un'onesta utilitaria, come stai dicendo, niente di che. E, il problema quindi della fruibilità dello stadio la domenica non sussiste. Non sussiste, il Taranto
1: Mai.
0: giocherà, come diceva Liuzzi, come diceva Cataldino, dice anche lei De Lisanti, dice De
1: Assolutamente,
0: Lisanti,
1: non
0: dice
1: credo più,
0: Conte.
1: ma ovvio.
0: Tutti, il Taranto giocherà allo Iacovone. Il problema dove sorge? Il
1: Bene.
0: problema sorge quando parliamo del PPP. Parliamo del PPP e quindi chiediamo all'assessore Cataldino: assessore, ma vuole magari andiamo a identificare quello che è il problema. Il problema è che
2: Sempre
0: la
2: quello.
0: Disa ribatte: io ho 18 milioni di euro e li metto qui sul bancone. E 18 milioni servono per il PPP e la parte mia è 18 milioni, adesso ne servono altri 12. Forse anche qualcosina in più, diceva l'assessore Cataldino. Ecco, questo è lo stadio, immagini che abbiamo anche del nostro Martino Vinci, di qualche settimana fa, però poi ce ne abbiamo anche altre in notturna, bellissime, fatte col drone, stupende. Complimenti a Martino Vinci, alla regia, a tutti. E il comune dovrebbe corrispondere una quota parte che potrebbe essere tra i 12, 13, 14 milioni, insomma,
2: Dovrebbe essere partecipato.
0: siamo partiti da 36. Poi ci sono state migliorie apportate con i risparmi, facciamo così, dei giochi del Mediterraneo. E quindi, non so, magari due maxi schermi piuttosto che alcune altre situazioni che riguardano l'area hospitality e ancora altre, che saranno pagate con i fondi dei giochi del Mediterraneo, che quindi verranno defalcate da quelle che sono le spese relative al PPP. PPP, che è un progetto partenariato pubblico-privato, che quindi
2: Bravissimo.
0: prevede l'esborso economico di una parte della DISA e dall'altra dell'ente comune. L'ente comune, nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, dice chiaramente: signori miei, non ci sono soldi per aiutare chiunque voglia prendere in gestione le strutture post giochi del Mediterraneo. In primis, questo avvertimento era relativo a quella che è la struttura che più mi preoccupa. Poi vengo da voi, fatemi fare se no. Ovvero lo stadio del nuoto, e quindi lì
1: Ah,
0: si
1: ovvio, la
0: crea
1: piscina, bravo.
0: si crea il primo
1: Bravo,
0: cortocircuito,
1: cioè, quello è il vero problema.
0: perché io pensavo a un certo punto che sarebbe arrivata de plano la federazione nuoto, avrebbe detto facciamo un centro federale e quindi tutto risolto. In questo momento c'erano delle interlocuzioni, ma si sono interrotte, quindi sovrascrivi a quello che è accaduto con la Disa, ovvero non c'è la possibilità di aiutare, queste sono le immagini stupende, e quindi tutto a carico vostro. E non si può. In questo momento succede la stessa cosa con lo stadio, ovvero i Ladisa sono disposti a mettere 18 milioni, il comune non ha la disponibilità di mettere fisicamente questi 12 milioni.
2: Ma
0: Come si può fare?
2: bisogna chiedere un attimo una cosa. Quando
0: Prego, intanto questo è il primo step, Conte.
2: si è parlato in precedenza, nei mesi scorsi, o forse anche quasi un anno fa, bisogna vedere che cosa è stato promesso ai Ladisa, no?
3: Che accordo era
2: Perché
3: stato
2: che
3: pattuito?
2: accordo avevano? Perché i Ladisa sono chiarissimi, senza stadio, ma non senza stadio la domenica, senza gestione dello stadio, oggi non starebbero qui con la proprietà del Taranto. Quindi questo è un po' il nodo. Da capire, è venuto meno qualcosa da parte del comune o è sempre stato così chiaro il comune? Questo mi sarebbe piaciuto chiedere
0: Ragazzi, dovevo
2: all'assessore.
0: liberarlo
2: Ma no,
0: l'assessore di
2: ci
0: quello
2: mancherebbe,
0: strato
2: no,
0: perché
2: ma
0: insomma.
2: non era un rimprovero, anzi, era quello che volevo capire bene.
0: Quindi succede, degli Santi, che adesso bisogna trovare una soluzione. È qui che si crea, secondo quella che è la nostra ricostruzione, secondo quello che abbiamo detto all'assessore Cataldino, che ci ha confermato, si crea l'inghippo, si crea la problematica, ovvero bisognerà trovare la soluzione adesso, nella misura in cui si possa garantire
3: L'equilibrio giusto.
0: che si possa andare avanti. Quindi i 12 milioni non ci sono in liquidità?
2: Chi li mette?
3: Chi li mette? Domanda.
0: Li metto nella disa? Benissimo, bisognerà farli rientrare in qualche altro modo però. E da qui c'è la richiesta da parte della disa, come ha sottolineato Cataldino, di un ventaglio di possibilità mobiliari e immobiliari che possano essere funzionali al progetto, e penso ai parcheggi di scambio, ad esempio, in alcune aree, che possono essere dati in gestione alla famiglia Ladisa, al gruppo Imolab, piuttosto che a Finlad, insomma, chi poi si occuperà di questa cosa. Gestione dei parcheggi di scambio, ad esempio, con quello che abbiamo volgarmente detto andare a scomputare, che è brutto veramente da
2: Ma
0: dire,
2: è così,
0: ma
3: no,
0: è per far
3: ma è
0: capire
3: la realtà.
0: qual è la cosa. Quindi non so, un investimento da 100 milioni per 30 anni fa 3 milioni, e quindi da quei 12 milioni diventano 9, dando la gestione di un parcheggio, piuttosto che

0: la gestione di un albergo che possa essere funzionale a quello che è il progetto stadio. È chiaro che è fondamentale. Intanto vediamo che se ne va. Dove va? Liuzzi se n'è andato. Che fa? Passeggia nel frattempo. Non la sentiamo più, Liuzzi, senza microfono.
1: C'era troppa confusione.
0: Stemperava, stemperava, come quando si attende la nascita del proprio figlio. No, lei passeggiava in questo momento, lei faceva così. Quindi c'è bisogno di garantire, per trovare la quadra in questo momento, un investimento che vada a coprire quello che è l'importo che verrà eventualmente corrisposto dal gruppo La Disa, al fine che, in maniera tale che questo investimento possa però essere funzionale all'impianto. Io vi ho parlato di un parcheggio, vi ho parlato di un
2: Ma
0: hotel, vi ho
2: potrebbe essere anche
0: parlato
2: altro, no? Ma una
0: di un
2: qualsiasi cosa che possa
0: ostello.
2: essere poi effettivamente
0: Che sia un
2: funzionale,
0: investimento
2: quello
0: e
2: è.
0: che sia funzionale. Deli Santi.
2: No, ma è come stavate dicendo giustamente voi prima, io mi riallaccio a quello che stava accennando Salvatore. Bisogna capire effettivamente cosa aveva pattuito il comune con la famiglia La Disa. E quindi è da qui che dobbiamo partire. Poi, successivamente, non si riesce a trovare un accordo definitivo, non si riescono a trovare questi, mettiamo. Questi 12 milioni, mettiamo nel caso che siano 12 milioni, ma possono essere anche di più e lo sappiamo benissimo. È lì che poi bisogna trovare un patto, un
0: Sì.
2: qualcosa che possa permettere alla famiglia, alla Disa, di rimanere sempre a contatto con lo stadio Iacovone, perché se poi manca la chiarezza da quel punto di vista, noi ci ritroviamo seriamente in difficoltà e quindi poi. Anche la programmazione annuale, insomma, se vogliamo pensare a qualcosa di più in grande, naturalmente, poi inizia già a venir meno. Quindi ecco perché è importante chiarire questi aspetti nel giro di poche settimane, perché la stagione è imminente e c'è la necessità di programmare in un certo modo. Quindi si trovi subito questo accordo, che è fondamentale per proseguire questo patto insieme.
0: Assolutamente sì. Liuzzi, abbiamo centrato, stante la nostra ricostruzione, stante le parole dell'assessore Cataldino, quello che è il problema, perché abbiamo sentito parlare del problema relativo al canone. Io adesso ve lo dico. Sempre le fonti che l'assessore Cataldino mi ha contestato precedentemente, ma sulle quali mi sono permesso di dire che sono abbastanza sicuro, poi se la dovessi essere così, mi cospargo il capo di cenere e sarà direttamente sulla pelle la cenere, perché vedi, Liuzzi, come lei capisce, io e Conte abbiamo una problematica che lei e il buon Deli Santi non potete comprendere.
1: Senza filtro,
0: Come?
1: cenere senza filtro, direttamente
0: Senza
1: sul
0: filtro, cenere
1: capo.
0: su pelle, una sorta di opera
2: Esatto.
0: d'arte. E se
2: Vabbè, tu sei sempre stato amante dell'arte,
0: sì, cenere su pelle,
2: effettivamente.
0: poi insomma. Il canone, che in questo momento potrebbe non rappresentare un problema, ma inizialmente richiesto, adesso bisogna capire se è rientrato, si aggirava intorno ai
1: 10
0: 150.000
1: milioni.
0: euro. 150.000 euro il canone richiesto dal comune di Taranto, inizialmente nella prima interlocuzione al Taranto Calcio, era intorno ai 150.000 euro ed era frutto di una valutazione un po' particolare. Perché da dove arriva questa cifra? Arriva dai 28.000 euro di canone di Francavilla Fontana, passando per i circa 60 del San Nicola di Bari, attraversando gli più di 80 del Via del Mare di Lecce, sino ad aggiungere i 500.000 dello Juventus Stadium, insomma, chiamiamolo ancora così. Quindi, facendo una media di questi costi, insomma, emergeva la cifra di 150.000 euro. Insomma, va bene, c'è però da comprendere, c'era da comprendere, credo sia stato fatto, che ci siano delle diversificazioni relative alla destinazione, alla categoria, al numero di posti, quindi poi credo che questo sia un problema, insomma, rientrato per quanto riguarda la questione stadio. Però non era partita nel migliore dei modi. Le parti si sono avvicinate. Resta adesso, io ho aggiunto a quello che dicevo prima, cioè a quella della questione del PPP, anche la questione canone, che però, stando a quello che ci ha detto Cataldino, insomma, non c'è più. Abbiamo aggiunto un ulteriore dettaglio. Di qui partivano le frizioni però si snodano su quella problematica legata all'investimento, alla contribuzione pubblica. Liuzzi.
1: Amici, il comune si deve disfare dello Iacovone il prima possibile. Cioè, noi non ci dobbiamo dimenticare che al di là dei giochi del Mediterraneo, la nostra città, non il nostro comune basta, ma la nostra città tutta è ai limiti del collasso finanziario.

0: Noi ogni tanto ci dimentichiamo questo fatto, che Taranto è tecnicamente ai piedi di Cristo. Non
1: Sì,
0: dobbiamo pensare che sia un...
1: tecnicamente immagino che sia
0: Tecnicamente, è
1: un.
0: proprio, si studia nelle università. Questo
1: Sì.
0: livello di difficoltà che precede il default, quello della Grecia, quello dell'Argentina, eccetera, eccetera. E dove siamo noi? Ora, la città di Taranto, non solo l'amministrazione, ma tutta la città, è ai limiti di questo stadio qua. Quindi il comune si deve disfare di tutte le spese possibili, perché non le può reggere, perché ha ragione l'assessore, deve occuparsi dei servizi ai cittadini. Lo stadio non è un servizio ai cittadini, ma manco la piscina, ma manco tutti gli altri impianti lo sono. Quindi il comune non vede l'ora di togliersi da dosso il peso, oltre che la responsabilità, di impianti che non potrebbe mai gestire, perché questi sono impianti totalmente sovradimensionati per una città povera come la nostra, non per una città popolosa e che ha bisogno di rinascita, ma per una città come la nostra questi impianti sono un problema, non sono una soluzione a oggi. Diventano una soluzione nel momento in cui tutta la politica nazionale decide che la federazione deve prendersi lo stadio del nuoto, le altre federazioni devono concorrere perché è l'unico modo per noi. Quindi lo stadio andrà ai Ladisa, ma perché il comune non potrà fare nient'altro, non c'è nessun'altra possibilità. Anche se venisse un investitore straniero che nella vita si occupa solo di gestione di grandi impianti come il nostro, anzi, gli impianti ben più grandi e più importanti del nostro, non potrebbe mai farlo senza l'interlocutore locale, cioè senza il Ladisia. Quindi io non ho nessun problema come tifoso. Mi metto invece, purtroppo per me, nei panni anche dell'amministrazione e dico: si dovranno inventare delle cose articolate per fare in modo che una città che non ha soldi possa mettere in altro modo soldi nel pubblico privato. Dovranno dare dei terreni, dovranno dare delle altre situazioni, non lo so, però certamente i Ladisi non possono andare via da qui come hanno fatto con Monopoli e certamente lo stadio non può rimanere chiuso e inerte. Questo è sono fatti.
1: Ma hai fatto arrabbiare Conte, perché Conte è dissidente rispetto alla tua visione. Liuzzi, prego,
2: No,
1: Conte.
2: arrabbiare mai ci mancherebbe, sono punti di vista diversi, nel senso che il comune ha l'obbligo e l'onore, no, di gestire queste grandissime opere pubbliche e come tali deve non disfarsi, non voglio fare, non è una polemica, anzi, come dire, è un ragionamento. Il comune ha l'obbligo di dare le chiavi in mano a chiunque possa portare guadagni e ricchezza in questa città, perché ogni evento in ogni singolo in ogni singola
0: Polemica.
2: struttura che oggi
0: Aspetta.
2: abbiamo va sfruttato fino all'ultimo secondo della giornata. Quindi in 24 ore ogni struttura deve essere sfruttata, cioè deve essere consumata, passatemi il termine ironico come sempre sono. Quindi lo stadio Iacovone non può, partiamo da quest'altro presupposto, lo stadio Iacovone non può ragionare una vita separata da quella della società, non dei Ladisa, della società calcio Taranto, che oggi è in mano ai Ladisa e che domani mattina i Ladisa, dopo che avranno finito la loro gestione trentennale, centenaria, non lo so, gli auguro lunga vita nel calcio tarantino, dovranno cedere il passo a un'altra società che dovrà poi accollarsi in automatico della struttura, perché entrambi, ripeto, sono collegati da un unico filo. E ripeto, lo stadio, ma come tutte le strutture, devono essere gestite al meglio, al massimo, perché di qua deve ripartire la nostra, come diceva prima Liuzzi, la nostra povertà, tra virgolette, no? Le nostre criticità economiche cittadine. Quindi da quella
0: D'accordo.
2: fetta di mercato sportivo deve rinascere il rilancio della nostra città.
1: Liuzzi non ha parlato di povertà, Liuzzi ha parlato di
0: No,
1: piedi di Cristo, il che insomma
0: no, no,
1: non è
0: è
1: il
0: un'altra
1: livello
0: situazione. No, è
1: vero,
0: un'altra
1: Liuzzi?
0: situazione. Allora, attenzione. Facciamo finta che a me, che ho il mio reddito annuale, mi arriva
1: Quant'è
0: in
1: il suo reddito,
0: eredità
1: Liuzzi? Ce lo dica adesso. Qual è il
0: pochissimo,
1: suo reddito?
0: troppo
1: Qual è?
2: pochissimo. L'ha già fatto
1: Pochissimo,
2: il massimo,
1: pochissimo.
0: 730. Mi arriva in eredità un castello in Scozia.
1: Sì.
0: Bellissimo, benissimo. Al comune di Taranto, a questo comune di Taranto, gli è arrivato in eredità una cosa bellissima, un castello in Scozia. Ora, Il problema qual è? Che il castello in Scozia va gestito, va manutenuto e quant'altro.
2: Ogni ora che passa.
1: Sì.
0: L'amministrazione di Taranto non è nelle condizioni di gestire l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Se noi questa cosa non ce la diciamo almeno
2: d'accordo.
0: In questa stanza, che siamo in quattro fessi, tolto Dario che è intelligente.
1: No, io mi trovo esattamente a capo.
2: Ma siamo d'accordo, ma siamo d'accordo.
0: Questo è fondamentale. Allora, è fondamentale che noi sappiamo che
2: questo lo sappiamo.
0: Il vero fatto, il vero miracolo succederà nel momento in cui queste strutture meravigliose vengono passate di mano a chi le può gestire bene, e qua è ovvio che noi dobbiamo sperare, perché l'unica speranza per la nostra città per i prossimi 40-50 anni, non per domani, è se funzionano questi impianti, perché è l'unico volano che può cambiare la percezione della nostra città in Italia, in Europa e nel mondo, sono questi impianti. Cioè, se questi impianti funzionano, si fanno eventi sportivi nazionali ed internazionali continuativamente, la gente si dimentica il mostro e viene a mare da noi. È un fatto così lapalissiano che non ci può. L'unico problema è che purtroppo la nostra amministrazione non è veramente nelle condizioni di poter decidere più di tanto.
2: No.
0: Dovrà scegliere quello che arriva. Al Taranto il Ladisa sono quello che c'è, quindi io il problema dello stadio non lo vedo il problema della piscina, vedo il problema di tanti altri impianti, quelli sì, meno del Circolo Magna Grecia, perché in fondo quello si auto gestisce, diciamo così, ma la piscina è un vero guaio, e noi non possiamo avere un'altra concattedrale con le piscine, con le vasche vuote.
1: Si fermi. Io l'ultima cosa che volevo dire sulla, lo dico a Deli Santi in separata sede, così parliamo tra di noi, no? C'è bisogno di coinvolgere. L'ultima cosa che volevo dire è che il comune deve essere intelligente in questo caso, secondo me. Deve essere intelligente a proporre ai Ladisa, a bando concluso, insomma, quello che sarà, un ventaglio di opzioni che possa essere produttivo per il progetto, che possa essere utile al progetto, di pubblica utilità, ma che vada a identificare quelle che sono le lacune che nel nostro territorio esistono e sono visibili quotidianamente e a occhio nudo. Se io penso a una criticità che è espressa quotidianamente nel nostro territorio, è quella dei parcheggi. Al di là che si tratti di un parcheggio funzionale allo stadio e quindi rientrante in quella che è la prima opzione, ma va identificato una serie di problematiche che possano giovare alla città, che poi resterebbero, conclusa la gestione, in dote alla città. Cioè non sarebbero relative non diventerebbero di proprietà dei Ladisa, ma resterebbero in dote alla città. Quindi è importante per la città trovare, identificare, per il comune identificare quei segmenti, quei rami che possano giovare sì al progetto sportivo, sì ai Ladisa per rientrare in quella cifra, ma anche a una città che ha bisogno di tantissime migliorie per diventare vivibile. Ne sta vedendo tante, Taranto è un cantiere quotidiano, è un cantiere invivibile in questo momento, il sindaco ci ha chiesto un po' di pazienza e noi gliel'accordiamo tutta, perché siamo a un passo da una kermesse importantissima. A proposito, poi parliamo dei giochi, perché 6.500 biglietti staccati in meno di 24 ore per l'inaugurazione e tanto altro, lo faremo poi successivamente, anche perché abbiamo intervistato il commissario Ferrarese, non so se riusciamo a mandarvi l'intervista integrale poi, ma vediamo tutto, di risposta a Data Room, di risposta a quelle che sono state... quello che è stato il lunedì bollente che ha vissuto la struttura commissariale. Quindi è importante adesso identificare quello che possa essere il ventaglio di soluzioni che consente al progetto PPP, la Disa Taranto Calcio, Comune di Taranto, di vedere la luce. Anche perché, Peppe, vi dico quest'altro e poi ti lascio. Tra le mire del gruppo Ladisa, tra le mire della famiglia Ladisa, pare essere entrata anche un'altra struttura del comune di Taranto che noi come Studio 100 abbiamo visitato un paio di settimane fa, e che è il Palamazzola. Palamazzola che può servire non solo al basket, alla pallavolo, ma anche al calcio a 5 femminile. Laddove il Taranto avesse avuto quest'anno la squadra femminile, la squadra di calcio a 5, diretta espressione dell'SS Taranto,

0: avrebbe avuto possibilità maggiori di essere ripescato. Chiaro, parliamo lì, poi c'è la pregiudiziale, è quella dell'invasione di campo, dei punti di penalizzazione e quant'altro, che ha sbarrato la strada al Taranto in quel senso, sotto il punto di vista del ripescaggio canonico, ma la SS Taranto Calcio a 5, la SS Taranto Calcio a 5 femminile costituirebbero in D, in C, in eccellenza, punteggio di premialità per il ripescaggio. Quindi c'è la volontà dei Ladisa che stanno pensando anche a investire nel segmento Palamazzola e quindi a un'altra struttura del Comune di Taranto, lasciata in gestione al Comune di Taranto Regio del Mediterraneo, una struttura che sinceramente, avendola vista un paio di settimane fa, che è ancora più bella di quanto non fosse nuova, appena creata. Peppe.
1: Beh, è chiaro che l'investimento sul Palamazzola potrebbe essere un guadagno niente male per Taranto e ovviamente per la famiglia Ladisa. Io mi volevo riallacciare a quello che stava dicendo prima il nostro Giancarlo, perché noi dobbiamo veramente sperare che le strutture funzionino per il futuro, per Taranto, perché è da qui che poi effettivamente si partirà per un progetto lungo e duraturo, mi auguro, per la città di Taranto, perché se noi siamo capaci poi di programmare anno dopo anno attività sportive in queste strutture, è normale che riusciamo a creare davvero una Taranto vivibile, una Taranto che non sia,
0: Certo.
1: utilizzo il termine che ha detto prima Giancarlo, ai piedi di Cristo. Quindi questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Inevitabilmente dobbiamo considerare che i giochi del Mediterraneo sono un'opportunità reale per Taranto, dobbiamo augurarci che tutto vada naturalmente per il verso giusto e che possa essere davvero quel quid in più, quel plus, che ci possa permettere di tornare ad essere una città importante non solo dal punto di vista mediatico, intendo, perché abbiamo bisogno di queste attività. E poi, ripeto, ricollegandoci al Palamazzola, è inevitabile che poi avere delle squadre ricollegate alla SS Taranto, poi in un futuro potranno solo che darci una mano.
0: Questo è il tabellone, a Taranto si è parlato di tabellone, l'ultima volta segnò Monza al tabellone del Taranto, più o meno, l'età era più o meno quella, Pedrisanti c'aveva 6 mesi forse, una cosa del genere,
1: Di quanti anni parliamo?
0: Conte c'aveva i capelli, io
1: Un altro
0: ero
1: mondo, un altro mondo.
0: abbondantemente minorenne. Queste sono le immagini del Palamazzola, bellissimo, era in corso la lucidatura quando siamo stati lì con Martino Vinci e quindi questa è un'altra, intanto se ne va la telecamera, però dico, queste sono le immagini che abbiamo realizzato in una struttura che rientra nelle mire, del gruppo
1: Una
0: la
1: struttura
0: Disa. Benissimo,
1: importantissima,
0: benissimo.
1: per la città di Taranto, non
0: Bene,
1: solo per quello,
0: vi
1: ecco.
0: faccio un'altra cosa. Chi dice, vabbè, ma l'importante è che il Taranto giochi lì dentro adesso. No, non
1: Ma
0: è
1: anche
0: così.
1: no. No.
0: Non è così. Altrimenti potevamo lasciare lo stadio che avevamo. Lo stadio Iacovone è la cittadella dello sport che andrebbe ad assumere un altro nome. Ma non ve lo dico, lo so, ma non ve lo dico, vi lascio col dubbio, così settimana prossima ci guardate. Deve essere vissuto tutti i giorni, 365 giorni l'anno, e in quest'ottica si inserisce anche la volontà di eliminare questa, è in controtendenza, è romantica, però poi si risolve anche tecnologicamente, Delisanti, tu che sei più giovane di noi, di eliminare il biglietto elettronico, in che senso? Liuzzi, che sta a Pietrasanta, no? Sta là?
2: Sì,
0: È ancora là, vero Liuzzi? Lei è ancora a
2: non mi
0: Pietrasanta?
2: sono mosso.
0: Non si, lei, si sente un accompagnamento musicale, Liuzzi, alle sue
2: È
0: spalle.
2: la festa della fondazione qui giù. Vabbè,
0: Lei partecipa in qualità di ospite? Faccia vedere.
2: sì, in realtà sì, ma mi sono dato malato per stare qui
0: Alla
2: con
0: macchia,
2: voi. Sì.
0: bene. Poi, se vuoi, facciamo un saluto urbi e torbi alla fondazione successivamente. Ma ho un po' di presunzione, però vabbè, questo lasciamo stare. Eliminato il biglietto elettronico, questo è il progetto della Disa. Dellisanti da casa sua non ha problemi, Conte men che meno, ma da Pietrasanta invece il buon Liuzzi potrà prenotare il biglietto, ma poi andarlo a stampare il giorno della partita, oppure il giorno successivo, il giorno precedente, pardon, oppure il giovedì, il mercoledì, quando vuole, proprio per andare lì sul posto a vivere il luogo, andare a mangiare una cosa nello stadio, andarsi a bere una cosa nello stadio, a
1: L'esperienza
0: fermarsi nel
1: stadio.
0: bar, a vivere l'esperienza stadium, il Viola Park, giusto per citarne uno, è la casa dei tifosi della Fiorentina, anche quando la Fiorentina gioca in trasferta. E quindi c'è un tot di tifosi che può seguire la partita, un tot, non tantissimi, ma che può seguire la partita lì.

0: al Viola Park, quindi evviva le attività collaterali. Questa giunta che voterà adesso riguarda appunto la volontà di vivere 365 giorni l'anno lo stadio, che non è solo uno stadio, ma è una piattaforma che riguarda il calcio giocato, ma la vita di tutti i giorni. Conte, lei che dice? Perché poi dobbiamo andare in pubblicità, poi abbiamo un po' di mercato, perché ci sono tre calciatori vicini alla riconferma. Noi abbiamo detto Panni di S del Taranto riconfermato, D'Annunzi non sarà l'allenatore del Taranto, abbiamo un nome sul quale mettiamo un euro. Un euro soltanto, perché la ludopatia è uno dei tanti difetti che non ci appartiene, quindi un euro soltanto. Conte, lei che dice su questo, poi andiamo in pubblicità.
1: Guarda,
0: poi
1: Dario,
0: torniamo.
1: Hai detto tutto tu, nel senso positivo, perché alla fine lo stadio sappiamo benissimo che non potrà essere solo la partita domenicale di un paio d'ore e più, ma comunque dovrà essere una macchina per fare soldi, ma questo lo dico senza problemi, perché quello deve essere come lo è quando molti tarantini vedo che vanno a vedere la Juventus, no? Quindi sì, vivono l'esperienza dalla mattina, entrano, lasciano un sacco di soldini dentro e riescono. Quello dovrebbe essere lo Iacovone, ma deve durare tutta la settimana.
0: Sì.
1: E mettiamoci in testa che chi verrà da oggi in poi, dai Ladisa in poi, ad acquistare il Taranto non verrà per farci divertire e basta, ma dovrà ovviamente non solo metterci i soldi, ma dovrà anche ricavarli da queste attività. Quindi il calcio è cambiato, ci dispiace, il calcio romantico che amavamo tanto tempo fa, oggi il calcio è denaro, quindi bisogna andare verso quella direzione, Dario.
0: A proposito di denaro, adesso andiamo a guardarci un po' di pubblicità, perché dobbiamo campare tutti, quindi pubblicità, ma un paio di minuti, state qua, dobbiamo parlare di mercato, di giochi del Mediterraneo, poi abbiamo Quero Chiloiro e poi la basket, un sacco di... loro li facciamo andare però, noi mi stanno già guardando male, li facciamo andare. Pubblicità, torniamo subito.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora, rieccoci nel caldo di Studio 100, perché l'aria condizionata c'è. C'è? Che dice Deli Santi, lei come, oh, no, come la reputa?
5: Discreto, sufficiente. Sì, proprio rasenta la sufficienza.
4: Sembra a me a scuola, rasenta la sufficienza.
6: Troppa umiltà, troppa.
4: Quella è... No, no, io sono onesto, nel senso che... Vabbè, lasciamo stare i discorsi scolastici. Liuzzi, io ho avuto modo, mi ha immortalato quella che è la situazione esattamente...

0: sotto l'alloggio nel quale lei risiede, Testea, in quel di Pietrasanta. Non so se il nostro Labriola può mandarci in video quella che è la testimonianza fotografica che ci è stata corrisposta esattamente in questo momento, perché certifica quello che ha poc'anzi detto lei. Insomma, una situazione nella quale c'è qualcuno sotto che festeggia. Ecco qua, una situazione bucolica sotto certi aspetti, ma
1: Sì. Culinaria.
0: certamente godereccia sotto il punto di
2: Un
0: vista
2: innalzamento di
0: culinario.
2: ascolti della
0: Certo.
2: trasmissione.
0: Chilometro zero, vero Liuzzi? Siamo diventati
3: Assolutamente,
0: più.
3: sì.
0: Noi
3: Sì.
0: veniamo, noi in macchina, veniamo io con te, tanto 8 ore, 9 ore,
2: Ma sì.
3: Ma la cosa bella è che io a diverse persone ho detto che andavo da un'altra parte.
0: No.
3: In
0: Quindi
3: realtà
0: adesso
3: sto
0: tutti
3: giunto in
0: sanno
3: questa
0: che lei è
3: cerchia.
0: qua, tutti sanno che lei è qua.
2: Sei il più ricercato
3: Vabbè.
2: di stasera,
0: Quindi che
2: della
0: fate?
2: serata.
3: Quindi sto in questa cella di questo ex convento, bellissimo tra l'altro.
0: Sì. Quindi cosa ho fatto? Ma io.
2: Ecco da dove arriva i piedi di Cristo adesso, vedi?
0: Esatto,
2: È tutto di là, è
3: sì.
2: partito. I piedi di Cristo è partito
3: Esattamente.
2: da là dentro, ti è venuta
1: Ho avuto
2: l'ispirazione.
1: l'inventiva.
0: La locuzione
3: Esattamente.
0: monastica arriva dall'esperienza diretta. Liuzzi, io mi auguro di non aver cagionato situazioni spiacevoli a quelle che sono le sue, insomma, la sua vita privata, avendo mandato in onda la foto nella quale. Che ho fatto? Fatto danni?
3: No, io non ho vita privata, quello è tutto lavoro.
0: Sì,
2: Ah, ok.
0: no,
3: No.
0: Liuzzi, però, cioè,
1: Lavoro.
0: nemmeno il dottor
3: Che
0: Seleraro mi
3: volete
0: risponde così quando mi fermo a parlare con lui e gli chiedo se, cioè, è tutto lavoro. Va bene, salutiamo il dottor Seleraro che ci sta seguendo, non ci sta seguendo, ho indicato l'alto, non ci sta seguendo
2: Ci
0: dall'alto,
2: osserva.
0: ci osserva, sì, sicuramente
3: No, ci
0: interessato.
3: osserva attraverso l'etere.
0: Attraverso l'etere, sì, lui possiede l'etere proprio personalmente, quindi
3: Esatto,
0: lo salutiamo, benissimo. Mercato?
2: Beh, sì.
0: Mercato,
3: Sì,
0: mercato,
3: dai, sì.
0: mercato, sì, il Taranto riparte. Allora, il Taranto riparte da Danilo Pagni, l'abbiamo detto, almeno noi crediamo che sia Pagni, che sarà Pagni, insomma, il direttore sportivo del Taranto, perché ha un contratto. Quindi questa è la situazione. Noi abbiamo ascoltato nelle scorse settimane una vocina che ci portava un nome, che è quello di Francesco Montermino. Sarei stato felicissimo
2: È
0: di vedere.
2: strano, nomi nuovi, vero?
0: Però ti dico che sarei stato felicissimo di vedere Francesco Montervino a Taranto, non me ne voglio il direttore Pagni, col quale ci siamo fermati a parlare anche post-gara e al quale ho contestato l'intervista nel post-gara contro il Gladiator, gliela ricontesterei tutta la vita, quell'intervista là. Ma adesso parliamo di calcio e parliamo di campo. C'era questa voce che parlava di Francesco Montervino. Montervino che poi è stato accostato con veemenza al Bari. A Montervino auguro tutte le fortune di questo mondo, nonostante si tratti del Bari, però una Serie C li auguro. Sì, io sono combattuto, Liuzzi, lei ride, io auguro il bene a Montervino, ma il bene di Montervino è il
3: Appunto
0: Bari?
3: dico,
0: Eh?
3: no, dai, no,
0: No,
3: dai, no.
0: no,
3: Non
0: però,
3: questo Bari almeno. Cioè, Bari
0: che?
3: sì, ma non questo Bari.
0: Non questo Bari, non questo Bari.
3: No,
0: Vabbè, io non lo so,
3: questo
0: se
3: Bari sta
0: Montervino
3: inguaiato
0: ci
3: proprio
0: tiene, che
3: troppo.
0: vada, però è un direttore secondo me che merita di stare in Serie C e lo abbraccio forte. Sarà Pagni secondo lei l'uomo da cui ripartirà il Taranto? Secondo lei, De Lisanti, sarà Pagni?
1: Beh, sì, potrebbe essere. Usiamo ancora il condizionale perché è d'obbligo in questi momenti, però potrebbe essere lui effettivamente il direttore, ma del resto nelle ultime settimane si è parlato tanto di questo aspetto, quindi potrebbe essere l'uomo da cui il Taranto dovrà ripartire. Diversa invece è la questione, anzi la componente tecnica
0: Sì.
1: di cui se ne sta parlando tanto e ci sono diversi nomi che si stanno facendo, tra cui è uscito ultimamente quello di Giuliatto, il tecnico del Tumamaglie, che ha fatto molto bene. E poi su tutti sicuramente c'è il nome di Francesco Farina, che abbiamo
0: Farina.
1: fatto qui in studio, tra
0: Posso dirti,
1: l'altro,
0: però posso
1: il primo
0: dirti la mia.
1: momento in cui. Sì.
0: Farina è stato preso a pallone. Oh, aspetta un attimo, non mi. Bada, io lo so che mi risponderai. C'è un amico che fa il match analyst, che saluta e abbraccio Francesco Festa, col quale spesso mi confronto. Abbiamo parlato di Farina. Ho detto, guarda, Farina è stato preso a pallonate. Farina ha fatto la sua partita buona in casa, al ritorno deve accendere il numero corposo di ceri
2: Deve ringraziare una nuca.
0: a Nostra
1: Sì.
0: Signora. Sì,
2: Non è
0: esattamente.
2: che era un gol, voglio dire.
0: Perché è stato preso a pallonate per 90 minuti, la palla non sarebbe mai entrata per nessuna ragione al mondo, e poi di nuca un nostro calciatore si è messo la palla in porta al
2: Abbiamo
0: 90esimo.
2: regalato un calcio d'angolo,
1: E
2: voglio dire.
1: questo,
2: Cioè, è stato
1: già da
2: tutto
1: quello,
2: il merito che vogliamo.
1: da un
0: Tutto.
1: regalo che.
0: Questo amico Francesco Festa mi ha detto: sì, però. L'ho portato a scuola, ho preso l'orecchio e l'ho portato a scuola. Però Farina ha fatto la partita che doveva fare.

0: Cioè, Farina non deve venire a Taranto a vincere, a stravincere la sua partita, deve venire a Taranto a fare quella partita lì, più o meno, e a portarsi la partita in quel modo, sei d'accordo?
1: No, sono d'accordissimo perché
0: Visto che parlavi di
1: effettivamente.
0: Farina, non.
1: Sì, no, ma è quello che ci siamo detti anche in studio, onestamente, 2 domeniche fa. Quindi è stato semplicemente la chiarezza, poi effettivamente, e le occasioni che ha avuto, poi che è riuscito a sfruttare. Lui, tra l'altro, aveva detto nell'intervista post-gara: ho sfruttato.

0: un piazzato è stato, una palla inattiva che ha costato purtroppo la finale al Taranto.
1: Certo.
0: Ed era la partita che doveva fare il Gladiator. Era la partita che doveva fare. Il Taranto purtroppo ha commesso degli errori non da finale, perché poi naturalmente qui parlavamo anche dell'esperienza che si doveva far sentire, si doveva far notare. Purtroppo questa esperienza non si è vista e il Taranto adesso paga purtroppo questa situazione. Però è inutile leccarsi ancora le ferite.
1: No, non lecchiamo niente.
2: Mi sembra di essere tornato due domeniche fa a lui a dire le stesse cose.
1: Ha detto benissimo, perché poi quella domenica c'è stato un cortocircuito informativo quando noi non potevamo più commentare quelle che erano le gestioni del campo e dovevamo commentare altro. E voi non l'avete visto, perché voi
2: non sapevamo.
1: Non avevate il ritorno video. Sì, esatto, quindi ce lo siamo poi raccontati.
2: Dalle vostre facce abbiamo capito che qualcosa non andava.
1: Va bene. Liuzzi, vuoi sapere su chi metto un euro come allenatore del Taranto? Liuzzi.
3: Attendo, certo.
1: Con un sottofondo swing, vero? Swing, cos'è? Swing, jazz, com'è? Che cos'è?
3: Sì, una roba jazz. Bene. Però dai, sei molto più importante.
1: No, diciamo che abbiamo sentito parlare di Ragno, no? Ma da nostre fonti, anzi da mia fonte, Ragno è stato più un proporsi al Taranto Calcio. Ok, quindi non direi Ragno, non direi Giuliatto, nonostante sia uscito forte nelle ultime ore. Io ritengo che il prossimo allenatore della Taranto possa essere Gaetano Oteri,
0: che si è sbilanciato tra l'altro
1: che oggi
3: ha detto giustamente, vediamo, perché la Tisa bellissimo, Taranto piazza importantissima, stanno in eccellenza, vediamo, però sarebbe veramente un colpaccio dalla Tisa, cioè se diciamocela tutta, se la Tisa devono cambiare un allenatore per mandare via D'Annunzio, devono trovare o uno che è enormemente più preparato, oppure devono cercare un giovane da crescere e da valorizzare. Prendere uno come D'Annunzio è un rischio uguale, perché
1: posto che mandare via D'Annunzio, insomma, non è una scelta semplicissima, perché D'Annunzio ha fatto
3: un'idiozia.
1: Nel girone di ritorno ha fatto un girone di ritorno clamoroso.
3: No, è un'idiozia, perché è un'idiozia. Per me mandare via Pagni D'Annunzio, il duo, è un'idiozia. Perché? Perché se c'è una cosa che i due insieme hanno guadagnato veramente quest'anno è stata un'esperienza enorme. A mandare a mare tutta quell'esperienza per ripartire da zero, a me tecnicamente da tifoso, ecco, diciamo così, questa volta lascia perdere l'opinionismo da tifoso io la vedo una fesseria, perché perché invece dare il tempo giusto a queste persone che sono esperte, che hanno dimostrato di sapere di che stiamo parlando, con D'Annunzio che è arrivato alla finale, che ha preso a pallonate il Gladiator, perché voglio dire la traversa, ma ancora di più il palo di Vukoja, il portiere che ha fatto i miracoli come neanche nei mondiali li stiamo vedendo, se finiva 3-1 sarebbe stato giusto, portavamo D'Annunzio e Pagni e Iladisa tutte e due in trionfo, il figlio in trionfo. Ora, secondo me D'Annunzio ha dimostrato di essere solido, freddo, in grado di gestire anche un allontanamento e un ritorno senza polemiche, che è una cosa non da poco.
2: Un professionista.
3: Di grande livello professionale, lascia perdere umano, che quello non siamo noi a dover decidere.
1: San Ciro D'Annunzio, lo stai facendo passare, sembra
3: però in una siamo in eccellenza, dove la gente sputa, mastica la gomba e fa il dito medio.
1: Ogni riferimento è puramente preciso. È preciso, bene.
3: Di fronte ad una situazione di eccellenza in cui questa roba qua è quasi tollerata, avere invece una persona che è stata esonerata, che è ritornata, è zitto, si è messa a lavorare, ha fatto quello che doveva, con i calciatori che aveva, Che quelli erano, perché lasciamo perdere, nessuno pensa che il Taranto fosse veramente una corazzata. E io dico, diamo a Osmanovic altri quattro giocatori veri, un portiere forte come quello che abbiamo avuto, una punta.

0: da 25 gol l'anno come si deve, è secondo me tutto un altro film. Poi non deve essere Danucci perché magari si è inclinato a qualcosa, perché comunque cambiare ogni tanto serve, per carità di Dio, va bene, però allora io vorrei tanto che fosse un allenatore proprio fuori quota che viene qua
1: Sì,
0: e
1: bene,
0: insegna calcio, allora sì.
1: va bene. Io però voglio venire qua, Deli Santi. Ti ho visto.
2: No, vabbè, più che altro mi ritrovo in parte con quello che dice Giancarlo, perché ricordiamoci che il Taranto aveva tre strade quest'anno.
1: Sì.
2: Io non dimentico purtroppo la finale di ritorno a Bisceglie, inevitabilmente.
1: Giusto.
2: Dal punto di vista dell'approccio tattico, dal punto di vista della prestazione, dove il Taranto negli ultimi 20 minuti ha provato a recuperare la partita. Quindi la valutazione su Danucci va fatta su larga scala. Inevitabilmente, anche la gara di ritorno di Apice, per esempio, non fu bellissima dal punto di vista della prestazione, dove ricordiamoci che in un'ora di gioco il Taranto non si era praticamente visto.
3: Abbiamo
2: Quindi,
3: vinto agli ultimi minuti.
1: È la stessa cosa che
3: siamo
1: accadde
2: ecco
1: nella partita
2: perché
1: di
2: dico,
1: Peppe?
2: ecco perché dico, occhio, sì, Danucci ha fatto sicuramente grandi cose, ha fatto benissimo quando è rientrato, però il Taranto ricordiamoci che aveva tre strade. Il Taranto poteva andare alla fase nazionale della Coppa Italia, aveva il risultato dalla sua parte e poi
3: Stato
2: è andato a
3: buttato.
2: Bisceglie con un atteggiamento che io non ho
3: Una
2: condiviso.
3: partita completamente sbagliata. Parlo del secondo tempo, scusa.
2: Questo assolutamente sì, assolutamente. Ecco perché
3: Abbiamo.
2: dico.
3: No, no, no, vai, vai.
2: Beh, no, assolutamente no, questo era quello che volevo dire.
1: Conte.
3: Abbiamo gettato spesso e volentieri delle partite o delle mezze partite, se mi passate la battuta, no? Come la finale col Bisceglie, dove veramente era impossibile perdere o prendere dei gol, ma è successo. Ovviamente non possiamo dare la colpa tutta a Danucci, ma anche a chi realmente gioca a calcio, no? Chi realmente ha fatto degli errori madornali, dove in una finale non ti puoi permettere, tu giocatore che sei comunque di categoria superiore, e immagino che prendi anche uno stipendio di categoria superiore dell'eccellenza, quindi questa è la mia valutazione un po' collegata a lui, però mi rendo conto che Danucci non ha fatto male, ma non è riuscito a centrare. Sicuramente oggi ricostruire una squadra su questa base, lui meglio di tutti potrebbe già, no, andare a organizzare la rosa del futuro. Ma credo che, anzi, facciamo così: io, chi mi conosce, chi con me parla quotidianamente di calcio, sa benissimo che spero che ci sia un Taranto che volti pagina anche con le facce, anche con i nomi, che siano persone altamente professionali, un po' alla. Come dicevamo prima, il riferimento dell'ultimo allenatore che state nominando, quindi che sia altamente professionale, non me ne voglia nessuno, Danucci, perché Danucci merita
2: Come
3: sicuramente
2: no,
3: palcoscenici
2: assolutamente.
3: nettamente superiori all'eccellenza, come lo stesso Pagni, non me ne voglia, ma spero di arrivare ad avere un organigramma di livello altissimo.
1: Fermi.
3: Rapporto allo stadio. Stop.
2: E
1: Rapporto
2: servono
3: allo stadio.
2: calciatori, attenzione, anche di categoria,
3: Bravissimo.
2: perché questa è una categoria che non è poi la Serie D. Qua
1: Quindi,
2: servono
1: chi
2: elementi che
1: conosce
2: conosce, che
1: l'eccellenza?
2: mastica.
1: Abbiamo la grafica già, caro Liuzzi, nella quale diciamo, vi diciamo da dove, secondo le nostre indiscrezioni, riparte il Taranto. Tre calciatori, eccoli qua. Questi sono i tre calciatori mentre va il sottofondo, pazza idea di Patti Pravo, direttamente da
3: Ne
1: Liuzzi.
3: manca uno importantissimo, sono io che vedo male.
1: Chi è che manca?
3: Lo Savio.
1: Innanzitutto qua, al di là dell'orologio di Lo Iodice, che è la cosa che più mi impressionò nella presentazione, che la fece la presentazione con l'orologio, vabbè. C'è Nicola Lo Iodice, c'è Antonio Guastamacchia e c'è Cristian Azziosmanovic. Quindi, stante a quanto raccolto dalle nostre fonti, questi sarebbero i calciatori dai quali il Taranto potrebbe ripartire. Poi c'è anche da valutare Lo Savio, che sarebbe ovviamente al centro del progetto di Danilo Pagni, però questi tre sono i calciatori. Fanno il paio con quello che diceva Conte, Conte, fanno il paio con quello
3: Ma
1: che lei chiedeva a livello di.
3: facciamo così, la strada dice che già da parecchio tempo Lo Savio abbia già dato l'ok per rimanere, però voglio dire, saranno notizie che circolano così, ma io so già che è certo.
1: Lei sa che è certo, lei sa che.
3: Così, così narrano le gradinate, facciamo così, di Massafra, da parecchio tempo. Narrano anche che abbiamo contratti con altri giocatori abbastanza giovani che voi stessi conoscete, quindi Sansò. certo, e altri Monetti, che comunque Monetti, già stesso. Sono sotto contratto, lo erano, credo che Calabria

0: tornerà, quindi boh, non voglio rubarvi il lavoro da giornalista, ma no,
1: tanto, guarda, non è un problema.
0: Ormai lo fanno
1: tanto
0: tutti,
1: non si
0: quindi...
1: niente, non è che no, cioè...
0: su quello ormai voglio dire
1: ecco appunto, dico, questi però sono i tre calciatori. Poi è chiaro, c'è Lo Savio, c'è Sansò sicuramente, che è un calciatore che, sul quale il Taranto investe, ha investito,
2: il Taranto deve sperare di recuperare assolutamente sto ragazzo,
0: di Paolo Antonio, cioè...
1: oh ragazzi, ma confermiamo tutti,
2: Mastrangelo su tutti.
0: So che la...
2: partiamo da Mastrangelo.
1: Mastrangelo è un portiere.
2: Partiamo da Mastrangelo,
1: è un portiere. E se vogliamo, però poi non voglio ritornare all'excursus della stagione, è quello che è mancato al Taranto per due terzi di stagione. Ricordiamoci.
0: Sì, ma dobbiamo avere di più, ragazzi. Serve un portiere più forte.
1: Ma io tengo a Mastrangelo sia un signor portiere.
0: Fortissimo, ma bisogna salire di tanto. Se non vogliamo ritrovarci qui fra un anno a piangere altre.
2: Ma tu intendi dire sempre portiere under o portiere over?
0: Non lo so, questo lo lascio decidere a chi di competenza. Non sono io che veramente. Sicuramente un portiere esperto ci vuole. Questo ce l'ha fatto vedere un po' tutta la categoria, ma. Credo che dobbiamo salire di livello di tanto, se la Disa non vogliono buttare altri milioni in eccellenza, bisogna essere certi di stravincere.
1: Ragazzi, leggo qualche commento. Cristian Spada, un grande saluto all'amicone Peppe Delli Santi, al cuore rosso blu, Salvatore Conte, poi c'è Alessandro Boffetti che dice dite a Liuzzi di chiudere il microfono, e anche Nicola Delisi si gli fa eco, però che bella idea una puntata di 100 Sport col sottofondo musicale jazz. Beh, però
2: vero,
1: soft.
2: Vero.
1: Soft, vero? Vediamo, aveva risposto con un ok, quindi Liuzzi, quindi
0: altissimo,
1: va bene.
0: Livello.
2: Il sapore di calcio mercato estivo.
1: È vero, è bravo. Questa è una sottigliezza che non tutti sanno. Se riusciamo a passare al mixer, riesci a attaccare il mixer direttamente, così lo moduliamo
2: bello,
1: di qua.
2: Bello.
1: Lo moduliamo qua con più... esatto, c'è il nostro labriolo.
3: Ma io penso che possiamo anche fare delle richieste a questo punto.
1: Sì, economiche o
0: non... No, credo che il regista però se ne va con tutto sto baccano.
1: Economiche no. Martino Laino, le grandi squadre non cambiano allenatore ogni anno, bensì si cerca di mettere mano alla squadra per migliorare quello che non è andato benissimo nella stagione precedente. Non cambierei né allenatore né il DS. Poi Ciusco, Giuseppe, che saluto, dice nel secondo tempo a Biceglie non avevamo cambi perché metà squadra era in infermeria. Fermo, vero? Non mi ricordo se fu lo Iodice a essere lasciato fuori per tre quarti di partita, ma ricordo che il mister, come dire, scelse un atteggiamento abbastanza conservativo.
2: Prudente.
1: Molto prudente nel tentativo, dice speriamo di fare 0-0 e poi vediamo, speriamo di fare il golletto e poi vediamo, ma ricordo vagamente.
0: Ricordo di averle solo prese nel secondo tempo.
1: Appunto.
2: Quello è il problema.
1: Però Giuseppe. Grazie. Nicola Delisis, a mio avviso occorre un allenatore che conosca bene l'eccellenza pugliese, Auteri dubito conosca questa categoria, Giuliatto per me è il profilo ideale, un abbraccio a tutti, a presto.
2: Cosimo... Ma poi a Giuliatto devi dare fiducia nel tempo, attenzione, perché è una piazza diversa
1: rispetto
2: a Maggi.
1: Dopo due sconfitte, tu sai meglio di me. Un allenatore che vince, dice Cosimo D'Alessandro, 10 campionati non si può definire fortunato, e si fa riferimento a Farina perché Ivan Lamanna dice che è stato fortunato e lo fa anche Alessandro Boffetti, che con noi è stato solo molto fortunato. Papagni perché ha anni di contratto, dice Antonio Marasco, quindi riconferma di Pagni, il nuovo allenatore del mister Auteri, sarà vero? Mario Manfuso dice Erasmo per sempre perché ho detto che sarebbe cambiato, ma non il nome dello stadio ma del centro sportivo, quindi forse per un po' di soldi di sponsor vogliono darlo a qualche marca importante, dice Mario Manfuso. No Mario, lo stadio resta con me, già tribuna est, tribuna ovest. Ne risentivo persone che avevano fatto i biglietti per l'inaugurazione, vabbè.
0: Non ci sappiamo più orientare ormai.
1: Bravi. Il nome dello stadio cambia, l'ho perso. Il nome dello stadio non si cambia, stadio Erasmo Iacone per sempre. Antonio Cicorella, si potrebbero vedere le partite giocate in trasferta dal Taranto sugli schermi giganti dello Iacovone già al prossimo campionato ad un costo simbolico? Fantastico Antonio, sarebbe stupendo. Cosimo Rusciano, buonasera a tutti, ma perché la Disia non creano una polisportiva? Magari avere una squadra di pallanuoto per gestire la piscina. Il comune di Taranto, dice Vincenzo Novellino, deve lavorare a 360 gradi. Diciamo che oltre al Taranto, per la questione di comune, bisogna dare continuità anche con le altre strutture, aiutando il basket, il volley. Attualmente non abbiamo società, questo è importante. Far ritornare la Rarinantes, pallanuoto a Taranto, tante altre discipline sportive, altre società sportive e altre discipline. Antonio Marasco, le strutture sportive ristrutturate per i giochi a Taranto e provincia vanno assegnate dopo i giochi alle società sportive, non ai comuni, altrimenti resteranno chiusi. Bruno Leone dice speriamo bene. Antonio Marasco dice al signor Conte ribadisca, mi dà del lei pure a me, al signor Conte ribadisca che il comune e la regione non hanno messo un centesimo per lo stadio e per le altre strutture. Quando le gestiva le ha distrutte, vedasi incendio dello stadio, accatastamento, materiale infiammabile sotto le tribune ospite. Carlo Polpi lo dice.

0: Vero, Stipendio Stadium non paga nessun canone perché l'area dello Stadio delle Alpi per 99 anni del comune. No, non c'è un
1: Ma è diverso
0: PPP,
1: però.
0: non c'è un PPP, ma c'è un costo di gestione.
1: È
0: Quindi
1: privato.
0: non è, cioè, siccome sta là, hanno corrisposto un costo di gestione. Alessandro Abate Russo, abbiamo dimenticato che il contributo statale, quindi i soldi pubblici, è già stato dato con i 60 milioni di euro. Ecco perché il PPP deve essere messo a gara, in quanto potrebbe venire un altro operatore, invece di mettere 13 ne mette 50. No, però sono cose diverse, Alessandro. Il PPP prevede la parte pubblica, che in questo caso deve essere corrisposta dal comune. I 60 milioni che io immagino sono quelli che tu faccia riferimento dello stadio, fanno parte di un finanziamento che arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri e dalla struttura commissariale, non dalla regione e non dallo stadio, e non dalla, pardon, dal comune. E arriva uno che ne mette 50 milioni. Ma gara, si dice, da qualche chilometro di qua, però insomma 50 milioni. E va bene, altri
1: Dovremmo
0: commenti?
1: trovare un zio Paperone praticamente
0: Insomma,
1: pronto a
0: oggi.
1: mettere milioni, è un po' difficile.
2: Mai dire mai, però. Un po' difficile.
0: Buonasera, un vero peccato giocare in uno stadio che sta diventando un gioiello, in eccellenza, spero che avvenga il sospirato miracolo. E poi ci chiede qualcuno della Serie D. Noi Serie D l'abbiamo detto, eh. Noi peroriamo la causa del Lodo Taranto in maniera continua, speriamo che si
1: Categorica.
0: possa arrivare a questa soluzione. Insomma, questo è. Io però, passaggio veloce di 5 minuti giochi al Mediterraneo, perché oggi oltre 6.500 biglietti staccati alle 12 di oggi per l'inaugurazione. Bello, bellissimo, sono contentissimo di questa cosa. E con la prevendita che va a gonfie vele per l'inaugurazione, messi in vendita anche i ticket relativi alla cerimonia di chiusura che si terrà sempre allo stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo ascoltato ieri, nella mattinata di ieri, il presidente, il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha risposto punto su punto, che abbiamo fatto un suntone, intervista di 25 minuti a 6 di versione integrale, a 1,50, una cosa del genere, di versione TG. Ve la facciamo ascoltare, poi torniamo e commentiamo velocemente perché poi c'è il basket, il grande basket della Virtus. Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
3: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
0: Ferraresi ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del Masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
3: Noi abbiamo dall'inizio presentato un masterplan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi. Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro, non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
0: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico e soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
3: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alle presenze del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
0: In chiusura, una doppia novità allo start della vendita dei biglietti che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio perché i giochi, rimarca Ferrarese, sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
3: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.

0: Il ticket che è partito, è andato, si è avviato e tutto. Insomma, questa è l'intervista nella quale Ferrarese richiama all'unità, no all'unità, al giornale quotidiano, dico all'unità proprio della, come dire,
1: Unità
0: della terra.
1: nazionale, unità
0: Sì,
1: nazionale.
0: cittadina,
1: Cittadini.
0: comunitaria direi. E quindi questa è l'intervista. Quanto avete, che, come avete reagito quando è arrivato il servizio di Data Room lunedì mattina, al quale la Cabanelli insomma, prova a smontare quella che è la situazione dei giochi. Tutto a posto, l'avete visto, no? Ce
1: Sì,
0: l'ha arrivato.
1: come no, l'ho
0: Conte,
1: anche
0: che dici?
1: ripubblicato, l'ho rivisto, poi ovviamente non possiamo mai conoscere, per quanto possiamo informarci,
0: No.
1: conoscere tutto, le cifre, per fortuna facciamo un'altra cosa nella vita, quindi dovremmo stare lì a controllare tutta la documentazione su quanti soldi hanno speso per una cosa o per l'altra, quindi ovviamente il confronto, diciamo, social delle due parti è stato importante poi per noi, importante per
0: Certo,
1: capire. Non
0: assolutamente.
1: so se poi la Cabanelli ha risposto, non mi sembra, voglio dire, quindi dopo
0: È stato un
1: essere
0: botta risposta,
1: stata,
0: sì.
1: ecco, dopo essere stata smentita, no, dal commissario, non so se lei poi darà una risposta o
0: Credo che nelle prossime settimane Data Room sarà a Taranto
1: no. Vedremo.
0: per intervistare il commissario Ferrarese. Liuzzi! Vuoi aggiungere qualcosa prima di scendere in quella che è l'atmosfera luculiana che si respira nei viali di
1: C'è
0: Pietra
1: ancora la musica
0: Santa?
1: jazz, c'è ancora la musica jazz.
0: Pietra Santa che l'attende per banchettare e per sollazzarsi al ritmo di jazz?
2: No, io solo ho sperato che quello schifo di intervista, no, di servizio, scusa, non di intervista, che quello schifo di servizio, perché quello era uno schifo come servizio giornalistico, infatti la Cabanelli già ha iniziato a riprendere alcuni punti e a commentarli e spiegarli meglio. Ad esempio, che la scelta di tenere gli sportivi tutti insieme sulle navi non dipende da Ferrarese, dal comitato dei giochi, ma da una scelta dei comitati del Mediterraneo, cioè dal comitato vero. Quindi, però ecco, diciamo così, un po' meno provocazione scandalistica, un po' più di attenzione. Diciamo, sparare sempre su chi fa le robe è facile. Sarebbe bello che ogni tanto ci si concentrasse anche a fare le cose, per esempio domandandole a chi le fa.
0: Bene.
2: Se vengono a Taranto sono molto contento, ma mi sarebbe
0: Ma
2: piaciuto che quel servizio stimolasse un senso di amor proprio dei cittadini di Taranto. Non credo che sia avvenuto ed è un peccato, perché
0: bene,
2: invece
0: c'è
2: ogni
0: male, però.
2: tanto avere degli attacchi dall'esterno anche così gratuiti di solito aiutano a rinsaldare, diciamo così, le fila. Ma mi sa che a Taranto questa idea di rinsaldare le fila non ce l'abbiamo tanto.
0: Liuzzi, io la ringrazio, le auguro un buon fine settimana nella sua location monastica che la sta
1: Buona
0: ospitando.
1: musica, buona musica.
0: Buona musica, buon proseguo di serata, mi raccomando, ci racconti, continui e
1: Ah, oh,
0: chissà,
1: bellissimo, che spettacolo.
0: pedissequamente a raccontarci, a relazionarci quello che è il suo vlog di viaggio quest'oggi. Grazie Liuzzi, grazie
1: Ciao Gianca.
0: mille. Chiuso, è andato via
1: Ciao.
0: Liuzzi, non
1: Vado via,
0: saluta nessuno.
1: scappato, vado a
0: Pagani non
1: mangiare.
0: ripete, si dice insomma nel
2: Continuare a
0: gergo.
2: sentire la
0: No, sta qua.
2: musichetta sotto.
0: Ah, sì,
2: Ciao
0: adesso ci
2: amici.
0: sei. Ciao Liuzzi,
2: Ciao a
0: grazie,
2: tutti.
0: grazie, grazie,
2: Ciao.
0: grazie. Ringrazio al contrario Salvatore Conte, cioè no, parto al contrario, dal
1: Ma
0: più
1: sì,
0: lontano al
1: ma
0: più vicino. Ringrazio
1: va.
0: Salvatore Conte, grazie
1: Grazie a
0: Salvatore.
1: voi, grazie a voi.
0: Ringrazio l'amico collega presente, insomma, speriamo di vederlo presto, il nostro Peppe De Risanti, grazie.
1: Grazie a te, Dario.
0: Qua sei stato al posto mio, quindi.
1: Un onore,
0: No, no,
1: un
0: piacere per me, piacere per me. Pubblicità, torniamo con gli ospiti di Quero Chiloiro, ma soprattutto in collegamento prima abbiamo 5-10 minuti da parlare di basket, volley, baskin soprattutto con Ciccio Stola, con Peppe Stola e con Nino Diana. 2 minuti, ci sistemiamo qua, cacciamo questi due qua che sono rimasti e facciamo entrare quelli nuovi. Grazie, a tra poco.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione. ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, eccoci, abbiamo cambiato sport, abbiamo la stanza qua, lo studio invaso di boxer in erba e non solo, pure qualcuno un po' più stagionato, che però insomma ce lo teniamo volentieri, ve li presento tra poco, però già li conoscete. Prima però c'ho qualche collegamento da mostrarvi perché c'ho tutto il gruppo support, dovrei avere tutto il gruppo support, Virtus, Basket Integrato, ecco qua già ce n'è uno, qua già ce n'è uno e mi fa piacere vederlo, il dottor Peppe Stola. Dottore, buonasera e bentrovato, come sta?
1: Buonasera a lei, signor Galitelli, e grazie per l'invito come sempre.
0: Piacere mio, ma è solo? Ci è venuto da solo stasera?
1: A quanto pare sì, ho inviato il link che mi hai inoltrato, come sempre, ad una comoda, un comodo orario.
0: Sì.
1: Vediamo se ce la fanno a collegarsi, se no mi esprimo.
0: Perché
1: io
0: poi
1: tranquillamente.
0: Avrebbero dovuto essere qui con te due leggende, si è sparito pure Peppe Stola, io parlo solo, vede, io alle volte. Non Stola, vedo più Stola. Stola non la vedo più, non la vedo più. Comunque, dicevo,
1: ecco.
0: Vediamo. Vediamo un attimo.
1: Mi vedi?
0: Sì, adesso sì, in tutto il suo splendore. Dicevo, sarebbe. Doveva essere coadiuvato da due leggende, Ciccio Stola e Nino Diana, che noi speriamo possano essere qui con noi. Però con te posso parlare di tanta roba, a livello generale, perché il quadro del gruppo sportivo Support, della Virtus, dei ragazzi, delle ragazze, è un quadro di quelli che fa sorridere, un'attività che va avanti e che va avanti a gonfie vele, non ultima col successo che avete portato in dote e che vi abbiamo raccontato attraverso il nostro servizio in quel di Roseto, vero Stola?
1: Assolutamente, a Roseto è andato molto bene, abbiamo vinto un torneo nazionale con la nostra rappresentativa Under 17 di categoria, accompagnata da coach Stefano Mineo. Un raggiungimento che congratula questo gruppo che con anni di anni in anni è cresciuto e appunto nel torneo di Roseto, partita dopo partita, è riuscito a portare a casa questo titolo.
0: Non è la prima volta, perché Roseto porta fortuna, tra virgolette. Eccole qua, questi sono i ragazzi che sono da Roseto?
1: No, questi sono i ragazzi che oggi hanno finito al torneo di Brindisi, Porto del Salento, al quinto posto, con tutte le migliori realtà dell'Under 13 pugliese. Anche questo è stato un bel torneo intenso, durato 5 giorni. E ne approfitto perché qui c'è qualche novità anche, ovvero spoiler o quello che sarà l'anno prossimo. Stiamo cercando di collaborare sempre di più con altre realtà cestistica del, ter-

0: territorio, che è la Santa Rita, rafforzando quello che è il settore giovanile. Quindi parleremo di due campionati giovanili insieme, naturalmente per aumentare il livello, sia competitivo, ma per far crescere ancora di più, perché sebbene i nostri ragazzi, perché il focus rimane sempre solo quello, e
1: Beh,
0: aiutandosi,
1: assolutamente.
0: secondo me, si possono raggiungere, si possono ottenere belle soddisfazioni.
1: Questi qui quanti anni ci hanno?
0: E loro, questi invece sono i piccoli del mini basket instancabili, che ieri erano a San Giorgio, avantieri erano al Villanova, oggi erano all'Attanasio, continuano ad allenarsi, perché come sai, e la mia faccia lo racconta, noi a fine giugno ancora non abbiamo smesso le attività, stiamo lanciando quelle estive che andranno su luglio e agosto, ma stiamo già programmando, come ti ho detto prima, la stagione che verrà, la nuova stagione, quella 2026-2027.
1: Sì, stagione che tra virgolette per voi è un continuo di quella che non è mai terminata. Sotto tanti aspetti, uno mi prendo la briga di presentarlo. Ah, ecco a posto, abbiamo finito.
0: Eccolo.
1: Qua, come già si vede, si spegne la luce perché vedi, sarà in una caverna. Lui è in una grotta, essendo un orco, tra virgolette, sarà in una. Cioè, che connessione c'ha? Nemmeno. Dove
0: È al
1: sta?
0: trollo a Cisternino.
1: È al
0: È in
1: trullo a
0: vacanza.
1: Cisternino. Ma cioè, in Italia Cisternino dovrebbe prendere il telefono, no? Perché non funziona? Perché lui non. Boh,
0: Secondo
1: vabbè.
0: me avrà problemi di connessione perché non prende nulla lì.
1: Capito, però dico, ci ripeto, Cisternino fa parte di un paese che insomma è quello nel quale viviamo tutti,
0: Assolutamente.
1: l'Italia, quindi vabbè. E io volevo
0: Mi
1: farlo parlare.
0: sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Dove stai? Sei uscito?
0: Io sto a Monopoli, però non riesco a fare il video, a vedere il video.
1: Che è una
0: Questo è
1: voce,
0: Dino.
1: questa è una voce
0: Nino
1: invece.
0: Di
1: Stola!
0: Anza. No, no,
1: Nino di
0: questo è
1: Anza.
0: Dino, questo è Dino.
1: Sì, dico Peppe Stola, se c'è una cosa che dobbiamo migliorare sotto il punto di vista, insomma,
0: Sono
1: della
0: i telefoni.
1: struttura, sì, è proprio l'accessibilità comunicativa del gruppo,
0: Sarà
1: perché mi
0: fatto,
1: pare che
0: sarà
1: ci sia qualche
0: fatto.
1: problema. Non so
0: Penseremo anche a questo.
1: se posso colloquiare con la voce di Nino Diana, anche senza vederlo. Nino, è un piacere sentirti, tanto per incominciare. Niente, Nino non si sente, non si sente. Dobbiamo persi, vabbè, lo faccio io, faccio da me. Baskin che vola nuovamente alle finali nazionali. Noi qualche settimana fa vi abbiamo mandato un appello targato Ciccio Stola con il quale chiedevamo una mano, un supporto relativo a questi ragazzi che vanno a giocarsi la fase nazionale. È arrivata una grossa mano per questi ragazzi. So che stanno continuando ad arrivare contributi. Stola, eccolo qua, Stola Senior. Vediamo se prende, com'è? Niente, niente, non è una cosa fattibile.
0: Ma mi senti? Il collegamento non va bene. Comunque, dimmi velocemente perché questo è andato subito.
1: Ecco, dicevo Nino, quando si parte col
0: Allora, noi
1: baskin?
0: partiamo il giorno 3 e rientriamo il giorno 5 notte,
1: Sì.
0: finalmente.
1: Bene,
0: E
1: bene.
0: quindi i ragazzi sono pronti. Grazie, devo dire principalmente grazie a Ciccio che si è mosso alla grande per cercare qualcuno per darci una mano per la partenza e tutto. Lui col suo modo di fare è riuscito praticamente a coprire quasi tutto, a farci coprire tutta la cifra per il viaggio e per viaggiare tranquilli e rientrare.
1: Quindi
0: Questo è tutto, siamo contenti.
1: abbiamo coperto tutte le spese per quanto riguarda il basket integrato?
0: Abbiamo coperto all'80%, ma va bene lo stesso. Andiamo e ce la facciamo perché abbiamo avuto anche, sempre attraverso, grazie a Ciccio, gli sponsor, due principalmente grossi, Alba Tramezzino e
1: Sì. Bene, quando si tratta di pubblicità Studio 100 cade, chiaramente, quindi. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito tutto. Allora, mi dispiace non aver avuto Ciccio Stola, siamo riusciti ad avere in qualche modo, non mi era mai capitato, Peppe, Ciccio Stola, io non so, com'è Stola, mi sente adesso?
0: Sì, tu mi senti?
1: Sì, bellissimo, sembra che dietro c'è una piramide. Come stai Stola? Niente, niente
0: Buonasera a
1: da fare.
0: tutti, innanzitutto.
1: Non ci riusciamo, la prossima settimana facciamo tutto. Lasciatemi solo con Peppe Stola un attimo, allora così chiudiamo. Peppe, mi dispiace, ma facciamo il reprise prossima settimana, non è una cosa fattibile. Non avevo mai
0: Assolutamente.
1: parlato con un'entità astratta come mi era capitato, come è capitato stasera con
0: No.
1: Nino Diana.
0: So che sei sempre a disposizione anche noi nei tuoi confronti e verremo per scusarci ti verremo a trovare in studio.
1: Bene, mi fa piacere per tutti, per te, per Nino, mi fa piacere per Ciccio un po' meno, però lui sta bene lì nell'eremo di Cisternino, quindi sappiamo. Peppe, un grosso in bocca al lupo. Grosso in bocca al lupo per la stagione.
0: Crepi il lupo, ci sentiamo presto.
1: Ci sentiamo grazie presto, mille. Un grosso abbraccio, anche perché so che dovrei parlarmi di una novità importante, una novità molto importante. E ti aspetto qua.
0: Diverse.
1: Ti aspetto qua.
0: Lì.
1: Un abbraccio.
0: Ciao
1: un
0: Dario,
1: abbraccio.
0: Grazie.
1: È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Questo, cari ragazzi miei, si dice essere il bello della diretta. Voi che siete giovani ancora non ce l'avete questa percezione, ma è insomma il bello della diretta. È un piacere averlo nuovamente qua. Maestro, buonasera Aldo Quero.
2: Grazie dell'invito, buonasera.
1: Questa sera non sei solo, perché hai portato una vasta espressione di minorenni. Tutti minorenni, diversamente minorenni, ma tutti minorenni che sono il futuro di quella che è la box tarantina e anche nazionale, ci auguriamo. Li vado a presentare. Alessandro Locapo, detto bene, accanto sì. A te, e c'avevo il 50% di possibilità e l'ho preso. Alessandro Locapo, il primo. Alessandro, buonasera. Sa, guarda là, in camera là, lascia sta a me. Bene, dritto, perfetto così. Ciao Alessandro.
3: Ciao.
1: Benissimo, perfetto. A fianco ad Alessandro Locapo c'è Francesco Tramontano. Francesco, buonasera.
4: Ciao.
1: Eccolo. Benissimo, perfetto, cioè, avete già fatto il 90%, avete salutato, adesso ben rilassati, tanto non c'è nessuno che ci guarda, fate finta che non ci sia nessuno, va bene? Va bene, a posto. E poi completa il parterre Ines Trabelsi, campionessa italiana under 19, 75 kg, si dice bene, si dice così Ines?
5: Sì, ciao, buonasera a tutti.
1: Hai visto, Ines invece è più... Aldo, chi mai portato stasera? Chi sono sti ragazzi che ci abbiamo qua?
2: Portato tre campioncini. Ines è... campionessa d'Italia,
1: campionessa di
2: under
1: di fatto, dice
2: sì. Campionessa italiana ha portato la canotta tricolore.
1: Eccola là,
2: la canotta che danno purtroppo
1: che
2: a suo tempo l'ho avuta anche io,
1: ma purtroppo perché il tempo passa, dice maledetto
2: fa,
1: tempo, mi sono
2: pure dimenticato.
1: Ma non era così, non era così la tua,
2: tu era un po' diversa,
1: di ciniglia le facevano all'epoca.
2: Sì. Comunque ho portato la canotta da campionessa d'Italia e la medaglia d'oro.
1: Bene, guadagnata, conquistata dove?
5: A Chianciano Terme.
1: A Chianciano Terme, raccontaci Ines, raccontaci che emozione è stata, il percorso che ti porta alle finali, insomma.
5: Allora, innanzitutto è stata una molto emozionante come cosa. Sono molto contenta appunto di aver vinto e soprattutto ringrazio il maestro Quero e il maestro Antonio Santoro che mi hanno sempre supportato, per me erano come dei secondi padri che comunque sapevano che ce l'avrei fatta e in effetti appunto ce l'ho fatta.
2: Con soli due match, lei ha debuttato in semifinale ai campionati italiani.
1: Cioè, aspetta un attimo,
2: lei è partita da debuttante, ha partecipato ed è una cosa molto insolita per il pugilato, no? È partita in semifinale direttamente ai campionati italiani, quindi è andata da debuttante ai campionati italiani, in semifinale ha vinto, alla finale l'ha vinta.
1: Contro atlete che invece avevano disputato?
2: In semifinali qualche match più di lei.
1: Qualche match più di lei.
2: E, in finale, in semifinale ha battuto in finale una siciliana, no? In finale una siciliana e un'emiliana in semifinale. Allora, lei è leccese, è la grande famiglia della Quirochiroiro.
1: Con ramificazioni in ogni dove.
2: Sì, con ramificazioni in ogni dove. Infatti il suo proprio maestro, quello che la segue, è Antonio Santoro, che tra l'altro è stato un mio compagno in nazionale, è stato anche mio avversario da ragazzino.
1: Più o meno bravo di te. Lo possiamo dire, tanto siamo qua, diciamo più
2: bravo in egual modo,
1: pari, finito pari quella.
2: E ha abbiamo una sede associata a Lecce, appunto, e la segue Antonio.
1: Che ha seguito lei, che segue lei, sì. Che però va da lì a Chianciano col vessillo Quero, mi
2: sì,
1: pare.
2: Sì, ovviamente, chiaramente. Quello che no, io però è andato Antonio con lei, giusto che...
1: Com'è sta famiglia della Quero, Ines?
5: Bella. Com'è? Tutti bravi, tutti... con grinta, non, cioè, non so come descriverlo, cioè veramente molto bello.

0: Bene, una famiglia, una vera famiglia. Che cosa spinge la ragazza a approcciare il mondo della boxe?
1: Sicuramente il coraggio. Questa è una delle cose fondamentali.
0: Perché io immagino che, scusa se ti interrompo, immagino che le tue coetanee, quando ti trovavi insomma a relazionarti con le coetanee, una fa pallavolo, l'altra fa basket, l'altra fa danza. Sì. Invece io no, io c'ho il sacco.
1: Io ho il sacco. Sì, perché anche per me è un momento di sfogo. Quindi sì, serve grinta, coraggio.
0: E da quanto tempo lo fai?
1: Da
0: due match adesso, però?
1: Due anni,
0: quindi 2 anni di preparazione per arrivare adesso a questo gradino importante. Adesso il prossimo obiettivo qual è? Che cosa vedi all'orizzonte?
1: Sicuramente andare in nazionale, fare campionati italiani e campionati europei.
0: Dice bene, no? Si può fare. Se dice lui che si può fare, io non è che posso.
2: Poi soprattutto guai chi la tocca.
0: Sì.
2: Perché?
0: No, è figura di chi dice no, ma è chiaro.
2: È funzionata così, infatti il pugilato è anche, si fa, ovviamente, come ha detto lei, è un ottimo antistress e poi come difesa personale.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo, mi dici che cioè, io non... fammi parlare.
1: No, è tutto.
0: Certo, assolutamente sì. Non so perché ha voluto sottolinearmi, guai chi la tocca, cioè come dire. Qua, c'è chiaramente una componente che riguarda anche la difesa personale.
2: Sì.
0: E poi sicuramente l'unicità del caso sta nel fatto che una ragazza giovane approccia alla box e quindi c'era la richiesta, la domanda, la curiosità. Perché una ragazza così giovane approccia la box e l'ha chiaramente risolta. Ha risposto alla nostra domanda. Voi due invece, non guardatemi, guardate là. Guardate me, tanto non c'è niente da guardare. Quanti anni ci avete prima il nostro Alessandro?
3: Io ho 12 anni, li ho compiuti il 19 giugno.
0: 19 giugno, quindi fresco 12 anni. Prima ne avevi 11 immagino, vero? 11,
3: sì.
0: Bene. Il nostro Alessandro invece? Che? Francesco, Alessandro, perdono, purtroppo l'età a me invece è diversa. Quindi il nostro Francesco invece?
4: 10 tra un mese e 11.
0: Quindi 11 tra che giorno? Raccontiamo 26, tutto qua.
4: 26 luglio faccio 11 anni.
0: 26 luglio.
2: Comodo, ricordati che devi fare gli auguri.
0: Devo fare gli auguri, il 26 luglio, devo fare gli auguri a Francesco. Non c'ho penne, Francesco, però troviamo il modo. 26 luglio, auguri a Francesco per 11 anni. Quindi tutti e due giovanissimi, ragazzi miei. Primo sport, Francesco, il primo sport che fai la box? Prima facevi
4: pugilato,
0: altro? Pugilato. Sì, pugilato. Dico, direttamente, nato col pugilato. E perché il pugilato? Raccontami come ti è venuto il pugilato.
4: In realtà da piccolo. Da piccolo avevo...
0: Da piccolo, dici?
4: Sì, no,
0: quindi,
4: nel senso... Da piccolo avevo già la voglia di fare questo sport.
0: E con chi lo facevi quando eri piccolo? Papà, mamma, prendevi a pugni loro? Fratelli, cioè fratelli?
4: Sì. Fratelli.
0: Fratelli loro, più grandi o più piccoli?
4: Più grandi.
0: Più grandi, va bene, più piccoli, bisogna picchiare quelli più piccoli perché è per allenarsi, non è? Altrimenti rischi di prendere. Quindi picchiavi i fratelli più grandi, li prendevi a mo' di sacco, li colpivi e ti è nata sta passione per la boxe. Hai detto bene?
4: Sì.
0: Ricostruito tutto sommato. Tutto
2: ma il fratello
0: sommato.
2: Lo conosci perché è venuto l'anno scorso qui.
0: Il fratello è stato qua
2: Lorenzo.
0: Sì. Ma io purtroppo ti ho detto avanza davvero, non scherzo, avanza davvero. Quindi Lorenzo è tuo fratello, è stato qui da noi l'anno scorso, è un nome al quale sono particolarmente legato per motivi, insomma, mio figlio si chiama Lorenzo, ma questo è un altro. E quindi sei partito così. Invece, il nostro Francesco?
3: Alessandro
0: ragazzi, quindi Alessandro di qua, Francesco di là. Il nostro Alessandro che dice?
3: Allora,
0: quando hai iniziato la box tu?
3: Io ho iniziato da quando avevo 7 anni.
0: Vabbè.
3: Ma la mia passione è nata prima, quando avevo 4 anni, perché mio padre mi fece vedere il film di Rocky Balboa.
0: Tutti siamo passati da Rocky Balboa, eh? Tutti siamo passati. Rocky 4 è il mio preferito, gli altri un po' meno, però.
3: Da lì 4. Ho iniziato a sempre tirare i pugni. Sul corpo mio padre.
0: Certo, quello è il primo punchball. Il papà è il primo bersaglio che viene preso. Da chi poi sceglie la strada, insomma, della box, ma anche da chi non la prende. E quindi papà era contento nel farsi prendere a pugni, mi pare di capire, vero Alessandro?
3: Perfetto. E mi ha trasmesso questa passione.
0: Bene, chiaro. E poi sono venuto in palestra da te.
2: Sì.
0: E tu come l'hai gestita? Come gestisci questa situazione? Nella quale loro amano prendere a pugni persone.
2: Loro il mese scorso hanno vinto, abbiamo svolto a Brindisi la fase regionale di Sparinghio.
0: Sì.
2: E sono campioni regionali.
0: Sì.
2: Francesco nei canguri, Alessandro negli allievi. E tra l'altro Alessandro difenderà, diciamo, i colori della

0: Puglia al Trofeo Coni, che si terrà a ottobre. E il pugilato si svolgerà nella provincia di Taranto.
1: Fermi.
0: E forse, forse proprio a Taranto.
1: Ah, bella notizia questa.
0: Anche
1: Quindi giocherete in
0: perché
1: casa,
0: sono stato nominato dalla Federazione Pugilistica Italiana come responsabile del
1: Questa è nuova?
0: pugilato al Trofeo Coni.
1: Questa è nuova, non è?
0: Sì,
1: Quella l'anno scorso abbiamo detto tutte,
0: il
1: questa.
0: Trofeo Coni, e quindi stiamo vedendo di portarlo proprio a Taranto.
1: Bene, così facciamo avere già sti ragazzi in casa.
0: Così Alessandro gareggerà proprio
1: Beh,
0: nella
1: insomma,
0: sua città.
1: però abbiamo un appuntamento prima di quello, vero?
0: Tanti
1: Abbiamo un
0: appuntamenti.
1: appuntamento, il prossimo è.
0: Domani intanto mio fratello e Francesco D'Arcangelo portano, accompagnano sette pugili a Bologna
1: Sì.
0: in trasferta. E sabato c'è uno dei match più importanti dell'anno per la Coro Chiroiro, che è Nino Rossetti, che assalterà il titolo italiano dei pesi
1: Si
0: medi.
1: dice assalterà.
0: No,
1: No,
0: mi è
1: pensavo
0: venuta
1: assalterà,
0: così.
1: era una cosa tipo la
0: Non lo so, mi è venuto
1: dirigenza,
0: così, ho
1: tipo
0: sbagliato
1: gente che
0: sicuramente.
1: corre.
0: Ho
1: Invece no.
0: sbagliato
1: No, no,
0: sicuramente, però mi è venuto così.
1: perché dice poi la prossima volta quando venga a trovarti dirò
0: No,
1: io assalterà, invece no, non si dice.
0: no,
1: Ma fa niente, non ti
0: sì.
1: preoccupa.
0: Comunque, no, diciamo, farà l'assalto al titolo italiano, sì, diciamo, dei
1: Titolo italiano.
0: professionisti. Il match verrà dato in diretta su Mediaset, sul canale 20. Si terrà a Roma. E per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana
1: Al Palatiziano.
0: al Palatiziano.
1: Ah, vi sto sorpreso. Ho fatto il servizio l'altro giorno, quindi qualcosa me lo devo ricordare.
0: Palatiziano, insieme al titolo di Nino, ci sarà un altro titolo italiano, una semifinale del titolo italiano, un campionato europeo e un campionato del mondo.
1: Tutto in diretta Mediaset o
0: Tutto in diretta
1: soltanto.
0: Mediaset. No, i
1: Ah.
0: quattro match più importanti, tra cui quello di Nino, che è il co-main event.
1: Come sta Nino?
0: Si sta preparando.
1: Come arriva a questo
0: Stasera si
1: evento?
0: scusa, non è potuto venire.
1: Sai, capirai, non credo di essere in condizioni di poter dire qualcosa, Nino, quindi va
0: No,
1: bene, Nino, stai tranquillo, stavolta ti perdono, non c'è problema.
0: si sta preparando. La preparazione è stata dura, però siamo nell'ultima settimana, quindi oggi è stato l'ultimo allenamento duro.
1: Io c'ho un altro per cui c'ho il debole, ma c'ho problemi per questioni.
0: Eh sì, Francesco
1: Come sta,
0: Magri è
1: Magri?
0: già. Ha vinto a maggio il titolo italiano dei pesi super welter. Nino disputerà quello dei medi. Francesco ha già vinto quello dei super
1: Senti.
0: welter in trasferta a Maddaloni. Come noi andiamo in trasferta a Roma perché l'avversario di Nino è Romano Doc, Francesco Faraoni.
1: Aldo, c'era questa voce che parlava di Francesco ai Giochi del Mediterraneo.
0: No,
1: Non
0: perché
1: c'è più questa
0: abbiamo
1: possibilità.
0: intrapreso. Allora, le strade del professionismo e del dilettantismo sono parallele.
1: Ma si parlava di una wild card per Francesco? Non
0: Non,
1: c'è più, non
0: no.
1: c'è questa possibilità. Sarebbe stato
0: No,
1: fantastico però,
0: anche
1: dico la
0: perché
1: verità.
0: adesso deve aggiustare la spalla, che non va tanto bene, quindi non ce la facciamo
1: E
0: comunque.
1: vabbè, sarà per la prossima.
0: Comunque, a ottobre dovrebbe.
1: Dovrebbe.
0: La lancio
1: Lanciala a
0: una
1: loro però,
0: notizia
1: lanciala in camera, non a
0: inedita,
1: me.
0: una notizia inedita. Ad ottobre dovrà disputare l'Ebu Silver, cioè il titolo europeo Silver.
1: Dove?
0: Quindi lascerà il titolo italiano per disputare l'Ebu
1: Si sa
0: Silver.
1: già dove?
0: E dovrebbe farlo non a Taranto contro il campione dell'Ebu Silver,
1: Chiaro.
0: che è comunque
1: Che
0: italiano.
1: è italiano. Va bene, va bene, va bene. Quindi tutto pronto. La scalata continua, la scalata che inizia, insomma, attraverso i nostri ospiti. Ringrazio Ines, ovviamente, di essere stata qui con noi. Ines, in bocca al lupo per tutto. Alessandro. Francesco, stavolta mi ricordavo, com'è? Grazie. Grazie mille anche a lei di essere stato con noi. Grazie davvero. Si è rilassato un po'. T'ho visto un po' teso prima, apposta. No,
2: Ah,
1: com'è? Rilassato. Sì.
2: grazie di tutto.
1: No, non mi ringrazia, stai tranquillo, non mi ringrazia nessuno qua. È meglio qua, ti faccio l'ultima domanda, è meglio qua in palestra?
2: In
1: In
2: palestra.
1: palestra, non avevo dubbi, meglio in palestra, vero?
2: In
1: Meglio in
2: palestra.
1: palestra. Aldo, grazie mille.
0: Grazie a te, Dario.
1: Grazie a voi di essere stati con noi. Io ringrazio tutti gli ospiti che si sono intervallati, quelli fisici qua, quelli che si sono visti e quelli che non si sono visti. La voce di Nino, di Ana. Ringrazio Ciccio Stola dall'Eremo. Ringrazio Peppe Stola che invece è riuscito a collegarsi, ma questo è un ricambio generazionale necessario. ringrazio.

0: ovviamente il nostro Peppe Degli Santi, allo stesso modo Salvatore Conte, Giancarlo Liuzzi e soprattutto l'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Cataldino, col quale abbiamo fatto un po' di chiarezza sulla questione stadio. Ringrazio più di ogni altro colui che ha trascorso il venerdì sera qui con me, ovvero il nostro regista Alessandro Labriola, e soprattutto coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 44 minuti di trasmissione, che potrete rivedere laddove lo vogliate domani pomeriggio in replica alle ore 15 sul 98 di Studio 100, oppure quando volete on demand, si dice adesso ultimamente, sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube, insomma dove volete ci trovate, sull'app, mi raccomando, sull'app. Grazie di essere stati in nostra compagnia, buon fine settimana con Studio 100. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con 100 notizie.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otosalus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene, allora, diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta.

vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti.

0: corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
1: Attenzione. Siamo pronti? Vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali. Però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
1: Da lontano,
0: sì,
1: da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, devo dire. Via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì,
0: ma
1: c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono
1: Alberto. Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla.
0: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos
1: là
0: in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco, sì, le due ragazze legate, ecco.
0: Forza,
1: Grottaglie
0: si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccole
0: Pulsano
1: là.
0: Raggiunge
1: Grottaglie, sta raggiungendo, forza, devono arrivare alla postazione qua. Vai,
0: attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota, veramente. Le due ragazze legate, forza, la fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie, eccole qua, adesso incendieranno il loro canestro.
0: Intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
1: ecco,
0: per la seconda
1: la terza
0: match.
1: Forza ragazze, forza.
0: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
1: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate. Sta arrivando PGS Estate alla formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?

0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ah, lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi.
1: Peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza, ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi a me nell'altra vasca.
0: La fiaccola! Mamma mia! Forza, non si è spenta! Forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Aspetta,
0: fermi! No. Vabbè, sono...
1: Da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Op.
0: Dai, sono forza ragazzi di PGS Statte. Stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono.
0: Ecco
1: loro...
0: ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronte, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh. Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora
0: non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina Franca e Palagiano.
1: Ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21, sono pronti? Pronti?
0: Via, eccole qua via. In acqua, attente alla fiaccola, attente alla fiaccola.
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: ragazzi,
1: difficile.
0: I ragazzi sono arrivati. Tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Si

0: eccole qua, hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi, forza, veloci.
1: È successo qualche cosa, si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Camminano, corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
0: Fine della manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori. Ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02, PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Franca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica. Molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto, Montemesola. Dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento.
1: Su.
0: 38 punti Crispiano. 34 TM Grottaglie. 30 San Giorgio Pubblicità. 28

0: 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 La Terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: E Loredana. Vai.

Per ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spuenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora?
2: Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
1: Ehi,
2: sopra attacchi.
1: Dove te ne vai?
2: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
1: Salve, andando a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
2: Tuo fratello sta da...
1: Sì, Dino.
2: Il mostro.
1: Sì, Sauro chi è?
2: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
1: A disposizione?
2: Sì.

0: l'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
0: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
0: E il diario.
1: Allora.
0: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito senza perdere tempo.
0: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
0: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
0: Dino.
1: Dino e...
0: E
1: guarda, non è che muovo ricordi.
0: Vabbè, ma Dino no, è l'altro
1: venite
0: che
1: qua,
0: non se lo ricorda.
1: Venite qua.
0: Adesso,
1: applauso del pubblico.
0: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
0: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
0: Luca, Dino sei tu? Luca
1: allora,
0: è lui.
1: Te accompagnali.
0: La cap di Luca. Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
0: sì, sul bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto.
0: Andiamo,
1: vai, disgraziato.
0: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
0: sul bagnasciugo a posto.
1: Sul bagnasciugo a posto, dallo Ionio all'Adriatico.
0: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
0: Allora, Simone, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
0: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Drago e fungo in moto.
0: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
0: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
0: Allora, un momento, Sei pronto?
1: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
0: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
0: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
0: Oh!
1: Oh, così è Luca!
0: Luca, va forte!
1: Bocca i greci, sì!
0: Fuci come un umano!
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
0: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle Dino,
0: no, da dall'altra
1: blocco,
0: partita.
1: Attaccati,
0: gira, no, dall'altra, devi aver, gira dall'altra parte il fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, ti ha fregato Dino, Luca, ti ha fregato, non vale, togli la frizione, frena a mano,
0: no,
1: là,
0: tiralo,
1: togli,
0: dai, chiami. Tiralo,
1: datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, che mo si usa. Dici che c'è un fiore in ogni casa.
0: È prepotente. Come si
1: no, Luca è più forte, più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
0: Si è proprio
1: eccolo qua.
0: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
0: Qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
0: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
0: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
1: non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
0: Eccoli
1: anche
0: qua.
1: Voi amici di Martino in
0: ne
1: fondo.
0: Ne qua.
1: Benissimo.
0: Allora
1: Luca the winner.
0: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
0: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
1: Lavori, benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
0: Al nipote lo regala,
1: eh?
0: Educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
0: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
1: Okay. Grazie ancora ragazzi.
0: Okay. Ciao,
1: ciao.
0: Ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
0: Costa ma.
1: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
0: L'altro che ci dobbiamo segnare.
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
0: Ma come
1: perché
0: parli
1: parte il nuovo
0: bene.
1: Gioco.
0: Come parli bene?
1: Ho fatto le scuole alte. Prego maestro.
0: Prego.
2: Vai.
3: Grazie Gianni.
2: Grazie.
3: Oh,
2: allora siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere.

0: veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
1: Gioco che vede in gioco,
0: brava, carina questa frasetta,
1: ma è giusto, tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
0: Allora Francesca spiega di che cosa si tratta.
1: Fermo,
0: aspettiamo la spiegazione del gioco e poi
1: il
0: partiamo.
1: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
0: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
1: giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
0: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
1: Via! Si sono tuffati!
0: Eccoli, forza!
1: Vai, vai, vai, vai, vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Joe di Martino.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque, si stanno. Eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua, attenzione.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora? Chiediamo al giudice.
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti hanno completato.
0: San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato.
1: Gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro
0: distrutti,
1: a portarlo distrutti dalla fatica.
0: Ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi
1: ieri? Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono desiderati.
1: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare stai.
0: Il mio?
1: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
0: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare.
3: È il polipo?
2: Il polipo, quello lui, mia suocera. Non lo conosci? Ma,
4: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che.
4: Il fatto è atroce.
2: Sì.
4: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
4: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri. Ma me la vedo io.
2: Sì.
4: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla porta. Guardi,
2: ecco,
4: abbiamo diritto
2: visto.
4: Prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, andate qui che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
4: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
4: Sì, no, hai ragione, io certe volte
2: fai
4: mi confondo l'arma
2: devi
4: con.
2: Devi dire ai carabinieri, anche loro hanno diritto, non solo. Anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
4: Sì, ma adesso lasciamo stare.
2: Sì.
4: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la vediamo.
4: Ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo dopo.
4: Grazie.
2: Sì.
4: Oh, Salati, sono venuto Fijen,
2: sì.
4: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì,
4: ti viene l'asma, che è un piacere. No,
2: ma
4: non è quella ginnastica.
2: Quale ginnastica?
4: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo tu faccio, lo faccio io una volta al mese.
4: Una volta al mese?
2: Faccio il
4: come
2: footing.
4: Lo fai?
2: Con diciamo di sotto mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
4: Cioè tutte e due uscite la mattina. No, fate questa...
2: cioè quella tutta la mattina, ma la, la sera 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come sta?
4: La sera.
2: La sera. Tu,
4: e dove vai?
2: Io? A casa. Dove
4: come la... a casa?
2: Non ho capito, scusa, che cosa vuoi? E tu dove vai?
4: La, la ginnastica, beh, dove la fai tu?
2: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
4: Ah, ecco.
2: Certe volte. Qualche altra volta poi.
4: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
2: A me? Sì.
4: Sicuro?
2: Perché?
4: Ma vengono un picco strani.
2: Che?
4: Come lo vedete voi a Salatino?
2: Mi piacciono, mi
4: la verità.
2: Sì. Mi piace.
4: Chiediamo al pubblico qua di
2: mi
4: pro.
2: Piacciono, mi piacciono, lo garantisco.
4: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
2: Non lo vedo normale.
4: Non ti vedi, hanno ragione.
2: Ognuno
4: vedi na- che fai schifo proprio.
2: Ognuno nasconde i suoi segreti.
4: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
2: Sì.
4: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
2: Sì.
4: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
2: sì,
4: capello biondo, cravatta, sì, rossa, sgargianti, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
2: Col tacaspil?
4: Sì,
2: un uomo?
4: Sì.
2: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
4: Si è avvicinato al bancone,
2: sì,
4: si è poggiato così, ha fatto barman, tutti terciuti.
2: Come ha fatto, come ha fatto?
4: Sì, barman.
2: Ma vi un po'. Sì. E poi?
4: E il barman, mi dica, signore.
2: Prego.
4: Sì, barman, un caffè.
2: Sì.
4: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Pisa gelato.
2: Nah.
4: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
2: Un barman?
4: Uscito, sì, sono uscito white pure.
2: E dai, è venuto per lei.
4: Sì, una cosa atroce.
2: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
4: Si usa, non ce ne frega niente. Ognuno sceglie la strada che vuole.
2: Beh, comunque, vabbè.
4: Beh, allora.
2: Vogliamo invitare qua, sì, il signor Alberto?
4: Sì.
2: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Prince stava ingazzando, ma sbatto prima di
4: tanto. Non sta mai ingazzando, se sta, si vede.
1: Sto ingazzando, vai.
2: Okay. Perciò, via. Vai, vai, che sta ingazzando. Se te l'ho detto, non mi credi.
1: Grazie,
2: sì, dai.
1: Allora,
2: anche lei. A poco.
1: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina,
1: oh,
3: Bianca,
1: ma che mi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano alla, sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Statte con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
1: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola. Ciao Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
5: È vero, sono arrivata alla fine.
1: Sei arrivata alla fine, come la ciliegina sulla torta,
5: Sì.
1: No, Sabrina.
3: Come stai?
1: Visto?
3: Bene?
5: Bene, grazie.
3: Oh, bella in forma.
1: Hai visto che accoglienza?
5: Sì, sì, i fuochi proprio.
1: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
1: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
5: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
1: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
5: E siamo stati un mese a Bari.
1: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
5: Una grande accoglienza, sì.
1: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, e devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
5: Vabbè.
1: È vero o no?
5: Sì.
1: Eh no, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
5: Bene.
1: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in

0: Tedesco, il Mazzo, tutti questi giorni senza essere nominati giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare, da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco qua!
1: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua, ecco,
1: grazie,
0: girati.
1: Grazie, grazie, tutto il lavoro. Al prossimo, allora, Water Game 98, allora.
0: E ringraziamo Studio 100, ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
1: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
1: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
1: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
1: Scusa, io
0: piano coi baci che ti spacco le ossa.
1: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo
0: eccoli qua. Allora, baci loro gratis. Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano! Il capitano della squadra di Crispiano,
1: forse
0: per favore.
1: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza.
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, com'è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu? Aspetta, Crispiano, mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina, vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
1: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli
1: allora
0: qua. Bravissimi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato, eh. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica. Con 31 San Giorgio Pubblicità. PGS Starte, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina,
1: è chiaro.
0: Allora attenzione Sabrina, fate un apposto, disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare, moccolotto, reggo io, al capitano di Crispiano, eccolo qua.

0: consegna il premio al capitano Di Crispiano.
1: Niente niente, va, siete non Di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, eccole le medaglie.
1: Meritata dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo, vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Ecco. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano.
0: Allora, alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata, vai. Alla terza classificata Martina Franca, vai il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata San Giorgio Pubblicità. A chi? Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto PGS Statte, eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. O glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio. Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso. Fortissimo per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: Io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Allora,
1: ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo ancora in apertura dei 10 provvedimenti disciplinari che hanno concluso l'indagine interna in Chima Mobilità per il disservizio del trasporto pubblico locale manifestatosi in occasione del concerto del 20 giugno nell'ambito del Medimex. Abbiamo ascoltato il videomessaggio del sindaco Bitetti, ma anche il segretario generale Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso, col quale abbiamo parlato poi anche di alcune criticità interne proprio al settore. E poi ancora partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo, a 24 ore dall'apertura delle vendite online, oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di inaugurazione prevista per il 21 agosto. Questa e molte altre notizie nella nostra edizione del TG. A tra poco.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di

innovazione, ma è sempre driven by people. Keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Dieci provvedimenti disciplinari per i disservizi del trasporto pubblico locale durante il Medimex. Si chiude così l'indagine interna del Comune su Chima Mobilità. A confermare gli esiti il sindaco Bitetti. Partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di apertura del 21 agosto, venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di questi 10 provvedimenti disciplinari che hanno concluso l'indagine interna Chima Mobilità in occasione del disservizio del Medimex. Abbiamo ascoltato il videomessaggio del sindaco Piero Bitetti che ha confermato zero tolleranza sulle inefficienze. Vediamo il servizio.
5: Si chiude con 10 provvedimenti disciplinari l'indagine interna sui disservizi del trasporto pubblico locale registrati durante il Festival Medimex a Taranto. L'amministrazione comunale ha reso noto l'esito delle verifiche avviate dopo le forti polemiche sui collegamenti navetta previsti e mai attivati per il deflusso del pubblico al termine dei concerti che avevano provocato disagi a cittadini e turisti. Il caso risale ai giorni della manifestazione, quando diverse fermate erano rimaste scoperte generando criticità nella gestione dei flussi di rientro dagli eventi. Subito dopo l'accaduto era stato chiesto un accertamento interno per individuare eventuali responsabilità. A comunicarne gli esiti è stato il sindaco Piero Bitetti attraverso un videomessaggio nel quale ha confermato le emissioni di 10 contestazioni disciplinari nei confronti di addetti e coordinatori di Chima Mobilità, l'azienda municipalizzata dei trasporti. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari, ha dichiarato Bitetti, ribadendo la necessità di garantire maggiore efficienza nei servizi in occasione di grandi eventi e una linea di tolleranza zero verso le inefficienze a tutela dell'immagine della città. Resta ora aperto il tema delle responsabilità complessive dell'accaduto, con particolare riferimento alla catena organizzativa del servizio. Da chiarire se i provvedimenti colpiscano effettivamente i soli livelli operativi coinvolti nei disservizi o se l'analisi debba estendersi anche ai livelli gestionali e amministrativi.
4: E nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale sull'argomento abbiamo ascoltato il segretario generale di Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso. Vediamo.
6: Le contestazioni sono delle disciplinari, dovrebbero essere degli atti riservati.

0: dati aziendali. Mai in tanti anni di esperienza mi ricordo che una contestazione disciplinare sia stata così, delle contestazioni disciplinari siano state così emarginate, così evidenziate, neanche quando in Amat e in Amio sono state licenziate le persone perché facevano dei furti in azienda. Quindi credo che questa linea che il sindaco abbia preso sia un pochino delicata e spero che l'abbandoni presto e che si faccia un'analisi, come diceva, nel servizio più di contesto. Noi è proprio quello che stiamo facendo. In questi giorni ci siamo dedicati a una raccolta documentale di atti dell'amministrazione, dell'azienda che stiamo analizzando. Nei prossimi giorni credo che usciremo con una nostra idea più definita di quello che sta accadendo, che è successo e che sta accadendo, e soprattutto quello che molto probabilmente accadrà se l'amministrazione continua a gestire le società municipalizzate, più in generale Malamat, che ha un ruolo strategico nel trasporto pubblico e così importante per i giochi del Mediterraneo e per il turismo, come qualcuno dice. Credo che dovremmo ricominciare un ragionamento un pochino più di merito, più generale, prima di esemplificare così banalmente, perché in tanti anni di carriera sindacale mai avevo visto un'azienda che esercesse un trasporto pubblico, un servizio pubblico, che si autodenunciava di aver commesso interruzione di pubblico servizio. È un unicum, non mi era mai capitato. Quindi noi siamo già pronti per quello che ci compete nella difesa dei lavoratori. Ognuno farà il suo lavoro.
1: Qual è l'idea che si è fatto in questi giorni di quello che è accaduto? A suo parere, dove c'è stato il cortocircuito?
0: Il primo cortocircuito nasce dal fatto che noi sono anni che denunciamo, e nessuno ci ascolta purtroppo, che in Amat manca il personale, che in Amat mancano le riserve tecniche che il contratto collettivo anche prevede, e quindi che ad ogni piè sospinta, ad ogni problema, le linee saltano. Io ripeto, mi meraviglio di come si possa enfatizzare il fatto che sia salvato un servizio extra quando tutti i giorni le linee non extra, le linee del trasporto pubblico, quelle che ci vengono pagate regolarmente, vengono soppresse perché manca il personale, perché salta la corsa, perché la macchina fa avarie. Di questo non si accorge mai nessuno quando i bagnanti rimangono a Porto Pirrone, a capolinea fermi. Non, quando a San Vito sono da mesi cittadini senza trasporto pubblico, e proprio oggi, nel corso dell'incontro odierno, ci è stata fatta una proposta a San Vito, veramente, che meno male che non c'era l'incontro, perché altrimenti l'avrei definito una proposta oscena.
1: Ecco, a proposito proprio dell'incontro di oggi su questa questione dell'organico di Chima Mobilità, ovviamente torneremo a breve per approfondire quella che è una delle criticità, insomma, più evidenti della partecipata. A proposito dell'incontro di oggi, possiamo dare qualche anticipazione? Cosa è emerso?
0: Sì, io per altri impegni concomitanti non ho partecipato, ha partecipato Giuseppe Fumarolo, il segretario che si occupa del settore, che lavora proprio in Amat, quindi è anche più ferrato di me. Mi ha riferito che l'incontro non è stato poi così soddisfacente, perché sulle BRT non è ancora stato definito nulla, soprattutto per le linee di adduzione, che sarebbero quelle linee che dovrebbero collegare la BRT alle zone della città che attualmente non sono, che non sono coperte dalla BRT, tramite i bus, quelli tradizionali. Non c'è un'idea, forse ci saranno nuove linee, non si capisce bene con quali capilinea, con quali infrastrutture. Oggi ho visto un video dell'assessore Patronelli che tranquillizzava tutti sulla fine dei lavori al 31 giugno. A me risulta che, ad esempio, al parcheggio lì di Via Acton non sia pronto un bel niente, e quindi non so dove intendano ricoverare, ricaricare. È tutto assolutamente ancora, secondo il nostro punto di vista, in balia delle onde. Dopodiché la proposta per San Vito, di cui parlavo prima, per superare quel problema che c'è lì al Porticciolo, sarebbe quella di far passare addirittura niente meno che da Viale del Tramonto, forse sulla sabbia o in mezzo alle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, come è consuetudine ogni anno, il trasporto pubblico locale con una navetta extra. Quindi, ripeto, già non riusciamo a fare il trasporto pubblico perché ci manca il personale, le linee ordinarie. un altro servizio extra che quindi probabilmente comporterà la soppressione di un'altra linea ordinaria per sopperire un'emergenza che secondo me nessuno ha ancora capito bene come gestire. Quindi il nostro giudizio sull'attuale gestione, non di AMAT, voglio essere ben chiaro, ma del trasporto pubblico, della viabilità della nostra città, è molto critico, è molto critico.
1: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Una prima scossa di terremoto a Palazzo di Città si sarebbe dimessa, infatti, Federica Stamerra questa mattina dall'incarico di assessora al patrimonio. Utilizziamo il condizionale perché si attendono proprio in questi minuti, si attende in questi minuti l'ufficialità delle dimissioni per motivazioni personali. Vediamo il servizio. Ad un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti perde il primo pezzo. Questa mattina Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore al patrimonio. L'ufficialità sarebbe attesa in queste ore assieme alle motivazioni formali della decisione. Secondo le prime indiscrezioni, il gesto non sarebbe legato a motivazioni politiche né a presunte pressioni da parte del Partito Democratico, che aveva perso il terzo assessorato con il passaggio del consigliere Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione, ma sarebbe riconducibile a dinamiche interne alla direzione patrimonio. Il settore infatti starebbe attraversando una fase di particolare difficoltà a causa della cronica carenza di personale, chiamato a gestire un numero crescente di pratiche e dossier di elevata complessità per la città di Taranto. Tuttavia, la decisione della Stamerra di lasciare l'incarico apre diversi interrogativi sui futuri scenari politici. In ballo per la nuova nomina ci sarebbero proprio i Dem, che da mesi fanno pressione sul sindaco in tal senso. Riflettori puntati anche su Gianni Azzaro, di cui sarebbe imminente il passaggio in maggioranza e successivamente rientro nel PD. L'ingresso dell'ex numero 2 dell'amministrazione Melucci tra le fila dei sostenitori di Bitetti potrebbe essere salutata con un nuovo incarico in giunta, anche se il passaggio sarebbe giudicato troppo audace da più parti, inclusa un settore consistente del PD che non darebbe così scontato il ritorno di Azzaro. Insomma, nuovi grattacapi per il sindaco, per il quale diventa sempre più complicato mantenere unita la coalizione di governo proprio in un momento delicatissimo del suo mandato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina sit-in di protesta di FP CGIL che denuncia le criticità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto tra carenza di organico e di mezzi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Carenza di personale, insufficienza di mezzi e automezzi adeguati, carichi di lavoro sempre più gravosi e tutele ritenute insufficienti stanno mettendo a dura prova un servizio essenziale per la sicurezza di cittadini e lavoratori. E questo, secondo la FPCGL, il quadro in cui opera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e più in generale l'intera regione, come già denunciato dal sindacato nell'ambito della vertenza regionale aperta nelle scorse settimane.
3: Oggi stiamo protestando perché un po' come tutti gli anni la stagione estiva ci prende in maniera esponenziale per il numero degli interventi che cresce tanto per gli incendi di vegetazione. La dotazione organica prevede 292 unità, ma attualmente siamo 242, quindi 50 in meno, oltre alla carenza degli automezzi che purtroppo è sempre poca. A questa situazione della dotazione organica si è aggravata perché l'amministrazione centrale ha deciso bene di fare un interpello per il comando di Lecce a livello nazionale e quindi colleghi che erano assegnati a Taranto sono stati trasferiti a Lecce, quindi aumentando questa carenza.
2: A queste criticità si aggiunge, sempre secondo la FPCGL, il mancato rinnovo della convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo, nonostante l'avvio della stagione estiva e il previsto aumento degli interventi per incendi di vegetazione.
3: Noi abbiamo già all'inizio dell'anno, come FPCGL a livello regionale, chiesto alla nostra amministrazione di fare l'interpello per tutta la Regione Puglia, perché gli incendi di vegetazione prendono un po' tutte le province della Puglia. E invece è strano, è una cosa che non è mai accaduta, è stata fatta dall'oggi al domani solo per il comando di Lecce e non riusciamo a spiegarci questa cosa.
2: Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dai prossimi giochi del Mediterraneo, che porteranno sul territorio migliaia di atleti, delegazioni e spettatori, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso e un maggiore coinvolgimento dei vigili del fuoco nelle manifestazioni in programma.
1: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, partenza record per la campagna di ticketing in 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita, sono oltre 6.000 i biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
4: Partenza record per la campagna di ticketing dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che registra un avvio particolarmente positivo e superiore alle attese. Sono infatti oltre 6.500 i biglietti venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite dedicate alla cerimonia di apertura del 21 di agosto, un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico e l'attenzione crescente nei confronti dell'evento e del territorio che lo ospiterà sempre più al centro dell'interesse nazionale e internazionale. Per il comitato organizzatore si tratta di un risultato importante che va oltre le previsioni iniziali e testimonia il grande interesse già maturato attorno ai giochi. Parallelamente prosegue la vendita dei biglietti. Da oggi infatti sarà possibile acquistare anche quelli per la cerimonia di chiusura in programma per il 3 settembre 2026. Dalle 15 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Viva Ticket. L'organizzazione ha previsto tre categorie di biglietti. La categoria A e la categoria B sono entrambe proposte al prezzo di 10 euro e includono posti situati nel secondo anello, nelle curve e nel primo anello della tribuna est, offrendo diverse soluzioni di visibilità a prezzo accessibile. La categoria C invece, al costo di 20 euro, è riservata alla tribuna ovest, con una posizione più centrale e privilegiata rispetto al campo e alle principali scenografie della cerimonia. Un avvio che conferma quindi un forte interesse da parte del pubblico e che lascia prevedere una partecipazione ampia e significativa, contribuendo a rafforzare l'attesa per un'edizione dei Giochi del Mediterraneo che si preannuncia di grande rilievo per Taranto e per tutto il territorio.
1: E ieri a Palazzo di Città un incontro importante tra i comitati civici di quartiere e l'amministrazione comunale. Noi abbiamo ascoltato il referente provinciale della co-governance, Raffaele Aversano. La ricerca del bene comune al centro di partecipare per cooperare, l'incontro tra amministrazione comunale e comitati civici di quartiere che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. Un progetto nato durante il periodo del Covid per mettere fine alla cosiddetta cultura del lamento, troppo radicata nel nostro tessuto sociale, e unire le forze per proporre soluzioni concrete che rispondano alle esigenze dei residenti di ciascun quartiere.
5: L'idea è in continuità con l'attività dei comitati civici di quartiere, che in un anno, quest'anno in cui abbiamo avuto la nuova amministrazione Bitetti, abbiamo interloquito, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato accanto per certi versi a questa amministrazione. Quindi l'idea era quella, a compimento di un anno, poterci incontrare tutti i comitati insieme e incontrare anche l'amministrazione comunale. Per noi è importantissimo che ci sia un clima di fiducia tra cittadini attivi che si interessano del bene comune, della città, dei quartieri, e l'amministrazione. Abbiamo anche tanto a cuore un regolamento comunale che riguarda i beni comuni, cioè il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nella città di Taranto. È un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Taranto nel 2023 e che anche noi stiamo lavorando, anche interloquendo con l'amministrazione, perché si possa attuare questo regolamento, che facilita, che aiuta.
1: E restiamo a Palazzo di Città perché il Consiglio Comunale di Taranto ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Gioco del Calcio per chiedere il ripescaggio del Taranto in Serie D. Un provvedimento, un'iniziativa che porta la firma del presidente della massima assise cittadina Gianni Libiano e dei capigruppo. Ce ne parla Dario Gallitelli.
4: Il Consiglio Comunale di Taranto scende in campo per il futuro della SS Taranto. Il presidente del Consiglio Gianni Liviano, insieme a tutti i capigruppo, ha inviato una lettera ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC per chiedere una valutazione sull'eventuale ripescaggio della squadra rosso-blu in Serie D. Nella richiesta viene sottolineato il valore della città, con oltre 180.000 abitanti, una lunga tradizione calcistica e una tifoseria che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, compresi quelli legati alle gare disputate a Massafra durante i lavori dello stadio Erasmo Iacobone. Pur condannando gli episodi che hanno portato alla squalifica dell'impianto, il Consiglio evidenzia il percorso di rilancio in corso, anche grazie agli investimenti legati ai Giochi del Mediterraneo che porteranno nuovi impianti sportivi al servizio del territorio. Nella lettera si precisa che non si tratta di una pretesa, ma della convinzione che Taranto possa rappresentare un valore aggiunto per il movimento calcistico nazionale, grazie al suo seguito popolare, alle infrastrutture e alla capacità di sostenere una categoria come la Serie D.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, teatro di una bella iniziativa di solidarietà, perché a 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, l'appello lanciato dal fratello Domenico, che ha riunito chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, per preparare 200 pasti destinati alla Casa del Volontariato. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Era stato nominato ambasciatore di Puglia nel mondo.
7: Trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. A 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, il fratello Domenico, chef professionista rientrato dalla Svizzera, ha promosso una cena solidale preparando, insieme a 35 tra chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, circa 200 pasti destinati ai beneficiari seguiti dalla Casa del Volontariato di Martina Franca. Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata la futura intitolazione della cucina solidale del CAV alla sua memoria.
6: Era una persona molto umile, disponibile, che si metteva a disposizione su tutto, per tutti.
7: Era questo lo spirito che contraddistingueva Gianvito, una generosità spontanea vissuta ogni giorno, mettendo spesso i bisogni degli altri davanti ai propri.
6: Aveva iniziato a lavorare qua in Puglia, ha fatto le scuole di Martina Franca come me e poi si era spostato, dopo qualche esperienza in Italia, si era spostato all'estero con il gruppo francese molto importante in Francia, e dopodiché si è trasferito in Thailandia, dove ha trascorso lì gli ultimi suoi 8 anni.
7: Domenico ha sostenuto personalmente tutte le spese dell'iniziativa, ideando il menù e coordinando la preparazione dei pasti, ad accogliere i volontari anche le focacce preparate dai genitori di Gianvito e cotte nel forno a legna di famiglia.
6: Sono 25-30 collaboratori in cucina, più alcuni che non sono potuti venire e alcuni che sono giunti all'ultimo, quindi 35-40 persone, sì. Noi stiamo organizzando per ogni persona un pezzo di parmigiana che abbiamo iniziato completamente tutto da zero stamattina, quindi abbiamo fritto la melanzana, l'abbiamo messa in forno col pomodoro, basilico, mozzarella e poi accompagneremo con un panino, una rosetta e una frutta. Stiamo preparando 200, ma cercherò di fare 201 per superare il numero di 200, quindi cercherò di accontentare più possibile, più famiglie possibile, e poi tutti i collaboratori che hanno aiutato rimarranno qui.
7: La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cristo Re e con l'omaggio dei soci del Vespa Club di Martina Franca. Accanto alla famiglia di Gianvito era presente anche la moglie, che ha condiviso con parenti e amici questo momento di ricordo del giovane manager martinese, scomparso nel giugno 2021 in un incidente stradale a Bangkok, dove lavorava nel settore della ristorazione internazionale.
1: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
4: Il futuro del Taranto inizia a prendere forma dopo la delusione della finale playoff persa in casa contro il Gladiator. La famiglia Ladisa lavora alla ripartenza e alla programmazione della prossima stagione tra conferme, valutazioni e scenari ancora aperti. Sul fronte ripescaggio la società ha chiarito con un comunicato che non verrà presentata alcuna domanda, ritenendo il punteggio non sufficiente per un eventuale salto in Serie D. L'unica possibilità al momento resterebbe un eventuale intervento esterno. Intanto dal Consiglio Comunale è arrivata una richiesta formale alla LND per una valutazione della posizione del club. In attesa di sviluppi, il futuro immediato del Taranto resta legato però all'eccellenza, categoria che la società vuole affrontare con una squadra competitiva e ben strutturata, evitando gli errori del passato. Sul piano tecnico resta probabile la permanenza del direttore sportivo Danilo Pagni, mentre sul fronte rosa saranno fatte valutazioni approfondite. Tra i nomi in bilico c'è quella del capitano Nicola Loiodice, che si è detto disponibile a proseguire l'esperienza in rossoblu. Dal club però arriva una linea chiara, massima disciplina e nessuna deroga sui comportamenti ritenuti non in linea con gli obiettivi societari. Per la panchina il ciclo di Ciro Danucci sembra ormai al capolinea. Tra i possibili sostituti circolano i nomi di Auteri, Ragno e Farina in un quadro ancora aperto e in continua evoluzione. Resta infine il tema dello stadio Erasmo Iacovone, considerato dalla proprietà un elemento centrale del progetto. Il club chiede un'accelerazione sugli interventi e un aggiornamento del piano economico-finanziario, mentre prosegue il dialogo con il comune sul futuro dell'impianto. La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport conferma il proprio ruolo nel percorso di valorizzazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e ribadisce la volontà di operare in sinergia con istituzioni e soggetti privati. Particolare attenzione resta sullo stadio Erasmo Iacovone, per il quale ogni eventuale iniziativa sarà comunque subordinata a un confronto condiviso con l'attuale proprietà del Taranto Calcio, ovvero il gruppo.

0: Poladisa. Il consiglio di amministrazione della fondazione, riunitosi nella giornata di giovedì, ha confermato all'unanimità l'impegno a sostegno della cosiddetta legacy degli impianti, considerata missione centrale dell'ente sin dalla sua costituzione. L'obiettivo è garantire che le strutture realizzate per i Giochi del Mediterraneo diventino un patrimonio stabile per il territorio e per lo sport cittadino attraverso un modello di gestione sostenibile e condiviso. Nel documento viene ribadito che un'iniziativa legata allo Stadio Iacovone dovrà avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e piena sinergia con la proprietà del Taranto Calcio, alla quale viene riconosciuto il ruolo nella continuità del club. La fondazione sottolinea inoltre di aver già garantito un sostegno economico alla società rossoblù e conferma che eventuali progetti futuri saranno sviluppati solo in un quadro di condivisioni con istituzioni e proprietà.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzante omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 squiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La

0: sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
1: Professore, in che modo contate dunque di affrontarla?
0: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
2: E come farete?
1: Ditecelo, professore.
0: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
1: A che cosa alludete?
0: Al cinematografo.
3: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
0: Appunto.
3: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
0: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
3: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
0: 5, prego. 5 milioni.
3: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
0: Il marchese di Montalto, infatti.
3: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
0: Esatto.

0: penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che ve la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri, eh?
3: Vuoi dire che uno si rovini per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.

0: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
1: L'amore.
0: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
1: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
0: La signorina Laura?
1: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
0: Ed essa?
1: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
0: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
1: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
0: Si vedi come sei innamorato.
1: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
0: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
1: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
0: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
1: Ma allora spedizioniere?
0: Ma va all'inferno.
1: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
0: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
1: Ma tu mi aiuterai, vero?
0: Io?
1: Non sei mai stato innamorato?
0: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
1: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
0: Come io dovrei?
1: Sì, decapitarmi.
0: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
1: No, avanti, su, decapitami.
0: Va bene, ti aiuterò.
1: Mi aiuterai. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
0: Ah, è vero, Agatino, luogo della spedizione Smith.
1: Molto bene. Ah, che suole. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
1: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
1: Oui, naturalmente.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
1: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
1: No, di fanteria. Anzi.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
3: A te. Oh. Non ne vuoi?
2: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
5: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
2: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
4: Ragazzi, adunata!
5: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui. Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti. Lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
5: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
7: Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
7: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
7: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io.
7: Ah.
8: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
7: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
7: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
7: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
7: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
7: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
8: Sì, sono un povero dottore malato.
9: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
10: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
9: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
10: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più.

0: Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
1: Ma perché dovrei dire 33?
2: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
1: 33.
2: 43.
1: 43.
2: 53.
1: 53.
2: 73.
1: 73.
2: Tombola.
1: Tombola.
2: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
1: Aerofagia?
2: Oh già.
1: Questa malattia non la conosco.
2: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
1: Mi spoglio.
2: No, no. Fa male qua?
1: No.
2: Fermo? Fermo?
1: Ma c'è aria.
2: E va bene, un po' d'aria fa bene.
1: Scioccaccio.
2: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza?

0: Che c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: È uno! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
3: A esalare!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi, via, presto. Ma che vuole questo? Ma è impazzito.

0: articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Dio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati!
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
3: C'è divieto di transito?
4: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
5: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: E non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
4: Insieme, che gioia.
5: Che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
5: C'è.
2: Sono ieri.
4: Quisquiglie.

0: il tempo. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità! Non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
5: Quello che cerco
6: è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?

0: orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
0: Non l'ho, ma fra poco la avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Rinsaldi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bella.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: Il controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ortifrutticolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore si scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: La conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: down there, Harlan.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo, show, a me, no.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: M'ha misurato la testa col contrapasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá. Oh, papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, devi riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a sedere.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Com'è? L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Yeah.

0: da rappresentare il mio più grande amico, da indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi sapere. Bombe?
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico.

0: a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima preparare a Monica. E allora, intanto bentornati Ufficio Reclami, che riapre oggi come tutti
1: già,
0: il lunedì. No, dico aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica, non che normalmente tu non lo sia, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi.
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea, su
1: c'è
0: quello
1: il tuo zampino
0: che si
1: dietro. C'è il tuo zampino dietro.
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
1: Comunque,
0: no,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso a parte che ora la Caradona dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi. Dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo dobbiamo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada,
1: sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione, ci hanno fermato per strada dicendoci nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio, noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi, tra l'altro, devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza,
0: sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo intanto che siano cose
1: l'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo, perché insomma
1: mi sa che la produzione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un crollo, avremo un picco.
1: Me lo microfonate per favore, cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa a Locorotondo e si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
2: una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
1: No.
0: Mandiamo questo servizio,
1: facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo andare.
0: Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora, inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Reclama, si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
2: Sì, la standing ovation, bravo!
1: Ciao,
0: Uccio!
1: A ufficio reclami!
3: Eh sì! Mauro!
2: Ma non è che
3: Uccio,
2: sei venuto per la rubrica sistemiamola?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi!
3: No, che sto con pochi gettoni!
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto esaurito!
1: Non tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato la Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e gli altri attori

0: Che ora tu
1: Vabbè,
0: mi generai.
1: Io ne approfitto e
0: sì,
1: mi faccio una foto.
2: Tutta a te cavolo, è bellissimo qua, è tutto live, quella che se vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
0: Uccio,
2: dimmi.
0: Mi senti?
2: Io ti sento.
0: Com'è andata la prima e poi credo anche
2: l'ho fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene, poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre
1: cose. Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni
2: stai benissimo.
1: Ciardo.
2: Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
1: sarà diverso,
2: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
0: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
2: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
1: A te stesso, esatto. Senti, la conosciuto.
2: No, io sembra una cosa
1: No, è vero.
2: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati. No.
0: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonardo.
2: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
0: È giusto.
2: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
1: poi c'è Caterina Firino.
2: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
0: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo? L'uno dall'altro.
3: Oh. Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
2: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
1: Voglio vedere se bacia anche noi.
3: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
1: Uccio, te lo mando. Hai già baciato Monica, vieni qua.
0: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
1: Vai.
3: Vai, basta che torni.
0: Chiudi il telefono.
2: Ragazzi.
4: Bocca al lupo per la tournée.
1: Come sei, aspetta che vengo mia.
0: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
2: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
0: eccolo.
2: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
0: Certo.
2: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
0: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
2: Ah, mi sono tutta da solo.
0: Sì, no, stavo guardando il trailer della. Senti, come mai di così buon'ora entrare a teatro?
2: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Sì. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
0: Si modula.
2: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima a Locorotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
1: un po' prima.
2: Vengo alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
1: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
2: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
1: Prove tecniche.
0: Le prove di Gianni.
2: Prove audio, prove...
0: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
2: È pazzo.
1: Tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, che lui stesso.
2: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
0: Però ha conservato la regia Gianni, anche se la dimentica, vabbè, non dire ho siamo, sbagliato domanda.
1: Non siamo termini forti.
0: Senti, ci racconti...
2: mo che mi sento, mo non ci prendo
1: più. No.
0: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in...
2: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
0: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
0: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
2: No, compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì. Quindi c'è una
0: fisiologicamente
2: un mix vincente.
0: Come ti ho detto l'altro giorno,
1: oggi è tutto pieno,
0: è inutile dire, anzi, ma fai un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo.

0: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono,
1: Meglio così.
0: però permettetemi di dire che in zona, almeno
1: Sì.
0: per coloro magari
1: Sei raggiungibile.
0: pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah,
0: Ah,
1: bellissimo.
0: Alberdi, sei o
1: Al Verdi o
0: al Nuovo?
1: al Nuovo?

0: 13, il 13 marzo.
1: Quindi
0: giovedì,
1: ricordate,
0: giovedì.
2: Insomma, da Taranto a Martina,
1: allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al Teatro Nuovo.
0: Questa è la locandina,
1: a Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: questo. Sono io, queste sono le prove però,
1: Eh beh, certo, perché però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
3: sì?
1: attenta. Voi avete un consulente
0: cara donna perché
1: no, il cognome.
0: Ah, proprio il cognome.
1: Non d'arte.
3: Cara programma, donna mia, Uccio.
0: Cara donna mia.
1: Senti, Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno.
0: No.
1: Non c'è bisogno. No.
0: Tanto, perché... chi decide di non pagare, non paga.
1: Cioè, che
0: tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se vado
1: contro.
0: Ma sono belli così. A me uno, però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
2: Ce ne abbiamo uno in più.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami. Ci mettiamo a dare i soldi della gente.
2: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche. Queste
2: sono le cose
1: che
2: lavora, scusa.
0: Sigla, Fabiano Mar, presentazione di trasmissione.
1: Leggi questo.
0: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto di
0: consulenze legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
2: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme.
3: Sì.
2: Per cambiare completamente le sorti di questi,
3: sì,
2: di questo, diciamo, sì, questo concorso, ma... pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
2: sembra
3: che
2: una
3: cambia
2: sciocchezza,
3: completamente,
2: no?
3: Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del Comune.
1: A sei in giorni dal ballottaggio?
3: Sì, in piena campagna.
1: Allora, Monica,
3: elettorale.
1: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente. Benvenuto.
0: Quando viene nella... viene a
1: come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
0: è stato il primo
1: senza...
0: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai.
0: È così.
1: Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
2: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo
2: c'è
1: fondi,
2: il
1: dissesto,
2: non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al Comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo,
1: diciamo, comunque la sua responsabilità.
3: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? dei dati veramente allucinanti.

avanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriulo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima

0: dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
2: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
0: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
2: Sì, amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
1: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
3: Qui non si tratta di probabilmente c'è stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
3: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
3: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.

0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
1: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi, se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno. Però insomma, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capiullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Madonna santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... Ma che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male,
3: compenso.
2: Vabbè, permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: non ci sono soldi,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione. Alla fine, scusa, per il 2013 quanto danno per
0: esternalizzare? Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Beh, perché sono esterni, che non viaggi.
3: Posso dire una cosa?
0: No, però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Beh, il premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami Fabiano, cioè,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori,
2: okay.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, okay. Eccezionali, hanno fatto, okay, l'Accademia.
2: Attrici stai dicendo?
3: Attrici, okay. Attori, attrici.
2: No, attrici. Attrici. Ho capito
3: attrici,
2: che tu te lo dici.
3: Attrici. Sì. 5 sono bravissime,
2: okay.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una male esperta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà
2: carina con la regista.
3: Sì,
2: ho capito.
3: Diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai provino.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: e sono, hanno tutte studiato.
2: Brave,
4: sono tutti, io la voglio bionda, tutte bionde.

0: Però la voglio con gli occhi celesti,
1: tutte
0: e cinque con gli occhi celesti. Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo. Perché non comparativo.
1: Però, se mi diventa comparativo. Oh,
0: prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello, sì, che sì, ognuno sì. porta l'acqua sul mulino.
2: Sì, è giusto, giusto.
0: Posso, prima che finiscano i soldi, quella. Prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
1: Certo.
0: Vuol vedere che poi non ci stanno soldi.
2: Stanno ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano.
0: Perché la gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, in direzione non arrivavano incazzati.
1: È vero.
0: Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
1: e si incazzano pure per le cose,
0: dicono, tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
1: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta quella.
0: È scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
1: Accorgi che sono
0: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore, neanche se ne accorge.
1: Certo.
0: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
1: sorridere.
0: Che non è solo una cosa
1: meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
0: Io sono due anni,
1: è fondamentale.
0: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012 e 2013, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
0: Ce l'hanno messo, stanno capendo.
2: Se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
3: Sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
2: Ma IVA compresa.
3: No.
1: Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
3: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
1: Non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
1: Non è in discussione.
0: Neanche la festa della donna arriva.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
0: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. C'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando. Per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione, subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, e ancora in bocca al lupo.
1: Vi
0: ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè, stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca, al
2: Teatro Nuovo,
0: vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo, perché
1: nuovo, anche il teatro.
0: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece.
1: Bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là, per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
3: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
1: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
3: Ma lo sai che il primore che la moglie lo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
1: Che cosa
3: il reclamo, un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
1: Tu direttamente alla
4: anteprima.
1: A Giovanni
3: Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
1: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
3: Ieri lui ha pregato per noi.
1: Che vuol dire?
3: Lui ce lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
1: Un attimo solo che dice questo fatto.
3: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
1: È vero, è vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto. appunto, perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini. I nostri ospiti portano delle
3: per comprarci.
1: Non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: Non so che dovete solo dire dei sacchettini. RSU o differenziate,
1: appunto. Ti facciamo sapere.
2: Esatto. Allora,

0: Scusate, Ermonnetta sì? Non ci ha portato nemmeno un...
1: No, Ermonnetta è venuta a mani vuote, Ermonnetta.
0: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
2: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, sì, ormai, la conosce a memoria. Dove è finita la tua pena?
1: Lo vedrete dove è finita. Fabiano, ma
0: un riciclato,
2: È carta riciclata questa, eh? Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo. Ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro. Io arrivo, non ha portato niente.
0: Fabiano, a me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
3: No, forse.
0: Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi.
2: Certo.
0: Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
2: Cani e porci.
0: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto-reclamata e si è auto...
2: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
1: Io l'appoggio lo trovo sempre.
0: È fittizio. Vabbè,
1: qualcuno
0: fittizio.
1: Che...
0: Basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
1: Le battaglie culturali e civili.
0: Grazie. Allora,
2: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
0: Da quale partiamo?
2: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
0: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
2: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
0: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
2: No, dico,
0: non deve essere così che tu ti.
2: No, nel senso che.
0: Tutto un
2: fascio. Già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
3: No, sono arrivato proprio alla fine.
0: Visto tutto, che
3: no,
0: deve dire.
3: Ho visto niente.
0: Fabiano, se vuoi per forza.
2: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
0: Ponfi si chiamano, ponfi.
1: Tipo, sì. Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
2: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
0: Se ne ha portate.
2: Tanto punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scagliella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: E qui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto, è una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo darò a dire all'AMIO se l'ha già preventivato,

0: sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia il ripopolamento come quest'estate, dove io, come altre persone, privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
1: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
0: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo è radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
1: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in Città Vecchia, vero? È possibile farla?
0: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale affinché prima dell'estate attui tutte le misure, utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: a Piccè.
1: Cioè, quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a, lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: lo so, ma i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora
1: là,
3: se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco ci sia un organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: sì.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città, quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli
2: interventi
3: urgenti. Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata quindi... in bianco a casa dei
1: passate parecchie notate in bianco.
2: Lasciamo stare
1: adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente.